e stanno ballando con noi. Go! Ho un altro meraviglioso materassino a forma di bottiglia. Chi vuole può venire qui e gonfiarlo. Una volta gonfiato se lo porta a casa. Ce la fai? Come ti chiami? No? Vabbè. Dai, chi vuole gonfiare il materassino e se lo porta a casa? Vai, dai. E poi facciamo le foto e le giriamo al capo.

0: Wow, come vola il tempo, sono già le 2:10. Ci stiamo divertendo, è estate, siamo in questa terrazza meravigliosa nel mare Mediterraneo, sì, Lipari, Isole Eolie. You know.
1: Just want you to use me.

Throw the cash. And money talks. I maritozzi con la panna. Che buone, oh, i maritozzi. I maritozzi con la panna. Live dal Tourmaline di Lipari. In tutta Italia e in tutto il mondo. Sono di RTL 102.5. Oh sì. Ciao gli amici di Central Texas. SPG Europe Team. Rentals and Vacation Homes. Grazie. And

juicy. We got to live together.

Rossi. Mandiamo altri saluti ad amici che stanno ballando con noi, Nicola ed Anna di Albiate, ciao ragazzi. Ciao anche a Simone dell'Atac di Roma. E ancora Nonna Pina, auguri Nonna Pina. 378-378-1025. Qui ci stiamo divertendo al Tourman di Lipari e speriamo che questa energia, questa voglia di spensieratezza giunga anche da voi che ci seguite in ogni angolo d'Italia e del mondo, connessi con RTL 102.5. Andrate sabato al microfono e in console. Mr. DJ, salve!

Pompieri di Bergamo. È arrivato un messaggio. Disco Pompieri Bergamo. Ciao ragazzi.

in diretta dal Tourmaline di Lipari in tutta Italia su RTL 102.5. Salutiamo Giovanni, Domenico, Daniele dalla provincia di Brescia. Rastaman va a Brescia. E poi da Los Angeles Massimo 71, Antonella ed Angelo da Castelbuono. E poi ancora Andrea, Michele, Mattia al laboratorio di pasticceria L'Abate Mazzotta di Agnone. Dai dai dai dai dai dai dai dai dai. Baila che te passa. Hola chico, che passa. Ci sono bellissime ragazze, bellissimi ragazzi che stanno ballando con noi anche questa notte nel segno di RTL 102.5 della discoteca nazionale. Andiamo a comandare, va!

Salutiamo Gianni, Simone e Martina, ballano con noi da non sappiamo dove, ma grazie per essere con noi. Gli amici di Nocera Inferiore, ciao ragazzi. Ciccio di Mattinata, Foggia. Ovidio di Brescia.

Green Tea Action. Luisa, Andrea, Riccardo ballano con noi da Melbourne, Australia. Baila lì.

Grandi, grandi. Questo è il popolo del Tourmaline. Ci siete? Dopo le tre ci sarà una sorpresa pazzesca, anche quest'anno.

Everybody shuffle. Salutiamo tutti gli amici come Piero, guardia giurata, che stanno lavorando questa notte. Ma grazie al vostro entusiasmo e ad RTL 102.5. È come se fossero qui con noi.

coincidenza. Comunque non le dimostrate per niente, eh? Non lo dico a tutte. Stasera record mondiale di auguri. Siamo in diretta live dal Turbali di Lipari, la discoteca nazionale.

che sta ballando con noi e dicono auguri e complimenti per il coraggio. Non ho capito cosa vogliono dire le tue testimoni, Ivana e Rachele. Auguri e figli tanti.

nazionale. Andiamo a comandare dal Tourmaline di Lipari. Un saluto anche a tutti i liparoti presenti. So many times I'll be watching you.

So many times I've been watching you. Mandiamo un saluto anche a tutte le bellissime ragazze che per tutta la sera ballano con noi qui sul palco del Turbalin e che potrete notare ascoltandoci in radiovisione, canale 36, RTL 102.5. Ciao anche alle Turmaline, Giulia e Marica. Ha detto Giulia che vuole ballare un disco di quelli che si saltano. Dalla Svizzera, Moni e Luna ballano con noi. Luciano, Margherita, Isadora dal Brasile. São Paulo do Brasil.

Siete stanchi? No? Sì o no? Siete stanchi? No, se no chiudiamo, eh. Vai, vai, vai, vai. Sono gli ultimi minuti in diretta live su RTL 102.5. A volte sono anche i minuti più interessanti. Ora aumentiamo il ritmo. Vediamo chi resiste qua. Anche a casa, anche in auto.

qui in pista al Tourmaline, in diretta anche sul canale 36 del vostro televisore, connessi con RTL 102.5. Ancora un saluto a chi sta lavorando, a chi sta viaggiando, sia per andare in vacanza che per lavoro e per ritorno dalle ferie, ma vacanze finite, l'estate continua e noi ogni notte facciamo festa qui, eh.

0: Se io ci pego. Wow, anche per questa notte siamo giunti al termine del collegamento di RTL 105 della discoteca nazionale. Tra poco continueremo a ballare. Vi chiedo al 3 un urlo per collegarci con Milano. Siete pronti? 1, 2, 3.
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal vecchio amaro del capo.

0: Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Davagna, in provincia di Genova, sono le 3:01. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Ci sarebbero 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Le fiamme hanno impedito ogni possibilità di soccorso. Le vittime sono state tutte recuperate e trasferite all'obitorio di Ica, dove verranno effettuate le autopsie. Sono in corso le verifiche della Farnesina, che è in contatto con l'ambasciata italiana a Lima. L'emergenza a Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea, dopo la lettera della premier Giorgia Meloni e altri 21 leader europei, compreso il premier tedesco Merz. Nelle scorse ore il premier spagnolo Sanchez ha nuovamente attaccato la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna, presa, dice, per ignoranza o interessi politici. Riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la Camera Ardente per Don Antonio Mazzi, allestita nella mensa dove pranzava con i ragazzi alla cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Tante le persone che ieri hanno dato l'ultimo omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15. Siamo al calcio, le amichevoli estive delle squadre di Serie A a Hong Kong. L'Inter ha battuto ai rigori il City 4-2, la Roma cade in Galles, scappa per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina invece pareggia 2-2 con il Real Madrid. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisa, per chi viaggia verso Roma, segnaliamo rallentamenti a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Per il momento non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Poi?
8: Giorno!
7: Giorno oppure notte?

0: È notte, notte.
1: Ma la notte, ma. Siamo tornati! Buon estate!
0: Buonasera, buonasera!
1: RTL 102.5, ma la notte no, la versione di Vanessa e Armando, ma ve la presento come sempre, ma chi sei? È solo lei, Vanessa Gray.
0: Eh sì, amici, dalle 3 alle 6, così facciamo anche rima, ma lui esatto. Chi è? È Armando Piccolillo.
1: Insieme, dicevo, fino alle 6 del mattino, non abbiamo tanto tempo, adesso mettiamo subito una canzone e poi ci facciamo una bella chiacchierata con tutti voi. Possiamo cominciare col primo Power It.

0: Loro sono i PTN, i pinguini tattici nucleari con scusa, con sorry, scusa lo sento, quante volte lo diremo quest'estate, anche per acchiappare sorry, madame.
1: Ehi, scusa.
0: Lo sento.
1: Forse è meglio che non lo sento, ma questa sorry e anche scusa.
0: L'outfit di Vanessa Gray mi piace moltissimo perché mi ricorda molto il pesto alla genovese. Sei vestita al pesto?
1: Eh sì, ragazzi, il pesto ha sempre un buon sapore.
0: Io sono il tuo spaghettone.
1: Armando Piccolini. Amici, ma voi cosa fate in questa notte? 02 25 15 15 chiamateci. Sì. Questo telefono aspetta voi.
0: Esatto, oppure se vi va mandate anche messaggi vocali al 378 378 1025. Appena finita la discoteca nazionale fino alle 6 del mattino ci siamo noi. Per chi ci ascoltasse proprio per la prima volta, siamo quelli dei Nottamboli, ecco. Da mezzanotte alle 3.
1: Sì, slittato, no? Slittiamo il tutto perché da questa sera ufficialmente dal Tourmaline da mezzanotte alle 3 ci sarà la discoteca nazionale, appuntamento sempre qui. Se siete dalle parti di Lipari, Isole Eolie o anche da altre parti, venite a trovarci.
0: Esattamente. Adesso andiamo con i Guns N' Roses e la Sweet Child O' Mine.

0: gli U2, Heaven Breaking Wave su RTL 102.5, le 3:18 minuti. Siamo alla fine del sabato sera e all'inizio di un 2 di agosto davvero scoppiettante su RTL 102.5. Posso notare però che nel Tourmaline di Lipari, scusami tesoro, cioè ci sono le ragazze sono vestite benissimo.
1: Hai visto?
0: Gli uomini un po' meno, non lo so. Boh.
1: C'è charme, c'è eleganza.
0: Ma non dicevo di te, dicevo delle donne.
1: Ma no, non parlavo di me, grazie. Grazie, ma non dovevi. Eh sì, perché diciamo siamo partiti poi con agosto sì. E allora ufficialmente ancora di più fa caldo.
0: Fa caldo. Amici, raccontateci la vostra notte, dove siete in questo momento, che cosa state facendo. 02 25 15 15 non è il numero del kebabaro, ma è il numero per venire in onda con noi.
1: Bravo, oppure 378 378 1025, un bel messaggio vocale. Sì. Amici, siete in partenza, qualcuno sta sfornando cornetti. Ma buoni a quest'ora. Allora, ma ascoltate, io vi devo dire una cosa,
0: prego.
1: RTL 102.5 dovete ascoltarla, mi raccomando. Sì. E votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti.
0: I biglietti per il grandissimo evento del 1° settembre all'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Mi hai graffiato con le unghie?
1: Scusami,
0: mi hai graffiato.
1: Sono troppo lunghe, bianco.
0: Allora ve lo dico subito, non saluto nessuno che fa cornetti di notte, a meno che voi
1: Come
0: non
1: no?
0: ne portiate qui 7-8.
1: È difficile.
0: Scusa,
1: però
0: dico bene.
1: Dici bene, okay. Almeno portateci cornetti.
0: Marmellata, grazie.
1: Crema, grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni! Disco
2: Sound! Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Bellina, dai.
1: Ma dove sei? Cosa fai? Con chi sei? Perché sei sveglia?
0: Allora, sto con mio marito, le mie tre bambine e ora in questo momento fermi all'autogrill di ritorno da Sibari.
2: Ok, di ritorno da Sibari andate verso dove? Tornate a casa? Vacanze finite? Beh, cosa avete fatto?
0: Sì, vacanze finite purtroppo e ritorniamo a casa, a Caserta.
2: Ok, e vabbè, Caserta, due passi, insomma, te ne vai al mare.
0: Sì, sì, sì, poi... Dai.
1: Quanto avete fatto?
0: Ah, 7 giorni.
1: Ah, quindi è una settimana. E chi, sì, chi c'è? Dicevi, le tue tre figlie, le vogliamo salutare? Diciamo i nomi?
0: Sì, sì, Caterina, Ginevra, Sofia.
1: Ma tre donne, cioè, quindi aspettavate il maschietto, quindi ci avete riprovato?
0: No, siamo quattro donne, un uomo.
2: No, però Vanessa diceva, hai fatto tre bambine, forse sarebbe meglio fare il quarto un maschietto.
1: Aspettavi il maschietto?
0: No, Vanessa, come si chiama? Va bene così, scusami, va bene
2: so
0: così.
2: Che noi uomini contiamo pochissimo, Franca, come si chiama tuo marito?
0: Vincenzo.
2: Vincenzo.
1: Vincenzo, tu che stai guidando, Vincenzo.
2: Mi raccomando, dai, fai il quarto, fai il maschietto, scusa.
3: Hai ragione, sono in minoranza proprio.
2: Esatto.
1: Però dopo devi, scusami Vincenzo, poi dovete cambiare la macchina però,
2: sì.
1: Ci vuole un van. Non c'entrate.
3: Già fatto.
1: Bravo.
2: Senti, allora, Franca e Vincenzo, noi vi salutiamo, siete una bella famiglia. Se vi capita di ascoltarci anche di giorno, fateci una chiamatina allo 02 25 15 15. Buon viaggio e buon rientro.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao. Amici che siete all'ascolto, chiamateci 02 25 15 15.
1: Io e Giovanni siamo appena partiti per la Sardegna, valigie pronte, tanta voglia di mare e voi in sottofondo a farci compagnia durante il viaggio. Un saluto a tutta la squadra, buone vacanze ragazzi, noi siamo qui, vi dedichiamo Bon Jovi.

0: C'è una qualità musicale delle giovani ragazze, devo dire niente male, come Olivia Dean con Baby Steps la nuova su RTL 102.5, come Olivia Rodrigo, come la nostra stessa italiana Madame. Ma quanto sono professional,
1: bravo,
0: direi.
1: Quanto sei professional, ci piace. Ti ricordo sempre che deve esserci un momento della pillola.
0: Quale pillola?
1: Scegli tu il colore di Piccolillo, sì. La pillola musicale, dove tu racconti e dai sfogo a tutta la tua saccenza.
0: Perché ancora, grazie al cielo, non ho bisogno di pillole, ma forse quella per, quella per lo stomaco ogni tanto.
1: Ogni tanto può capitare. Di reflusso gastroesofageo, chi non ce l'ha? Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao ragazzi, altro che partenza, qui si lavora come tutte le notti fino al 18 di ottobre, quindi in vacanza si andrà probabilmente, anzi sicuramente, da novembre in poi. Ciao ragazzi, vi ascolto sempre, siete grandiosi. Ciao da Gianluca.
0: Ciao. Ciao Gianluca, ma sì, ma le vacanze non è che per forza uno le deve fare ad agosto, le puoi fare anche a novembre. Io le farei al dicembre, dal 23 al 3.
1: Al 7.
0: Al 7, no, esatto.
1: È troppo,
0: dal 23
1: troppo.
0: A 3, poi torni, poi mangi, poi ti.
1: Però ad esempio quando qui fa freddo, te ne vai dall'altra parte del mondo dove fa caldo e ti fai le vacanze, ci sta.
0: Mi piacerebbe sentirti.
1: Anche a me.
0: Ma c'è un vocale.
1: Ok.
3: Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Armando, ciao. Dato l'orario e dato che c'è Vanessa assieme a te, se non fosse successo tutto questo ti avrei scambiato

0: Per Alberto Bisi, guarda, proprio preciso, stesse battute, stessa capigliatura, stessa dentiera. Ciao Stefano,
1: sì, devo dire uguale.
2: Stefano, mi hai paragonato ad Alberto Bisi, il nostro collega, che ha giustamente ha più capelli di me, no? Io però ho qualche chilo in meno. Lui ha più capelli, io ho qualche
1: Ma devo
2: chilo
1: dire
2: in
1: che
2: meno.
1: Le differenze sono tante.
2: Ma attenzione, perché da qui a poco i capelli torneranno.
1: Wow, faccelo sapere allora. Ma amici,
2: sì,
1: cosa fate? Cosa aspettate? Chiamateci. 0225 1515. Intanto ci sono i Maroon 5.

0: Payphone.
1: E Maroon 5 Wiz Khalifa con Payphone su RTL 102.5. Tanta voglia di mare, ci scrivono voi in sottofondo a farci compagnia durante il viaggio. Un saluto a tutta la squadra e un augurio di buone vacanze a chi parte oggi come noi, i nostri amici. Bravi, bravi, bravi.
0: Questo è un weekend di partenze, sì. No? Cioè, magari tanti di voi ancora stanno organizzando la valigia, ma non vi preoccupate, tanto tutta la roba che porterete, la metà non la metterete.
1: No, esatto, esatto.
0: Noi donne che ci portiamo un sacco di paia, sì, di scarpe, di borse, e poi usi sempre con le scarpe e sempre con la borsa.
1: Grazie al cielo i saldi ci sono in tutta Italia, i negozi ci sono in tutta Italia.

0: e quindi comprate tutto in vacanza.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Ale, Bruno Mars, On My Soul, su RTL 102.5 alle 3.45 minuti. Amici, andiamo adesso dalla nostra amica Barbara Galatina. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, ciao Barbara!
1: Barbara, dove sei stata questa sera?
2: Ciao, sono qui con i miei amici Luigi e Antonio. Siamo stati al Festival della Birra Galatina.
3: Ciao, un grande saluto agli amici del Salento.
1: Ma ciao, dite la verità, quante birre avete bevuto questa sera?
2: No, poche, dai.
3: Solo due a testa.
2: Due a testa.
1: Ah, dai.
0: Ma solo due? Ma che festa è? Scusate, io pensavo un barile, no?
2: No, allora, è un festival che si chiama Beer and Sound. In teoria ci sono tante birre, potresti veramente scegliere una varietà infinita di birre, quindi... Però noi ci siamo limitati, ecco.
0: Okay. Birra in Sound vuol dire che c'erano anche dei concerti, c'era una band, qualcuno che suonava.
1: Sì, sì, sì. DJ?
2: C'erano i The Colors questa sera.
1: Ah, bene, amici di RTL 102.5. Quindi avete cantato, avete bevuto, ottima compagnia, ma voi siete amici da sempre?
2: Sì, sì, noi siamo amici da sempre, siamo cresciuti insieme, quindi abbiamo un bel legame.
0: Siete amici di birra, possiamo dirlo,
1: anche.
0: Amici alcolici,
2: anche,
0: che sono
2: anche,
0: quelli più belli.
2: Sempre.
1: ma fidanzati, sposati, single?
2: No, io sono fidanzata con uno dei miei amici che poi è diventato fidanzato.
0: Ok, quindi c'era il tuo fidanzato con te, avete bevuto responsabilmente, molto bene, va bene.
2: Responsabilmente,
0: perfetto. Allora, tesoro, Barbara, noi ti salutiamo, grazie. Tornaci a trovare quando vuoi. Anche
3: vogliamo
0: senza,
3: fare
0: anche
3: un grande saluto ad Antonia Ludovica di Lecce.
0: Sì.
2: Stanno anche loro rientrando.
0: Stanno rientrando. Va bene.
1: Ciao ragazze, ciao, un saluto
2: lavoro
1: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. C'è Anastasia.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade su RTL 102.5. Pochi minuti alle 4 del mattino. L'Italia comincia a svegliarsi, lo vediamo, lo sentiamo anche dai vostri messaggi. Le cornetterie sono sempre aperte, c'è un sacco di gente. Insomma, è l'Italia che produce, sì, come diceva una canzone, è l'Italia che va con le sue macchinine brum brum.
1: Brum brum.
0: La cantava chi? La cantava Ron.
1: Oh, grazie, vedi? È questo che vogliamo. Non hai vinto niente, nemmeno un cornetto. Un cornetto, una brioche, nulla di nulla, ma però questo ci piace, l'Armando che insomma ci dà queste pillole musicali. Salutiamo anche chi ci scrive questo bel messaggio dicendo: mia sorella, provenienza da Pallassina, è in ferie a casa mia dal 25 luglio al 29 agosto. Ciao da Giuliano.
0: Ciao, però Giuliano.
1: Non so se sei contento o meno, è in ferie, cioè dal 25 luglio al 29 agosto, cioè più di un mese.
0: Vabbè, la sorella comunque poi alla fine dà noia. Sentiamo vocalino.
2: Buongiorno Armando, buongiorno Vanessa. Noi siamo sempre quelli della notte e vi ringraziamo per la compagnia. E così ci tenete anche svegli durante questa nottata d'inferno, perché veramente, a parte il caldo, ma c'è gente pazza in giro. Comunque, grazie ancora di cuore e un abbraccio a voi tutti da Franco.
0: Ciao Franco.

0: Go. Sentiamo un altro vocale.
1: Ciao RTL 102.5, noi siamo in 6, Tommaso, Paolo, Silvio, Marcato e Francesco, e stiamo per partire per il Portogallo. Adesso tra poco abbiamo la navetta che ci porta in aeroporto e dopo festa grande per 12 giorni.
0: Alla grande.
1: Speriamo di trovare freddo, di trovare caldo, perché non mi piacciono le ferie fredde. Ciao.
0: Certo, c'è però un po' di freschetto la sera, ci sta, hai detto
2: sì,
0: bene,
2: dai,
0: un po' di fresco.
2: Magari giusto un pochino, però 15 giorni in Portogallo, ragazzi, quando ritornate chiamateci perché vogliamo sapere i danni che avete combinato.
0: Le pictures, fateci vedere le pictures.
2: Le foto, le foto.

0: Noi siamo in Sicilia, precisamente nell'arcipelago eoliano, e a lui piace la Sicilia, Mick Jagger, i Rolling Stones, l'abbiamo visto con la sua Pecar. Sui social ne è pieno, insomma, di cose che riguardano la Sicilia da parte del grande frontman dei Rolling Stones.
1: Yes, ma di tantissimi altri artisti che scelgono di spulciare in lungo e largo la Sicilia e conoscerla sempre di più, sì, ma l'Italia in generale.
0: Esattamente. Eh? Adesso cose più serie, c'è l'informazione, noi torniamo tra pochissimo.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe,

0: Rossi Mineiro, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Gaggi, in provincia di Messina, sono le 4. Buongiorno.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. In primo piano la notizia, arrivata attorno alle 23 ieri sera. 7 turisti italiani sono tra le vittime di un incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Morti anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi, oltre ai 2 piloti. La Farnesina segue da vicino la situazione. Ci sono 2 indagati dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui ed è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a seguito di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo e le lesioni personali gravissime. Si terrà martedì la riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi di Ceuta, l'enclave spagnolo in Marocco, teatro nei giorni scorsi di una invasione di migranti. Intanto in Italia sono scattati i primi controlli negli aeroporti dopo la sospensione del trattato di Schengen. Il possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sta pensando, è importante per affermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza tra uomo e donna, lo ha detto lo stesso ministro in una intervista. Infine il ciclismo, il belga Evenepoel vince la classica di San Sebastian battendo in volata Richard Carapaz, quarto e sesto gli azzurri Christian Scaroni e Giulio Ciccone. È tutto per questa edizione, adesso arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la diramazione Roma Sud, dove tra Roma Sud e Monte Porzio Catone in direzione della 1 Milano-Napoli registriamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto nel tratto. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccoci, siamo tornati alle 4:04. Vanessa Armando e tutti voi su RTL 102.5. Chiamateci, amici, prendete un telefono, ma cosa dico, uno? Anche due.
8: Ma perché due? Anche tre.
7: Anche tre, quattro.
8: 02 25 15 15, e questo è il numero giusto da fare. Lo so che tu dici non c'è un numero giusto, esatto, un numero sbagliato, ma questo è quello giusto. Esatto. C'è un altro di giusto, 378 378 102.5, un bel messaggio vocale che tanto ci piace, oppure esatto, semplicemente scrivete.
7: Molto bene, ma avete sentito, amici? Il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
8: Anche
7: il 2 settembre, però, il cast è sempre quello.
8: Sì, sarà spettacolare. E acquistate subito il vostro biglietto.
7: Adesso.
8: Ma subito, adesso, cioè al massimo state facendo, non so, il check-in, set al gate.
7: Dopo.
8: Fatelo tra qualche istante, ok?
7: Esatto.
8: Per il 2 settembre all'Arena di Verona.
7: Io voglio viaggiare per il mondo, o meglio, viaggiando per il mondo.
8: Uh-huh.
7: C'è Kerol G e Manu Chao.
9: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: l'energia e tutta quella roba lì, insomma, viaggiando por el mundo, chico, alle 4 e 8 minuti. Andiamo al telefono allo 02 25 15 15, diamo il saluto ai nostri amici.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Mi sa che siete un bel gruppo, giusto?
2: Sì, siamo Nadia e Miriam. Enzo.
1: Oh, e dove siete stati questa sera? Cosa fate ancora svegli?
3: Casino.
2: Siamo stati a una serata fantastica di una persona che abbiamo conosciuto casualmente.
3: Lo stricaro.
2: Che non,
0: lo stric-
2: casualmente è uno che era nel nostro paese in Piemonte, in una cittadina in provincia di Novara. E ci ha invitato a una cena. E ci siamo andati così al buio ed è stata una cena fantastica, veramente.
3: Eravamo in 20.
2: Una serata fantastica.
0: Ostriche.
1: In tutti i modi di pesce.
0: Ma l'avete conosciuto così da poco? Dice andiamo a cena e voi siete andate, vi siete fidati.
2: Sì, esatto. Un signore di 76 anni, molto particolare, ci ha colpiti e nell'invito adesso sabato sera organizzo una cena tra amici. Ci volete, avete piacere di esserci? Sì.
0: Scusate ragazze, ma quante ostriche avete mangiato a testa?
1: ridono, non ve lo ricordate più?
2: Un bel po',
3: abbiamo perso il conto.
0: Okay. Vabbè, ecco. Allora ne parliamo domani sera, se vi va, domani sera. Fateci sapere come sono le ostriche.
1: Se state bene, ok? Dopo ve ne mangiate tanto.
0: Le ostriche di Lino o Nino?
2: Lino.
3: Con la L di
1: Lino.
0: Va bene.
1: Magari domani sera andiamo a Cozze o Vongole, se volete.
2: Perfetto.
0: Ragazzi, vi auguriamo una buona estate.

0: Vi salutiamo.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Le ostriche vanno aperte, un pochino di limone.
3: Un po' di limone, io metto anche un po' di olio e un po' di pepe.
0: Vabbè, mettici anche un po' di sale e chiudi la pratica, e via.
3: Forse, bravo, mi hai dato un'ottima idea, ci sono i Green Day.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, su RTL 102.5. Sono le 4:17 del mattino, questa bella domenica 2 di agosto. Fa calda e ci piace. Non mi fate sentire che fa caldo, perché siamo al 2 di agosto.
1: Sì, però lamentatevi pure, no? Cioè, ci sta che uno si lamenta, no, perché quando fa freddo dice fa freddo, e quando fa caldo e fa caldo, ci sta. Però che bello, sì, costumi, mare, sì, vestitini, svestitini.
0: Sì, soprattutto svestitini. Allora, sentiamo un paio di vocali al 378-378-1025.
2: Auguri Marta, anche se non mi stai facendo compagnia mentre ti riaccompagno a casa dopo la serata. Auguri
3: Marta!
0: Auguri!
1: Ecco, mi sa che Marta è andata. Dorme, l'avete fatta bere troppo, mangiare troppo.
0: Poi stanca. Semplicemente stanca.
1: Secondo me no, chi lo sa. Ascoltiamone un altro di vocale.
4: Buongiorno Vanessa e Armando. Come Ciao. Farei senza di voi? Sono Gianluca, un autotrasportatore, e tutte le notti vi seguo, vi sento, e senza di voi sarebbe difficile. Grazie per la compagnia, un grosso bacio e un abbraccio. Ciao.
0: Grazie a te, ma caro ascoltatore. Stai lavorando, ma gli autotrasportatori di oggi non sono più gli autotrasportatori del passato. Oggi è più facile, il sedile è morbido, il climatizzatore, il divano letto.
1: E meno male, cioè bisogna andare avanti, no? C'è un'evoluzione, mica un'involuzione.
0: Ma non è più come una volta che si faticava tanto.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Corri da Tron!

0: Tame Impala and Jane con Dracula o Dracula, come si suol dire, insomma, comunque sempre qualcosa di succhio e risucchio, perché Dracula sai che azzanna
1: il sangue, il sangue.
0: Poi, però sai come si diventa vampiri? Allora ti spiego, siccome non lo sai.
1: No, non lo
0: se
1: so.
0: Se io ti mordo il collo, sì? Okay, e se succhio tutto il sangue tu muori.
1: Mamma mia, che
0: però
1: brutto,
0: se invece
1: no?
0: Voglio farti diventare vampiro, io ti do un morsetto qui sul collo, ma non succhio tutto.
1: No, ti lascio qualcosa.

0: faccio qualcosa, ok, e ti lascio lì e lì diventi un vampiro. Se invece voglio farti una voglio che tu sia la mia adepta, ok, io ti do il mio sangue e diventi vampira.
1: Però io

0: avuto paura per questa storia di vampiri che ho raccontato poco fa?
1: No, anzi.
2: Ah, ti piace? Okay. Scusami, ma ti piacciono i vampiri? Ti piace la notte?
1: Sì, io adoro i film dei vampiri, anche di horror. Quindi...
0: Ma tu vorresti essere un vampiro, vivere sempre la notte, trasformarti in pipistrello?
1: No, quello no.
0: No.
2: Okay, Raffaella, cosa fai nella vita?
1: Io adesso attualmente sono casalinga.
2: Ok. E adesso sei sveglia perché sei in partenza,
1: perché
2: non riesci a dormire?
1: Sono in viaggio da Milano, sto raggiungendo Benevento.
0: Ma
1: faccio
0: da sola?
1: 10 giorni lì e poi vado in Calabria, a Soverato, al mare.
0: Ok, ma dico da sola, family o viaggio solitaria?
1: No, sono con mio marito, Tony.
2: Ciao, Tony. Come procede il viaggio?
1: Benissimo, abbiamo trovato la strada libera, fortunatamente, molto scorrevole.
0: Qui? Hai fatto la partenza intelligente, molto intelligente, vampira.
1: Sì, rimandata di un giorno, ma va benissimo.
2: Dai, però ci sta. Ma guida sempre Tony o a un certo punto tu dai il cambio?
1: No, al momento sta guidando lui. Okay. Mi va bene così.
0: Ma sfruttiamoli, questi uomini, sfruttiamoli. Ciao cara, ti salutiamo. Buona estate.
1: Grazie mille,
0: tesoro.
1: Buon lavoro,
0: grazie. Allora, 02 25 15 15, voi che siete in viaggio o che state rientrando o siete a casa e non dormite, chiamateci, venite in onda e ci facciamo una bella chiacchierata.
2: Ecco, bello sapere un po' i vostri segreti, i vostri viaggi, le vostre destinazioni. Magari avete organizzato un viaggio anche con l'intelligenza artificiale, perché ultimamente va di moda. Sai che l'AI propone Orvieto, Pantelleria, Forte dei Marmi, capito? Da anche delle destinazioni.
0: Io invece ho un rapporto così di conflittuale
2: strano
0: con l'intelligenza artificiale, adesso vado proprio a litigare con lei.
2: Gesti.

0: Marie, così si chiama, e il titolo della canzone è proprio questa. Napoleone, lui è il cantante, si chiama così ed è molto bravo ed è novità
1: molto.
0: Su RTL 105. Ci piace Napoleone, ci piace assai, hai capito, frat?
1: Ci piace il tuo stile, il tuo modo di scrivere, la tua musica, i tuoi arrangiamenti. E basta! Me lo aspettavo. Sono le 4.34, ma la notte no, sì. Ma con noi la notte e sì, soprattutto con voi allo 02 25 15 15.
0: Adesso però invece di sentire un bel vocalino al 378 378 1025. Vamos!
2: Ma non vi è suonata la sveglia per caso? Ciao Ayu, buon lavoro anche a voi, Fabio Caserta.
1: Ciao Fabio.
0: Cioè, cosa vuol dire?
1: No, ma te lo spiego io, perché siccome David, ci vuoi dare tu una
0: David,
1: mano?
0: Perché non è suonata la sveglia? Non l'ho capito.
3: Sai che non l'ho capito manco io.
1: Ve lo dico io, mannaggia. Perché siccome noi di solito siamo a mezzanotte e sono le 4, dice non vi è suonata la sveglia, allora siete arrivati un po' lunghi.
0: No.
1: Ma devo spiegare tutto.
3: Ah, abbiamo strabordato. Magari.
1: Capisci a me?
0: Allora sentiamo l'altro vocalino.
4: Ciao, buonasera, siamo sei amici: Enzo, Luca, Sheriff, Marta Vicino e Anna Chiara, la sottoscritta. Stiamo tornando dal cinema dopo aver visto il film di Spider-Man e volevo condividere questo talento con voi. Allora io so fare lo zombie. Buonasera, arrivederci.
0: Sei bravissima.
1: Ci hai fatto molto sorridere.
0: Brava, lo zombie. Aspetta, sai che lo fai bene, lo
1: dai,
0: zombie.
1: Dai, fallo anche tu.
0: Oh.
1: Ma no, questo no, no. Che è un piacione. No, nemmeno il mio, non c'è.
0: Justin.

0: ti dice Stash dei Colors. Allora, Merck e Cremont, 4:41 minuto, stuffiamoci dei vocali.
1: Ciao RTL, sono Nicola. Sto andando, sono sveglio perché sto andando a prendere mio figlio in discoteca a Cattolica, quindi da Pesaro a Cattolica. Sveglia alle 4 perché lui alle 4 e mezza esce e lo vado a prendere. Altri tempi, buonanotte a tutti.
0: Ciao, vabbè, il papà.
2: Bravo,
0: il papà,
2: che bravo papà,
0: questo,
2: Nicola. E ci sta perché giustamente tuo figlio esce e bisogna uscire e ti tocca, Nicola.
0: Vocale,
2: tocca.
0: vocale.
3: Ciao, io invece sono in macchina, ti sto aspettando la fidanzata del mio amico insieme al mio amico perché sta appena tornando dalla discoteca e niente. Buonanotte a tutti.
0: Uomini distrutti. Ma scusami, prendere l'amico e la fidanzata dell'amico.
2: Ma che bravo amico, ma sei un tesoro, ma sei innamorato della fidanzata fidanzato dell'amico
0: O dell'amico di lui può dirlo.
2: O di lei
0: comunque sono belle cose
2: sì, belle davvero.
0: Adesso poi ve ne accorgerete più.
2: No state svegli.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sera. Io stavo cantando. Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamani, Salamanca su RTL 102.5? Senti, abbiamo fretta perché c'è
1: sì.
0: Sara che deve andare in Norvegia.
1: Infatti, a fretta. Sara, dove sei adesso? Ti stiamo già perdendo, ti sentiamo male.
0: Sei Sara?
1: Sei prova sì Sara?
0: No, non c'è Sara, va bene. Abbiamo persa in viaggio e ci abbiamo provato. Abbiamo un'altra? Non ho capito. Che abbiamo?
1: Adesso capiamo. Ok. Intanto salutiamo Sara. Mi raccomando, buon viaggio per la Norvegia. Ho detto che era al confine con la Svizzera. Stava entrando proprio in dogana e ci ha perso.
0: E
1: l'abbiamo persa. Però, vedi, lei ha scelto una meta fredda.
0: Quindi
1: non ama il caldo, come tante persone.
0: Come tantissime persone. Come il nostro amico che stava innaffiando il prato perché con i piedi nel giardino. Ha scritto al 378-378-1025.
1: Wow.
0: Bonci da Mantova, un abbraccio e grazie.
1: Okay.
0: Intanto dai, mettiamo la canzone e poi tra poco continueremo a sentire le vostre telefonate allo 02 25 15 15.
1: Andiamo dai Jamiroquai, White Neck Ride.

0: e la testa gira. Con un paio di cocktail, se non hai mangiato, con un paio di cocktail la testa gira. Ed è anche un piacere ogni tanto far girare, soprattutto nel weekend, se sei tranquillo, se sei a casa o se sei al bar, il bar o il ristorante ce l'hai vicino a casa e non devi guidare.
1: O se sei in spiaggia, arriva al mare, o magari stai andando a vedere delle mongolfiere che volano. Andiamo
0: a vedere le mongolfiere che volano.
1: Adesso ci spiega Francesca. Ciao Francesca, benvenuta. Pronto?
0: Francesca stava vedendo le mongolfiere che volano, quindi praticamente mi stai dicendo sono quelle cose cinesi che lanciano?
1: No, quelle vere. Adesso non so se magari è in Cappadocia. Adesso non
0: Cappadocia.
1: Ti so dire.
0: Io non lo farei mai, io in mongolfiera.
1: Ma bellissimo.
0: Ma non ci andrei, ma sei pazzo.
1: Metti, ma poi che è anche super romantico.
0: Arriva uno storno di corvi o di gabbiani e ti bucano il pallone.
1: Ma mamma mia, ma come sei catastrofico.
0: Sotto c'è l'incendio, muori.
1: Dai.
0: Allora, sta squillando, stiamo cercando di contattarla, Francesca, perché è davvero interessante, anche nei film si vedono, no? Almeno quando la mongolfiera va giù perché hai un problema, stacchi i pesi.
1: Vedi troppi film.
0: Francesca.
1: Andiamo da lei.
2: Buongiorno.
1: Ciao Francesca. Ma dove stai andando?
2: Stiamo andando a Sochi a vedere le seconde delle mongolfiere con la mia famiglia.
0: Ma quelle vere? Quelle mongolfiere vere che trasportano le persone?
2: Sì,
1: ma
2: anche
1: voi, ecco.
2: No, voi sarete dentro
1: oppure no?
2: No, sotto, c'ho paura io dell'altezza.
0: Ah, vedi, anche tu c'hai paura. Allora, è bello vedere, è bello che vanno gli altri, ok.
2: No, vanno gli altri, io sto a guardare sotto, ecco.
1: Ah, va bene. Però vi siete dovute svegliare presto perché mi sa che volano presto, giusto?
2: Sì, il decollo c'è stare 5:15, ecco, prima dell'alba.
0: Ok.
2: Sì, con la mia famiglia.
0: Sì, ma tu ovviamente sei stata costretta, minacciata a svegliarti presto.
2: No, ho minacciato io invece.
0: Sì. E tu che vuoi vederle?
1: È il contrario, e nemmeno, ma sei con i tuoi genitori?
2: No, sono con la mia famiglia, mio marito e i miei due figli.
0: Ok. Metti caso che tuo marito va fuori di testa e dice basta. Voglio andare in mongolfiera, andiamo tutti.
1: Cosa fai tu?
2: No, ce va lui, io rimango giù, no, assolutamente.
1: E se vanno anche i tuoi figli, tu cosa fai?
0: Ci vai.
2: No, tanto una è piccola, ha 2 anni e penso che dorme.

0: invece c'è un'altra che se ne sei, ecco, sta ancora
1: a spegne. Ma tu vuoi vederle solo, diciamo, decollare le, se così si può dire, le mongolfiere. Ok, va bene.
0: Sì, una bella esperienza, ci siamo stati anche l'anno scorso.
2: Scusami, dov'è che andate proprio? Non abbiamo capito il paese,
1: in
2: provincia
1: mongolfiera.
2: Di?
1: No.
0: Todi, Perugia.
1: Perugia, ok.
0: Vicino Perugia, ecco.
2: Vabbè. Allora, Francesca, un abbraccio a te e alla tua splendida famiglia. Volate, volate!
1: Ciao, ciao, ciao. Noi siamo sempre in mongolfiera, amici.
2: Vogliamo?
1: Dai.

0: to do it. E io la cantavo così. Got my mind set on you, George Harrison, su RTL 102.5. Faccio un saluto a Vito, guardia giurata GPG in servizio a Brescia, che lavora fino al 20 di agosto e poi vacanza.
1: Dai, forza ragazzi, il rush finale, bisogna tenere botta. Rimanete con noi, c'è l'informazione sempre qui su RTL 102.5.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Fano Adriano in provincia di Teramo sono le 5. Buongiorno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.

0: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. 7 turisti italiani, 2 spagnoli e 2 tedeschi hanno perso la vita in un incidente aereo avvenuto in Perù. Erano a bordo di un piccolo aereo che è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica. Il velivolo era diretto a Nazca e subito dopo il decollo ha perso i contatti con la torre di controllo. I voli erano ripresi solo ieri dopo essere stati sospesi a causa del forte vento nella zona. La Farnesina segue da vicino la situazione ed è in contatto con l'ambasciata a Lima. È stata convocata per martedì una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sull'emergenza migranti a Ceuta, come richiesto da una lettera firmata da 22 paesi, tra cui Italia e Danimarca. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Intanto sale a 84 il numero dei morti davanti alla costa dell'enclave spagnola in Marocco. Svolta nella morte di una donna romana di 31 anni precipitata lo scorso 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca, alla periferia della capitale, fermato il compagno, un tunisino di 41 anni. Nelle amichevoli estive delle squadre di Serie A, l'Inter ha battuto 4-2 il City, ma solo ai rigori. La Roma è stata sconfitta in Galles, KO per 4-1 contro il Cardiff. L'Udinese ha pareggiato 3-3 con il Magonza, pari per la Fiorentina 2-2 con il Real Madrid. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino alle 10 del 31 agosto rimarrà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Buongiorno Italia, le 5:03 minuti, Malanotte No con Vanessa e Armando e tutti voi allo 02 25 15 15. Vi stiamo leggendo nei messaggi al 378 378 1025 che siete praticamente a disposizione di amici e parenti, andate a riprenderli in discoteche e bar vari.
6: Giusto, c'è chi anche ha finito la serata a Jesolo, sì. e decidono di rientrare a Belluno. Alessandro ed Esther sta guidando perché non ha bevuto.
5: Brava
6: Esther.
5: Qualcuno deve comunque sacrificarsi per portare a casa gli amici, mi raccomando, fate attenzione, non bevete. E in Italia c'è poco quella roba lì che lasci la macchina e vai col taxi anche a pochi soldi.
6: Un po' meno. Però secondo me insomma si sta innescando sempre di più. Sì.
5: Molto bene. Dai, 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda. Intanto cominciamo a risuonare.
6: Wow, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Ora, agitare.

0: Gitara e Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso alle 5-8 minuti ci porta da Teresa.
1: Teresa, sei tu, Teresa. Tu chi sei, io. Teresa?
2: Siamo messo ancora in direzione di Este. Okay, stiamo raggiungendo la meta per le vacanze. Partenza da Milano.
0: Tesoro, avvicinati di più al telefono, ti sentiamo lontano.
1: Sì,
0: quindi
1: un po' lontana.
0: Partenza da Milano e quanti giorni di vacanza?
2: 7 giorni per poi raggiungere la Calabria, che è la nostra terra di origine.
1: Dove in Calabria?
2: Catanzaro.
0: Catanzaro.
1: Di la verità, quanto tempo è che aspetti le vacanze?
2: Un anno.
0: Senti, abbassa un pochino la radio. Ti volevo dire, Teresa, sì. Chi c'è con te? Sei sola?
2: Mio marito Antonio e i nostri figli Simone e Samuel.
0: E però non si sente che sei di Catanzaro.
1: Non si sente
0: per niente.
2: No. Vabbè, 23 anni di Milano.
0: Oh. Uè, zio, hai capito? Hai perso l'accento calabrese.
2: No, rimane sempre quello. Ti saluto a mio marito, alla quale fai tanta compagnia la sera quando è al lavoro, perché lui fa l'autista.
0: Come si chiama?
2: Si chiama
0: l'autista
2: Antonio.
0: Antonio.
1: Ciao Antonio, saluti solo Armando, no. A me non mi saluti, non va bene?
0: Scusa, una volta che salutano solo me.
2: Ciao.
0: Senti Antonio, ma tu di dove sei?
3: Di Catanzaro, provincia.
0: Ah, quindi tutto in family, insomma,
1: ma
0: tra virgolette.
1: Scusate, volevo sapere una cosa, quando litigate di solito, cioè come parlate, in dialetto oppure no?
3: Sì, in dialetto.
2: Sì, rigorosamente, perché viene fuori
0: calabrese,
2: certo.
1: Ma scusi,
2: certo.
1: Facciamo una simulazione di litigio, vai.
2: No, non
1: vediamo,
2: si può.
1: Come litigate.
0: Ti disse che ti ammanciare un capisti.
2: Ecco, mio marito mi ha detto c'è un conterraneo in diretta.
0: Sentite, ragazzi, vi auguriamo buone vacanze e grazie per averci scelto. Grazie per la
2: compagnia, siete la radio del cuore sempre.
0: Ciao,
1: grazie, un bacio e tanti cuori per voi.
0: Scusa Gray, puoi leggere che non ci vedo perché è piccolo fino a lì.
1: Come non ci vedi? C'è scritto John Legend.
0: Ah, okay,
1: used to love you.

0: Tonight we are young, noi siamo sempre young tutte le night, tutte le tonight, c'erano i fans.
1: Siamo young, sempre più young.
0: Sempre più young.
1: Più bianchi o più giovani?
0: Più giovani, siamo belli abbronzati. Alle 5:18 minuti i nostri amici, questa sera più donne.
1: Tante donne.
0: Allo 02:25:15:15 più donne anche in viaggio. E quando le donne sono in viaggio sfracassano nel senso e non mangiare questo, sporchi questo, la macchina è uno schifo, dovevi girare a destra, perché non hai girato a destra?
1: Non sono d'accordo, quando poi noi donne siamo in vacanza siamo molto più easy, molto più tranquille. Prima sentiamo un vocale, sì, quello di Sara. Vai.
2: Ciao RTL, sono da sola e sto andando in viaggio per la Norvegia, vi sto ascoltando, mi tenete compagnia. Sono appena partita, cioè in realtà qualche ora fa, da Modena, diretta alla Norvegia. Ce la farò? Io sono carica. Datemi un po' di carica anche voi, grazie.
0: Ma sì, Sara, ce la farai in Norvegia, hai voglia. Già solo il coraggio di andare da sola.
1: Bravissima.
0: È una grandissima cosa.
1: Sì, alcune volte bisogna fare un viaggio in solitaria.
0: Perché
1: mandaci
0: non lo fai
1: poi,
0: anche tu?
1: Mandaci poi le foto. Perché sì, non inizi? Che poi ti seguo. Andiamo al telefono.
0: Monica!
3: Buongiorno!
1: Oh, sai, buongiorno.
0: Sai chi cantava questa? C'è un cantante italiano famosissimo, cantava Monica, andiamo Monica.
3: Allora,
0: chi era?
3: Innanzitutto volevo dirti che io non sono una rompiballe.
1: Mio marito fa quello che vuole.
0: Allora, passami un attimo tuo marito, Monica.
3: Sta guidando, vediamo, non può parlare.
0: Non può guidare. Allora, non hai risposto alla domanda. Chi era che cantava Monica?
4: Una rompiballe.
3: Ha detto che sono una rompiballe. Non ho capito, scusami, chi cantava questa canzone?
0: Riccardo Fogli cantava una vecchia canzone che si chiama Monica. Senti, dove siete diretti?
3: Noi siamo, allora, con la mente ai Caraibi, però purtroppo sono in Abruzzo. Per il momento
1: dai, però
3: siamo.
1: È qualcosa, no? Ma quanto tempo riuscite a stare in Abruzzo?
3: Fino al 24.
0: Chi ha deciso le vacanze, tu o lui?
3: No, insieme.
0: Non è vero, già dalla voce ti sento che sei tu che comandi.
1: Comunque non vorrei dirti, Monica, tuo marito ha detto che sei una
0: mamma. Rompiscatole.
3: Ma mio marito non è vero, lo fa apposta.
0: Non è vero.
3: Comunque noi siamo da soli, poi ci raggiungeranno i nostri figli perché non ci mollano mai un attimo.
0: Lo so che voi adesso fate i fidanzatini, da soli soletti e via.
3: Bravissimo.
1: Cipi cipi miau miau. Ma salutiamo anche tuo marito, diamogli un nome.
3: Umberto
0: e Monica da Napoli. Voilà. Allora vi salutiamo amici, buona estate, buone vacanze.
3: Grazie anche a voi ragazzi, tante
1: ciao.
3: Cose. Ciao.
0: Ciao.

0: Moving to the Sun su RTL 102.5, le 5:23 minuti. Buongiorno, grazie per averci scelto come sottofondo musicale in questa bella domenica del 2 di agosto.
1: Sì.
0: Voglio svelare che cosa stiamo vedendo proprio in questo momento. Io e Vanessa Gray, voi non potete vederlo, ma stiamo vedendo albeggiare tra poco e
1: bellissimo.
0: Vediamo barche in mare, una cosa meravigliosa.
1: Sì, proprio poi il mare è una tavola piatta, meraviglioso. Mi piacerebbe ascoltare, ma soprattutto volevo dire che strano. Buongiorno. Dire buongiorno mondo, buongiorno Italia, buongiorno mondo, buongiorno Italia.
0: Ah, abbiamo capito, che bello. Comunque, allora andiamo da Vincenzo al telefono, pronto?
1: Vincenzo sta parcheggiando, sai, ogni tanto capita che devi parcheggiare perché devi prendere una brioche, un caffè,
0: pronto,
1: quindi
0: Vincenzo.
1: Però forse ce l'abbiamo. Vincenzo, dove sei?
2: Sì, il problema è che sto affrontando gli Appennini siamo. Non prende bene la linea.
0: Ma chi siete? Chi siete?
2: Siamo io e la mia bellissima compagna.
0: Ok, e come si chiama? Come si chiama?
2: Appennina.
1: Ah, Ina.
0: Chi?
1: Ina.
0: Non ho capito.
2: Appennina Ina.
0: Va bene. Ciao.
1: Dagli Appennini alle Ande.
0: Io ho capito.
1: Un grido si espande. Vincenzo, sei grande.
0: Ma che cosa?
1: Non lo sapevi?
0: Scusate, non ho capito niente. Ti chiami Aspirina?
2: Scusate, non ho capito niente, ti chiami Aspirino?
0: Ragazzi, vi dobbiamo salutare perché purtroppo
1: non vi sentiamo.
0: Buon viaggio, andiamo con un vocale.
3: Ciao Armando, una domanda, visto che tu sei pratico. Metti che mentre siamo qui a ridere, a scherzare, arrivano gli alieni. E questi cosa penseranno? Poi io non mi sono nemmeno rasato, devo darmi una bella pettinata. Se mi vedono, non lo so come riparrebbero. Tu che mi consigli?
0: Io ti consiglio di lasciar perdere, magari gli extraterrestri hanno la barba.

quando sei stanca, no? Magari dopo una giornata di lavoro, e ti viene da dire: e mi sento care, capito o no? Cioè, mi sento cadere, è questa. Care, la nuova canzone dei

0: Mugenea, bellissima. Ecco, proprio, ci sono delle parole napoletane.
1: Molto molto bella. Io pensavo una carezza. No. Dammi una no?
0: No, assolutamente no.
1: Abbiamo un'altra fanciulla. Abbiamo Simone al telefono. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno e grazie della compagnia.
1: Oh, che bella voce allegra, ci piace un sacco. Dove sei diretta?
2: Al lavoro.
0: Io mi immaginavo che tu ti stessi alzando proprio adesso dal letto per dire buongiorno mondo. Senti, alle 5:30 del mattino tutta questa grinta per andare al lavoro, dove la prendi e che lavoro fai?
2: Allora, io lavoro nel sanitario, faccio l'infermiera e la grinta è così, nel senso che la mia logica di vita mi dice che bisogna sempre starsi allegri, affrontare qualsiasi cosa, perché fra poco si va in ferie e se non si lavora non si può andare in ferie.
0: Se uno se lo ricorda, se uno se lo ricorda dovrebbe dire a se stesso: sì, oggi sarà per forza una bella giornata,
1: sì,
0: e riempire la testa di pensieri belli, pensieri sempre
2: bisogna.
1: Giusto, pensieri positivi.
2: Il pensiero cattivo arriva subito da solo,
0: Esatto, brava.
1: Verissimo.
0: Invece hai pensieri, la cosa che dicono quelli bravi, gli psicologi, io lo sono modestamente, no,
1: sì,
0: scherzo,
1: certo,
0: che praticamente i pensieri che sono quelli intrusivi, cattivi, arrivano da soli. I pensieri belli invece bisogna cercarli e bisogna fare un lavoro. Ma sono bravo,
1: ma
0: no?
1: Ma bravissimo, ma soprattutto la mattina pensieri belli, solo pensieri belli. Ma dove andrai, Simona, in vacanza?
2: Allora, io prima ho sbagliato, io vado a Sharm el Sheikh e poi da Sharm vado a Dubai.
0: Ah, molto.
1: Brava!
0: Ma da sola esiste un compagno o compagna?
2: Sì, esiste un compagno laggiù.
0: Mamma mia, però l'hai detto in maniera triste. Sì, purtroppo
1: perché,
0: esiste un compagno.
1: Perché l'hai detto con questo tono triste?
2: Perché purtroppo è laggiù, forse qua, è laggiù. È migliore. È perché c'è laggiù la distanza. Era quella in chiesa.
0: Ho capito, va bene.
1: Però insomma esistono i voli, chissà mai se tu ti avvicinerai di là o lui verrà qui. Chi lo sa?
2: A ottobre lui verrà qua.
1: Molto bene. Allora, poi chiamaci e facci sapere come evolve questo amore, ok?
2: Va bene, ok.
0: Ciao bella infermiera, grazie.
2: Ciao.
0: Facciamo un saluto a tutti gli infermieri, i medici, insomma, che lavorano in questo momento, che già hanno iniziato, hanno fatto la notte, che stanno iniziando in questo momento. Grazie per aver scelto RTL 102.5.
1: Grazie di cuore. 02
0: Scusa,
1: che cosa ho paura?
0: 02 25 15 15, chiamateci. Hai paura della puntura?
1: Sai che sto migliorando, però sì.
0: Ti stanno facendo le punture?
1: No, alcune volte svenivo quando ero tipo all'università per le analisi del sangue, addirittura svenivo, però adesso
0: no, adesso
1: quasi.
0: Sei forte.
1: No, vado. Ciao, Linkin Park.

0: RTL 102.5, sono le 5:40 minuti del mattino, domenica 2 agosto 2026. Vanessa Armando, voi allo 02 25 15 15, ma anche nei messaggi
1: 378 378 102.5, continuate a farlo. Sapete che RTL 102.5 è sempre in diretta 24 ore su 24,
0: perché qui
1: c'è sempre qualcuno, visto sì. Che prima abbiamo sentito Simona che fa l'infermiera, un po' come un pronto soccorso.
0: Siamo il vostro pronto soccorso della musica, dai, vocale, sentiamo.
2: Buongiorno Armando, buongiorno Vanessa. Andrea da Marcallo con Casone, pronto per la corsetta. Auguro buone vacanze e buon viaggio a Gabriele, Sara, Zio Checco e il grande Andrea. Tutti nel Salento, buone vacanze ragazzi.
0: Ciao, ma quando siete in vacanza vi fate anche la corsetta?
1: Che bravi.
0: Le cose. Ma quale bravi? Ma mangiatevi qualcosa, ma state caldi.
1: No, si fa uno e l'altro magari dici. Riesci ad allenarti anche in acqua, no? Se sì. Sei al mare, puoi fare un po' di gag. Vai, vai.

0: GAG.
1: Cos'è la GAG?
0: GAG.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: bellissimo Lenny Kravitz, I'll Be Waiting, alle 5:50 minuti del mattino. Siete su RTL 102.5. Noi siamo quelli di Malanotte No, sì. Summer Edition.
1: Bravo, Summer Edition. Andiamo al telefono subito allo 02 25 15 15. Sì. C'è Sabrina e Simone. Ciao ragazzi, benvenuti.
2: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, dove andate? Ben svegli, freschi?
2: Stiamo tornando a casa a dormire.
1: Ah, quindi venite da una nottata. Che cosa avete combinato?
2: Questa sera grande festa. Siamo assoverato.
0: Assoverato, molto bene. Cosa avete fatto? Seratina, adesso salato, dolce, poi letto?
2: Volevamo un bel cornetto, sì.
1: Ecco.

0: come lo scegliamo? Pistacchio, crema, cioccolato, vuoto?
1: Oddio, vuoto, pistacchio.
0: Infatti, non vuoto non si può, ragazzi. Piace, vuoto, cioè, non si può.
2: Non vi piace la marmellata di albicocche?
1: No,
3: creme sono le migliori.
2: Allora non capite niente, il cornetto alla marmellata, ragazzi, con tantissimo zucchero sopra è buonissimo.
0: Io sono d'accordo con voi, le creme alle 7 del mattino ci sta. Ma avete fatto così tardi perché la vostra serata è stata all'insegna, non so, mare, musica,
2: pizze,
0: carte, birra, cosa?
1: Esattamente, sì.
0: Tutto questo.
3: No, diciamo che abitiamo anche un po' lontani, quindi ci dobbiamo sparare sempre un'oretta di macchina, quindi anche quello non aiuta.
2: Ma ne vale la pena. Ultima domanda, le vacanze finiranno quando?
1: A settembre.
2: A settembre, bravi,
0: bravi, bravissimi. Ma io li allungherei fino ad ottobre se potete, ragazzi. Poi non si può.
2: Ragazzi, vi salutiamo, vi regaliamo Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.
0: Ciao.
4: Di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La nostra prima diretta in esterna dal Tourmaline di Lipari, dalle 3 alle 6, la versione Summer Edition di Malanotte No con Vanessa e Armando. Andiamo adesso a chiudere con Ultimo Tisch, dicono quelli bravi.
3: C'è il Millennium Hit, sentite che bomba è in arrivo con Otis Redding, I Can Turn You Loose.

0: I can turn you loose. Otis Redding su RTL 102.5. Ragazzi, è già pronta la nostra redazione, sono già pronti, insomma, tutti gli amici e tutta la squadra di Non Stop News, anche Max Vigiani. Faccio gli auguri di buon compleanno a Max.
1: Ma sì, è sempre un buon compleanno in esatto. generale, quando c'è da brindare noi Arriviamo. Ci siamo. Max, sì. invitaci però, eh.
2: Lo farò.
0: Va bene ragazzi, quindi cose più serie, la squadra di Non Stop News, noi abbiamo finito, salutiamo tutti i nostri amici che hanno scritto e chiamato qui su RTL 102.5, replichiamo questa notte dalle 3 alle 6,
1: giusto.
0: Fatemi ringraziare lei, ma chi sei, Vanessa
1: oh,
0: Gray.
1: Oh grazie, ma fatemi ringraziare anche lui, sì. ma chi sei pure tu, Armando Piccolillo, e ringraziamo la regia David e Diego, grazie di cuore, appuntamento domani alle 3 e a mezzanotte sempre da Lipari ci sarà la discoteca nazionale.
0: Esatto, io vado a fare colazione ragazzi, baci.
1: Ecco anch'io, no, tu no, ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Pila, in provincia di Vercelli, sono le 6 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: E domenica 2 agosto, ben ritrovati da Max Vigiani. In primo piano l'incidente aereo avvenuto in Perù. Ci sono 7 italiani tra le vittime. La Farnesina segue l'evolversi della situazione. Sergio Gadda.
4: C'erano anche 7 italiani a bordo del piccolo aereo turistico precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Prisco e diretto a Nazca. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi. Sono tutti morti insieme ai 2 piloti. Il piccolo aereo è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica. Subito dopo il decollo ha perso i contatti con la torre di controllo. L'aereo avrebbe preso fuoco dopo lo schianto, impedendo ogni possibilità di soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 locali, le 20 di ieri. In Italia. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. I voli nella zona erano ripresi solo ieri, dopo essere stati sospesi a causa del forte

0: forte vento in zona. L'aereo coinvolto era un Cessna Caravan 201B e appartiene ad Aerodiana, compagnia specializzata in voli turistici e servizi charter.
1: Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Il capo della Casa Bianca ha chiesto però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dello stesso Iran. Cambiamo argomento. Sarà aperta oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella mensa dove pranzava con i ragazzi e la cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Accanto al feretro sono stati deposti alcuni oggetti a lui cari. Tante le persone che ieri hanno dato l'ultimo omaggio al sacerdote, morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano dalle 15. Adesso la pagina sportiva con Enzo Tamborra.
2: In apertura il calcio con le amichevoli estive a Hong Kong, successo di prestigio dell'Inter 4-2 dopo i rigori contro il Manchester City di Maresca. A Mubaba aveva risposto Pavar. Dal dischetto decisivo rigore trasformato dal giovane Lavelli. Bella rimonta invece per la Fiorentina da 0-2 a 2-2 con il Real Madrid di Mourinho. In gol Piccoli e Ken. Pesante sconfitta invece per la Roma, KO 4-1 sul campo del Cardiff City. In gol per i giallorossi Dybala. Ed ora il dietrofront di Gianni Infantino sul progetto di privatizzazione mondiali. È una vittoria per tutto il calcio, il commento dell'UEFA che aveva minacciato di boicottare i tornei. Infine il nuoto agli europei di Parigi, bronzo per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico.
1: Grazie, 3 minuti dopo le 6 del mattino andiamo a Praia Mare in Calabria. Massimo Lonigro, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people questa mattina. Beh, oggi sarà una giornata da bollino nero e allora vi vogliamo sollecitare allo 0225 1515 a raccontarci dove siete, cosa state facendo, se siete in movimento, state partendo in vacanza, ce lo raccontate, state tornando dalla vacanza, ce lo raccontate lo stesso. Insomma, una linea diretta dedicata a voi, alla vostra estate, a come siete organizzati per intrattenervi magari in un periodo di relax. A tra poco in diretta.
4: Previsioni del tempo.
5: Prossime ore con tanto sole su tutta l'Italia, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però, perché non mancherà qualche isolato temporale di calore, in primis su Alpi, Prealpi, Appennino, ma sporadicamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 37-38 gradi sulle zone interne, fino a 40 gradi sulle isole. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione al momento regolare sulla rete. Vi informo quindi che sulla diramazione di Predosa Bettole, la stazione di Novi Ligure in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova, è chiusa fino al prossimo 31 di agosto. In alternativa consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. Questa notte invece vi informo che per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo chiuderà il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est verso questo ultima dalle 22 alle 6 di domani mattina. E poi sulla 7 Milano-Genova vi informo invece che per lavori di ammodernamento della galleria Monreale tra Ronco Scrive e Isola del Cantone il traffico scorre in direzione di Milano su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta ed una corsia in direzione di Genova. Per questo motivo prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare questo fine settimana, in quelli di tutto agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo alle 7.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Buona domenica, il 2 di agosto, sono le 6 e 6 minuti, l'alba inizia a farsi vedere qui in Calabria, Praia Mare, da cui stiamo trasmettendo dal nostro track. Il villaggio si sveglia, il villaggio, il TH Resort da cui stiamo trasmettendo, e voi magari siete già svegli, magari già in macchina da un po', magari su una nave da qualche parte, perché è domenica di esodo, leggiamo di milioni e milioni di auto e di italiani che si muoveranno. E allora buongiorno Ludovica Marafini.
1: Ma buongiorno, buongiorno a te Massimo Lonigro, guarda che io non sono in auto, in realtà sono qui.
0: Sei su un track, sei su un camion tecnicamente.
1: Sì, ma siamo fermi a Praia a Mare, davanti a questo mare appunto fantastico, e oggi ci raccontiamo un po' uno scambio, cioè noi in qualche modo in questa trasferta lavorativa siamo un po' anche in vacanza, un po' come voi e altri 26 milioni di italiani che secondo le stime si stanno muovendo proprio in questo weekend. E tra l'altro abbiamo visto anche qui un po' di movimento, sì, perché la domenica giornata di partenze e di arrivi. E allora voi, che diciamo, in che squadra siete, tra quelli che se ne vanno, tra quelli che si stanno accingendo proprio adesso a sdraiarsi sotto il lettino? Beh, raccontatecelo allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta.
0: Al 378 378 1025 i vostri messaggi. Magari fate parte di quella squadra che fa la partenza intelligente, quindi già in macchina da 3-4 ore, no? Si è messa d'accordo per cercare di arrivare in tempo per, come posso dire, per evitare una parte del traffico. Oggi giornata da bollino nero, quindi insomma sarà un po' complicato per tutti. Cioè, avete la fortuna di avere una radio a disposizione che è RTL 102.5, che vi tiene compagnia, vi fa ascoltare la musica e soprattutto vi fa, come posso dire, empatizzare gli uni con gli altri, perché sentendo storie di altri italiani in viaggio probabilmente insomma vi troverete meglio. Leggo che c'è già per esempio qualcuno a Corfù che è in vacanza. Aldo, Annarita, Pasquale, Angela dicono una vacanza meravigliosa. Ho come l'impressione che facciano parte di quelli che stanno tornando.
1: Sì, diciamo che per dire che è meravigliosa tendenzialmente devi essere già stato, se non proprio adesso, almeno le volte precedenti. Beh, magari chiamateci per raccontarcelo, mandateci anche dei vocali, magari non troppo lunghi, così riusciamo ad ascoltarvi tutti, al 378 378 1025. Vogliamo dargli subito una colonna sonora, ti va?
0: Vai, facciamolo. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È quello che si può dedicare anche alle proprie vacanze. Un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, alle 6 e 12 minuti ad aprire la prima ora insieme di No Stop News, RTL 102.5, domenica 2 agosto 2026. E in tanti ci scrivete già al 378-378-1025 che siete proprio in viaggio e vi state spostando in questo weekend caldissimo, l'abbiamo detto, da Bollino Nero, non solo per le temperature ma anche in effetti per gli spostamenti. Leggo già qualcuno che dice un saluto dagli amici di Maddaloni, noi direzione Marina d'Ugento.
2: Ah, che bello, quindi se vi va di chiamarci allo 02 25 15 15 noi siamo contenti di farvi raccontare un po' anche come si articoleranno le vostre vacanze, quindi insomma dalla Campania verso il Salento in questo caso. Sentiamo come è messo Donato che ci ha chiamato in diretta. Buongiorno Donato, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, grazie della compagnia meravigliosa che ci state facendo in viaggio.
2: Grazie a te della pazienza. Dici tutto, dove sei, che fai?
3: Stiamo andando verso il Salento, io e Anna, mia moglie. Volevo dedicare questa telefonata a mia moglie proprio per un canto d'amore, perché andremo a farci una bella vacanza relax.
1: Solo voi due?
3: Sì. È un regalo.
1: Quindi proprio romantica. Un regalo che tu hai fatto a lei?
3: Dedicato a lei, perché poi vabbè, per me lei è speciale, quindi è un regalo.
2: Ti devi far perdonare qualcosa, scusami,
3: no,
2: non vorrei
3: niente, assolutamente nulla.
4: Ciao ragazzi. Senti, no, Donato, mio marito è troppo bravo, non si deve far perdonare nulla. Voi siete meravigliosi e fate veramente tanta compagnia. Complimenti, veramente tanti complimenti.
1: Grazie, grazie mille. Donato, e tu invece come ti chiami?
3: Lei si chiama Anna, io Donato.
1: Ah, lei si chiama Anna, benissimo, così abbiamo fatto per bene le presentazioni. Raccontateci un po' dei vostri progetti, quanto tempo starete fuori?
3: Staremo fuori un paio di settimane e il ritorno, quando tutti quanti invece vanno a divertirsi, sarà per Ferragosto, però poi vedremo di fare ancora qualcos'altro.
2: Ma sono stati il periodo che avete scelto, anche i giorni di partenza, sono stati dettati da esigenze lavorative oppure ve lo siete studiato proprio?
3: No, per esigenze lavorative, perché Anna appunto lavora e ha soltanto un periodo di agosto per potersi fermare. Okay. Poi se riusciremo a febbraio vedremo di farci un'altra vacanzina magari.
1: Mica male, insomma, come programma. Ma che tipo di viaggiatori siete? Cioè, voi adesso arrivate nella vostra destinazione, poi vi piantate lì e tutto sommato non vi spostate più per un paio di settimane, oppure avete in mente una serie di tappe da toccare, magari di gite già organizzate?
3: No, andremo a visitare un po' di posti, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, un po' di posti di Otranto, insomma, la zona del Salento.
2: Molto bene, quindi insomma avete già programmato tutto quanto. Nella vita, Donato, Anna, cos'è che fate, per curiosità mia personale?
3: Io mi occupo di quello che è il mondo finanziario, lavoro con le banche finanziarie. Mia moglie invece lavora nel mondo della moda.
2: Wow, quindi insomma avete due mestieri molto, molto interessanti.
1: Sto immaginando anche molto eleganti nell'andare verso la spiaggia, anche perché se mi dici che Anna lavora nel mondo della moda, poi ci dobbiamo far dare qualche consiglio anche noi per essere comunque chic anche sotto l'ombrellone. Ma a questo punto io vorrei capire meglio, quindi voi sarete fuori due settimane, poi tornate, il lavoro quando rinizia però, non a Ferragosto?
3: No, a Ferragosto no. Abbiamo ancora due settimane dopo, tutto il mese di agosto siamo fermi.
2: Allora la finanza può attendere, Donato. E giustamente,
3: no, perché il mio lavoro posso svolgerlo anche telefonicamente, quindi io non
2: compra,
3: sono
2: vendi
3: fermo,
2: compra, è quella roba lì, Donato, è quella cosa da film, compra, vendi. Dico, è quella roba da film, compra, vendi,
3: no,
2: vendi,
3: non
2: vendi,
3: è
2: compra.
3: Compra, vendi, mi occupo della parte bene. Più brutta della parte finanziaria io.
2: Qual è la parte più brutta?
3: Faccio la gestione del contenzioso e recupero crediti.
2: Oi, quindi va bene. Grazie Donato per essere stato.
3: Ciao, ragazzi, grazie ancora a voi.
4: Ciao,
1: buon viaggio.
2: 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca e si è schiantato al suolo incendiandosi. Era decollato dall'aeroporto di Prisco. Tra le cause il forte vento che imperversava sulla zona. La Farnesina segue la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima.
1: Restiamo all'estero. Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
2: Le amichevoli estive delle squadre di Serie A a Hong Kong. Inter batte ai rigori il City, finisce 4-2. La Roma KO per 4-1 contro il Cardiff. L'Udinese 3-3 con il Magonza. La Fiorentina infine rimonta il Real Madrid. Il match è finito 2-2.
1: Le 6:17 minuti è tutto per questa edizione Flash. Arriva però la viabilità.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Oggi è previsto bollino rosso in direzione delle località di Villeggiatura. Al momento la circolazione è regolare, con l'unica eccezione della A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna e Borgo Panigale il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona ci sono code per traffico intenso. Vi informo invece che per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, chiuderà dalle 22 di questa notte fino al prossimo 28 di agosto. E poi sulla 7 Milano Genova, ancora per lavori di ammodernamento, vi informo che riguardo alla galleria Monreale, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, il traffico scorre su una corsia unica tramite uno scambio di carreggiata per entrambi i sensi di marcia. Per tale motivo si prevedono tempi di percorrenza superiore alla media, in particolare in questo fine settimana e nei successivi di tutto agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Oggi più che mai, lo ricordavamo, giornata da bollino nero, primo weekend da bollino nero di quest'estate. Si stimano circa 26 milioni di auto che viaggeranno oggi, insomma, tra il nord e il sud della penisola. Perciò siamo contenti di farvi raccontare un po' dove siete, cosa fate, soprattutto se vi state muovendo e state raggiungendo una meta di vacanza o state tornando dal posto dove avete fatto, come si diceva una volta, la villeggiatura.
1: Che meraviglia, le ferie.
2: Viviana, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti.
1: Ciao, da dove chiami, Viviana? Torni da Ponza.
7: Sì, adesso siamo in viaggio, abbiamo appena passato l'uscita di Viterbo. La viabilità è tranquilla, tutto bene.
2: Ha fatto la viabilità anche lei, come gli amici di Autostrade per
1: ispirata dagli amici di Autostrade per l'Italia.
7: Sì,
1: Viviana, ma dov'è che state andando però? Cioè, okay, siete partiti da Ponza? Ah, Milano, benissimo.
7: Sì,
1: e quanto vi manca, quindi?
7: Penso 5 ore senza traffico. 5 ore.
2: Ecco, sì. Senza traffico, avete detto bene, perché quello è un po' il nodo. Quanto siete stati a Ponza?
7: Siamo stati 3 giorni, abbiamo fatto tutto il viaggio con il gommone, è stato stupendo. L'acqua sembrava di essere sul nulla, proprio cristallina.
2: Trasparente completamente.
7: Sì. Adesso sta guidando la mamma. Quando si stanca passerò io al volante.
1: Bene, vi date anche il cambio, poi immagino insomma farete delle pause. Viviana, tu quindi parlavi al plurale per descrivere soltanto te, mamma, siete voi due ad essere partite?
7: Siamo io, mamma e mia sorella, che però attualmente sta dormendo.
1: E non la disturbiamo, parliamo piano.
2: Parla piano anche tu, ecco. Mamma invece tieni la sveglia, perché ovviamente diventa complicato altrimenti.
7: Bene, quindi sveglia, stiamo ascoltando voi come sottofondo.
2: Grazie per tenerci insomma lì in sottofondo mentre vi tenete svegli. Ma a che ora siete partiti esattamente?
7: Siamo partiti verso le 4:30, 4:40.
2: Wow.
7: Adesso non abbiamo ancora fatto tappe, tra poco però sicuramente una colazione.
1: Oh, brava, tra poco una bella colazione ricca che insomma ci rimette tutti di ottimo umore. Adesso vacanze finite, che progetti avete?
7: Allora, sì, per ora sì, si torna un po' al lavoro, poi volevamo partire l'ultima di agosto sperando di ritornare ancora in questa fantastica isola, perché abbiamo anche parenti appunto poi verso Roma, quindi alloggiare un po' da loro e poi ripartire per Ponza.
2: Che meraviglia, vi siete innamorate proprio di quest'isola?
7: Sì, il tempo era bello, faceva caldo.

0: gommoni, yacht.
1: Ma è champagne, ostriche, non avete
0: no,
1: badato a spese?
0: Abbiamo visto altri yacht, eccetera, noi su un gommone, però vabbè. Si toglia comunque.
1: Ma raccontaci, Viviana, era la prima volta che andavate?
0: No, siamo
1: quindi
0: stati
1: è stata una scoperta.
0: L'anno scorso, però giorno solo col gommone con amici che appunto abitando a Roma sono abituati poi a partire per Ponza. Certo. E noi ci siamo unite a loro e ci siamo innamorati, quindi abbiamo deciso di tornare quest'anno per qualche giorno un po' di più e poi appunto adesso vediamo a fine agosto, avendo le ferie, se riusciamo a fare un'altra settimana, magari visitare qualche anche l'entotene, qualche isola intorno.
1: Bene, la cosa più buona che avete mangiato in questa vacanza qual è stata?
0: Oddio, ieri una bella cena di porchetta.
1: La famosa porchetta di Ponza.
0: Però ancora sullo stomaco stiamo cercando appunto magari un autogrill per bere un tè. Non lo so, ci fermiamo un po'.
2: Vabbè, ma quanta che avete mangiata?
0: No, tantissima, guarda, siamo stati ad Ariccia, quindi...
2: Ecco, perché quindi voi siete partite da Ponza e poi avete fatto tappa ad Ariccia.
0: Sì, perché abbiamo dei parenti.
2: Fantastico.
1: Ok, tutto chiaro. Grazie Viviana per averci raccontato... Mille. Questa vacanza, chiamaci quando poi tornerete a Ponza, va bene?
0: Grazie.
1: Un abbraccio a te e a tutta la famiglia che ti sta accompagnando in questo viaggio e grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5. O a proposito, se ascoltate RTL 102.5 e sentite insomma questa comunicazione, avete una bella opportunità perché potete andare a votare su RTL 102.5 Play, la nostra applicazione, il vostro Power Hit dell'estate.
2: E potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 proprio al vincitore. Io direi che qui non bisogna prendere altri impegni
1: a proposito
2: di ferie.
1: Per quello diventa magari anche lo spunto, l'occasione per fare 2 giorni di vacanza e vedere ovviamente un bello spettacolo lì a Verona. State con noi, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Disco Sound.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te? Per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate

Da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950.

0: Hunger Never Dies, bel classico, 6 e 29 minuti su RTL 102.5. Grazie a David Bella e Diego Barbato che ci seguono in regia a Milano. Buongiorno a Matteo Bonucci, che ha toccato a lui la levataccia qui sul track con noi, e grazie a voi che siete all'ascolto di RTL 102.5 e ci raccontate un po' dove siete diretti oggi che è giornata da bollino nero, milioni e milioni di auto sulle autostrade italiane. Allora siamo un po' curiosi di sapere dove state andando, cosa state facendo.
1: Anche attraverso i vostri messaggi al 378 378 102.5, sentiamo qualche vocale.
2: Ciao, buongiorno da Gianni e Rosanna, grazie per la compagnia che ci tenete ogni mattina. Noi siamo in viaggio, stiamo andando a Ischia. Grazie di tutto e buon weekend.
0: Che bello, quindi verso Ischia, dopo Ponza, Ischia.
1: E quindi non sono troppo lontane, dai.
0: No, c'è grande passione per le isole vicine alla Campania, prego.
3: Ciao ragazzi, sono partito da mezzanotte da Torino, direzione Abruzzo, manca poco e sono già arrivato. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Coraggio. Dai, dai che vedi il traguardo.
4: Ciao, noi dopo 3 settimane in Sicilia fra Siracusa, Sciacca e una gita sull'Etna, stiamo risalendo verso il nord, dove lasceremo la macchina all'aeroporto, faremo una capatina a Marsiglia per 3 giorni e poi ritorneremo fra le Dolomiti bellunesi. Ciao da Cristian, Maria Grazia, Emma e Tommaso che dormono dietro.
0: Che meraviglia, loro giustamente dormono, tenete la radio accesa ma bassina, perché altrimenti non vorremmo disturbarli.
1: Rilassante, piano piano.
0: Piano piano, che meraviglia tornare già nelle Dolomiti. Comunque, cioè, tu parti da un luogo di vacanza, vai verso altri luoghi di vacanza. Questa è la fortuna, dobbiamo dire, di chi insomma vive in dei posti incredibili come quelli.
1: Eh sì, poi loro mare, montagna, insomma un bellissimo giro. Tra l'altro se ne vanno anche in Francia, quindi insomma davvero fortunati, tra gli ascoltatori forse più fortunati di questa mattina. Aspettiamo ancora le vostre storie allo 02 20

0: 5:15.
1: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
0: 7 turisti italiani tra le 13 vittime dell'incidente aereo avvenuto nel sud del Perù, dove un piccolo velivolo turistico che sorvolava le linee di Nazca si è schiantato al suolo incendiandosi. Tra le cause forse il forte vento che imperversava sulla zona. La Farnesina segue la situazione insieme all'ambasciata italiana a Lima.
1: Il caos migranti a Ceuta. In Italia sono scattati i controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra UE provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla Premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano a un alto rischio di paralisi degli scali.
0: Le 6:32, gli aggiornamenti torneranno tra poco. Intanto c'è un new hit, arriva Safe.

Anche questo coretto è molto rilassante per chi magari in questo momento sta viaggiando per tornare a casa. Safe, parlare d'amore alle 6:36 minuti in No Stop News RTL 102.5. Buongiorno a tutti voi in questa domenica 2 agosto e insomma amore.

0: amore è una parola che sta tornando in qualche modo anche nei vostri racconti di vacanze che sono state molto belle per qualcuno, però devono ancora iniziare. Allora vi chiediamo di raccontarci tutto allo 02 25 15 15. C'è Monica, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Monica, da dove chiami?
1: Allora, io sono partita dalla provincia di Bergamo e sto andando in Spagna. Sto facendo 2100 chilometri. Io e mio marito.
2: In auto?
1: Sì.
2: Wow.
1: Allora, adesso ti spiego. Mia figlia vive in Spagna da un anno.
0: E quindi, Spagna dove?
1: A Estepona, sotto Grande, vicino a Marbella.
0: Ah, bello. Quindi
1: Costa
0: comunque zona
1: Sol,
0: non troppo mare. Sì, sì, sì, sì.
1: Sì, bellissimo. Sono stata già a dicembre a trovarla. Adesso però le portiamo la macchina perché e poi ritorniamo con l'aereo.
2: Ah, ok, quindi allora chiariamo l'equivoco. Cioè voi state facendo un servizio alla bambina, cioè voi
0: esatto,
2: state portando la macchina alla piccolina che oramai è un anno, ma quanti anni ha tua figlia?
1: 23,
2: è un'ecografia,
1: sì.
2: È un'ecografia, quindi insomma la piccolina si è trasferita in Spagna, ma si è trasferita diciamo definitivamente, ha trovato lavoro lì, sta studiando lì oppure solo un periodo?
1: Lavora lì, non so se tornerà, adesso vedremo, però è già un anno che è là, quindi la Spagna
2: questa
1: è bellissima, quindi non ho idea.
0: Va bene Monica, quindi voi diciamo così approfittate però di questa auto che state portando a vostra figlia per fare anche un po' di vacanza, ma farete
1: esatto.
0: delle tappe lungo il percorso?
1: Allora non credo perché mio marito è uno che guida dritto, quindi mi dice che arriviamo stanotte all'1:12.
2: Mamma mia, quindi insomma volete fare tutta una tirata senza troppe pause, mi pare
1: sì,
2: di capire.
1: Sì, un po' per uno, sì, sì, sì, anche perché rimaniamo 3 giorni alla fine, prima arriviamo e prima
2: certo,
1: ci
2: beh,
1: godiamo.
2: Più vi godete, vostra figlia.
1: Che
2: e
1: poi
2: magari
1: lavora,
2: ovviamente...
1: quindi lavora in un ristorante,
2: pure.
1: Quindi sì, quindi
0: ah,
1: la
0: beh, certo, il ristorante.
1: Andremo a mangiare da lei.
0: Certo. Anzi, abbracciacela e ci dà anche l'occasione per salutare tutte le persone che lavorano in questo periodo turistico, proprio per accogliere invece le persone che vanno a divertirsi. Quindi, insomma, a maggior ragione un grande abbraccio a lei. E quindi, Monica, voi poi tornerete, hai detto 3 giorni, e avete altri programmi?
1: Allora, a settembre andrò una settimana a Gatteomare, c'è la settimana del liscio. Io sono un amante del ballo liscio e quindi andrò a ballare il ballo liscio.
2: Beh, allora, mentre chiediamo a David Bella di trovare una mazurka giusto per accompagnarci in questa cosa, è da molto che ti dedichi al liscio, Monica?
1: Sì, sì, sì, io compio 60 anni a fine dell'anno, da quando ho 20 anni.
2: Wow, e tuo marito ti segue in questa passione, balla
1: allora,
2: con
1: mio
2: te?
1: Allora, mio marito faceva le gare, quindi...
2: Addirittura?
1: È bravissimo, però ultimamente non ha più voglia di ballare.
2: E allora, signore e signori, in piazza Lissio, pronti per questa serata di atmosfera? L'ho fatta male, chiedo scusa. Ti piace la mazurka in sottofondo? Grazie, David, in regia che ci accompagna in queste diciamo, idee bislacche. E quindi Monica, lui faceva addirittura le gare, era agonista, va bene. Perciò, buon viaggio, ma vi spaventa un po' l'idea di guidare all'estero? Vi è già capitato? Perché se dovessi pensare di guidare in un paese che non è l'Italia, a me un pochino prende l'ansia. Voi no?
1: Allora, mio marito 4-5 anni fa era andato a Santiago de Compostela a accompagnare un gruppo 8 anni fa con un furgone, quindi ha fatto questa strada alla fine, la stessa strada che stiamo facendo noi, e l'ha fatta in una giornata, praticamente ha fatto 2200 chilometri. Quindi a lui non gli spaventa il viaggio assolutamente. A me un po' di
0: diciamo
1: più,
0: che...
1: io sono un po' più in alto perché comunque 2000 chilometri non sono pochi.
2: No, certo.
0: No, ma l'abbiamo detto, fate delle tappe qua e là e poi insomma vi darete il cambio in alcuni momenti.
1: Sì, sì.
0: Però mi sembra di capire che avere tuo marito, che comunque è uno che ha una guida salda, che insomma è esperto, ti possa dare un po' di spirito, Monica. Dai,
1: esatto,
0: vi auguriamo
1: esatto.
0: un buon viaggio e salutateci tanto la vostra piccola.
1: Sarà fatto. Grazie, buon lavoro, buona
2: Ciao.
1: Giornata.
2: Grazie a voi, buon viaggio. Un abbraccio da parte di tutta RTL 102.5.

0: L'emergenza Ceuta. Martedì si svolgerà una riunione dei ministri dell'interno dei paesi UE dopo la lettera della premier Giorgia Meloni e di altri 21 leader europei. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale.
1: Ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nasca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
0: Il possibile emendamento per vietare il burka a scuola, al quale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sta pensando, è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna. E questo quanto ha dichiarato lo stesso ministro in un'intervista.
1: Infine la cronaca: 2 persone sono indagate dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La procura ipotizza l'omicidio colposo e le lesioni personali gravissime.
0: 6:45 minuti, c'è tanta cronaca come sentite in questi giorni, ve la raccontiamo su RTL 102.5 in tutti i nostri appuntamenti con l'informazione. Tra poco arriverà il giornale orario con il nostro Max Vigiani e poi ovviamente gli approfondimenti in Non Stop News insieme fino alle 9 con Ludovica Marafini, Massimo Lonigro e tra poco ci raggiunge anche Enrico Galletti. Intanto le vostre vacanze, dove siete, dove state andando oggi in particolare, che giornata di grandi spostamenti ce li state raccontando in diretta. E allora Andrea, buongiorno, veniamo da te.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, dove sei? Sentiamo un po' di macchina forse in sottofondo.
2: Sì, noi siamo partiti stamattina alle 5 dalla Calabria, direzione torniamo in Svizzera dopo 2 settimane tra Salento e Calabria.
0: Wow, quindi voi di base adesso siete in Svizzera, state tornando a casa, vacanze finite.

0: Unite.
1: Sì, torniamo al lavoro da domani e adesso siamo in viaggio. Ancora abbiamo altri 1300 chilometri da fare.
2: Piano piano, dai, che il viaggio è lungo e cerchiamo di tenervi compagnia. Hai citato Calabria e Puglia, sono luoghi di cui siete originari?
1: No, siamo originari della Calabria, però abbiamo fatto una settimana in Salento così a trovare degli amici e poi siamo andati giù a casa e adesso stiamo tornando su di nuovo.
2: Bene, senti, parli al plurale perché siete una famiglia, quanti siete? Raccontaci.
1: No, siamo solo io e la mia ragazza.
3: Ciao!
2: Ah, ciao, buongiorno!
0: Dal baule dietro arriva una voce.
1: No, c'è la macchina carica dal pacco di giù e quindi non ci si sente nemmeno in macchina uno con l'altro.
2: Che poesia, non vi vedete perché ci sono i pacchi in mezzo, sapete, da qualche parte c'è un altro in macchina, però boh. No, dico, non vi vedete perché tra i peperoni immagino insomma ci sia una bellissima atmosfera. Sentite, ma siete riusciti a riposare? Perché poi quando si fanno questi viaggi in cui si va a trovare gli amici, ci si muove, cioè, a volte non è proprio scontato che uno riesca anche a riposare.
1: Diciamo che la settimana più, diciamo, di relax.
0: Quella in Puglia, mi pare di aver capito, perché ti abbiamo perso un attimo, Andrea. Quella in Puglia è stata più di relax o quella in Calabria?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: No, quella in Puglia, insomma, è stata un po' più di relax, diciamo.
0: Quella in Puglia, okay. Ce l'aspettavamo, avete fatto più vacanza. Sì. Bello, cos'è che vi state portando in questo pacco
1: in Calabria...
0: da giù?
1: Abbiamo fatto un quintale di pomodori, salsa di pomodoro. Poi che altro? Vino casereccio, olio di oliva.
2: Andrea, mandaci qualcosa, che invidia.
0: Voi dovete arrivare in Svizzera, come la passate la dogana con tutte queste cose? Guardate che complicato, eh?
1: No, tutto in norma, abbiamo tutto in norma.
2: Sì, ma certo.
1: Sì,
2: vabbè,
1: ormai
2: da
1: tanti anni che lo facciamo.
0: Bene.
2: Sapete che è tutto regolare. Buon viaggio e buon divertimento. Sì. Insomma, sentiamo che c'è un bello spirito anche in quest'auto. Salutaci anche la tua compagna.
1: Sì. Grazie. Saluto anche a lei.
0: Grazie, buon viaggio. Tra un salume, una caciotta e del vino e della passata di pomodoro fatta in casa, è bello. Queste sono giustamente le vacanze degli italiani, in questo caso italiani che tornano dopo aver fatto le vacanze.
2: Ce n'è qualcun altro al telefono? Orlando, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, anche qui sento accenti del nord Italia, è vero Orlando? Di dove sei?
4: Allora, sono di Nola, provincia di Napoli, ma abitiamo, mia moglie di Somma, abitiamo a Pavia, vicino a Pavia,
0: Ok, quindi vi siete spostati lì. Raccontami un po', Orlando, come, dove siete, dove state andando, siete in fase di ritorno?
4: Siamo andando a Pavia, stiamo andando a Rimini, una settimana.
0: A Rimini, quindi le vacanze le fate sull'Adriatico, non tornate verso Napoli, verso la Campania, quelle zone lì?
4: Sì. No, adesso andiamo a Rimini, non in Campania.
0: Stavo sottolineando questo, no? Magari tu, essendo originario di lì, molti scelgono di tornare verso le zone.
4: Già siamo stati giù fine giugno, perché al mio paese fanno una festa famosa, la festa dei Gigi, sono state una settimana giù e adesso, poi noi lavorando nella scuola, siamo personale ATA, abbiamo fatto un 15 giorni tra fine giugno e luglio e adesso facciamo un po' di ferie agosto e poi ritorniamo a lavorare.
2: Vabbè, dai, mi sembra un bellissimo programma, avete fatto un po' e un po'. E allora dai, vi auguriamo un buon divertimento, visto che per voi le vacanze devono...
4: Seguiamo sempre, siete di compagnia, siete i numero uno.
0: Grazie,
2: buon viaggio.
4: Grazie.
2: Ciao Orlando.
4: Ciao.

0: I Duran Duran su RTL 1025, 6 e 55 minuti. Quanti messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025 di amici che partono sia per tornare verso casa sia per andare in vacanza. Oggi leggevamo le stime ANAS, circa 26 milioni di auto sulla rete autostradale, perciò insomma sappiamo che sarà una giornata un po' complicata dal punto di vista del traffico. Andiamo subito da Adriana che è in movimento. Benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Adriana, che bella voce allegra, dove ti trovi?
1: Guarda, vicino a Trieste.
0: Ah, vicino a Trieste, da dove sei partita?
1: Siamo partiti da Cernusco sul Naviglio, verso le 4.
0: Quindi vicino Milano, siete partiti da lì, adesso quindi state andando verso est praticamente.
1: Sì,
0: dove siete diretti?
1: Verso Bucarest.
0: Wow, verso Bucarest, quindi sì. Andate all'estero in macchina. Quanto ci mettete ad arrivare?
1: Guarda, di questa volta facciamo una tappa all'entrata in Romania.
2: Ok, quindi insomma andrete più o meno diretti, questa è la vostra idea, il più possibile. E poi quanto tempo vi fermate? Andate in Romania per un viaggio di piacere? Andate a cercare le vostre famiglie?
1: A trovarle
2: magari per le vacanze?
1: Andiamo a cercare le nostre famiglie e ci fermiamo fino all'inizio di settembre. E ci fate compagnia, guarda, arriviamo con la vostra radio fino in Romania.
2: Grazie. Grazie, questo ci fa molto piacere. Poi insomma potete seguirci sempre anche con l'app in streaming, quindi insomma davvero stiamo sempre insieme fino a settembre, quindi insomma avete tanto tempo di fronte a voi. Come cercherete di gestire il tempo? Avete anche delle gite in programma?
1: Sì, abbiamo delle visite dai parenti, dai amici, le vacanze, dai, ci facciamo le vacanze lì.
0: E certo, ma ci mancherebbe, è bello sempre tornare verso casa, dai parenti.
1: Scusa.
0: La mia fissazione per le cose mangerecce, che a quest'ora iniziamo ad agognare la colazione. Dico, qual è la cosa più buona che si mangia lì a Bucarest?
1: Sono le specifiche sarmale. Che l'avete in voltini proprio con la carne, che si chiamano sarmale. Poi ci sono i papanache, una cosa dolce che a noi piace tantissimo e li mangiamo sempre quando arriviamo a casa.
2: Bene, allora vi lasciamo con questo odore che ci sembra quasi di sentire del cibo che ci avete raccontato. Vi auguriamo un buon viaggio.
1: Grazie, buona giornata anche a voi, grazie.
0: Grazie, grazie mille Adriana e grazie ovviamente a chi ti sta accompagnando anche in auto e che è all'ascolto della nostra radio. Ascoltiamo un messaggio vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico da Bolzano, in questo momento in partenza dal Salento per rientrare in quelle dell'Alto Adige. Vacanze finite, purtroppo, ma insomma dai, vuol dire che ci goderemo le bellezze delle Dolomiti. Per chi va verso il Salento, ragazzi, vi lasciamo delle spiagge, un mare stupendo, godetevelo tutto perché ne vale proprio la pena. Buone vacanze a chi ancora deve farle e buon rientro a tutti quelli che come me oggi sono in autostrada e speriamo che Dio e soprattutto le autostrade ce la mandino buona.
2: E questo è l'augurio che lanciamo anche noi a tutti voi che insomma vi state muovendo in questa giornata. Continuate a stare qui su RTL 102.5 e ci facciamo compagnia ancora per un po'. Arrivano tutte le ultime notizie.
4: Future Hits Live 2026.
2: Cioè,
0: ho
2: tu eri preoccupato.
4: I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
5: Anche a Buon Abitacolo, in provincia di Salerno, sono le 7.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: E domenica 2 agosto ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura parliamo di quello che è successo in Perù, la tragedia aerea che ieri in serata ha causato la morte di 13 turisti, tra cui 7 italiani. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 italiani. Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca, celebri linee tracciate oltre 2000 anni fa nel deserto che compongono figure geometriche e animali. La morte dei 7 connazionali è stata confermata dalla Farnesina. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno avvolto il piccolo aereo turistico. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo della compagnia aerodiana si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. A bordo nessuno è sopravvissuto, 2 tedeschi, 2 spagnoli, 2 membri dell'equipaggio, oltre appunto ai 7 italiani. L'aereo partito da Pisco ha perso quota all'improvviso e si è abbattuto in un terreno agricolo. Le vittime italiane sono 2 donne di 58 e 57 anni e 5 uomini, tra cui una 18enne e 2 24enni. Si tratta di 2 famiglie amiche tra loro.
5: Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però, ha detto Trump, che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dello stesso Iran. Cambiamo ancora argomento, occupiamoci delle polemiche sul caso Ceuta. Raffaella Coppola.
7: L'assalto dei migranti

0: L'enclave spagnola ha reso quanto mai gelidi i rapporti tra Madrid e Roma. Dopo la sospensione temporanea della libera circolazione tra i due paesi, sono partiti ieri negli aeroporti da Fiumicino a Malpensa i controlli a campione per chi arriva dalla Spagna. Lo stop al trattato di Schengen è imperdonabile, ha tuonato il premier Sanchez. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito che la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni europee e la lettera inviata a Bruxelles da 22 paesi con Italia e Danimarca capofila, in cui si chiedeva una riunione urgente per fare il punto su quanto accaduto a Ceuta, ha ricevuto una risposta positiva dalla Presidente della Commissione von der Leyen prima e poi dal Premier irlandese Michael Martin in qualità di Presidente di turno dell'Unione Europea, che ha convocato martedì in video call i ministri europei dell'interno.
1: Riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la Camera Ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, dalle 15. Infine lo sport con il calcio e lo scontro sui mondiali tra UEFA e FIFA. Enzo Tamborra.
2: È una vittoria per tutto il calcio. Così l'UEFA ha commentato il dietrofront di Gianni Infantino rispetto al progetto di privatizzare i mondiali. Decisiva proprio la presa di posizione unanime del governo del calcio europeo, che aveva minacciato il boicottaggio dei grandi eventi qualora il progetto avesse preso forma. Infantino ha perso la nostra fiducia, rimarcano dall'UEFA, mentre il presidente della FIFA ha motivato il cambio di rotta spiegando come la proposta ha creato divisioni e non è sostenibile. Infantino aveva lanciato l'idea convinto che sarebbe stata un'opportunità irripetibile per sbloccare valore commerciale inesplorato e garantire fondi di sviluppo alle 211 federazioni affiliate.
1: È tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Le prossime ore saranno l'insegna della generale stabilità, con sole e caldo intenso sull'Italia, anche delle punte di 38-39 gradi per la permanenza dell'anticiclone subtropicale. Sole ovunque, ma durante il pomeriggio scoppieranno comunque dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e poi anche sulle aree più interne dell'Appennino centro-meridionale. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo o sul nostro sito web.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente.
3: Via Radio.
7: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Oggi è previsto bollino rosso in direzione delle località di Villeggiatura. Al momento però la circolazione è regolare. L'unica eccezione riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso. Per lavori di ammodernamento vi informo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare chiuderà dalle 22 di questa notte fino al prossimo 28 agosto. Mentre sulla 7 Milano-Genova, sempre per lavori di ammodernamento della galleria Monreale, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone il traffico scorre su una corsia tramite uno scambio di carreggiata per entrambe i sensi di marcia. Per questo motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e in tutti i successivi fine settimana di agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo alle 8.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sette e sei minuti, buona domenica 2 agosto, c'è, posso dire, grande caos qui su questo track. Stamattina è arrivato un Enrico Galletti molto indisciplinato, che sta facendo i dispetti a Ludovica Marafini. Ma buongiorno,
9: no,
8: Enrico.
9: Stamattina, ok, non ne va dritta una, non va il computer, ho preso le cuffie di Ludovica, invece devo prendere le mie. E vabbè. Allora, vogliamo tenervi compagnia oggi, una giornata, l'avete sentito anche in linea diretta, particolare, perché molti di voi resteranno, ve lo diciamo, perché le cose dovete saperle, tante ore nel traffico, ma noi siamo qui apposta per voi.
10: Ah sì, a farvi compagnia, non vi lasciamo mai. E qui su RTL 102.5 vi diamo anche, oltre a tutti gli aggiornamenti, le notizie che non potete perdere, tipo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
8: Eh sì, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, allora potete acquistare subito il vostro biglietto.
9: 7-6 minuti, tra poco come ogni mattina a quest'ora arriva Davide Giacalone per leggere insieme

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che alle 7:09 minuti torna puntuale per portarci in edicola. Davide, buona domenica.
2: Buongiorno, buona domenica, eccoci.
3: Buongiorno, allora pagine interne della stampa, da qui partiamo oggi. Digital AI Act, al via la nuova fase, si parla di intelligenza artificiale, controlli ed etichette sui contenuti digitali, introdotta dalla Commissione Europea, la norma è la prima legge al mondo sul tema. E poi l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che parla di Big Tech, in particolare profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. Cosa lega questi due temi, Davide?
2: Allora, la prima cosa, bisogna ricordarsi che l'Unione Europea è già protagonista del primo, diciamo, regolazione, quindi normazione del mondo del digitale, e risale a 2 anni fa e ha scatenato l'ira degli Stati Uniti, o meglio della Casa Bianca, che protegge gli oligopolisti statunitensi. Ora, quello che entra in vigore adesso è un'ulteriore regolazione relativa all'intelligenza artificiale. Ora c'è una battuta che gira, che si ripete, se la sento ripetere spesso, e cioè gli Stati Uniti innovano, la Cina produce e l'Europa regola, che, come dire, ci siete malati di mente che ci avete sempre la questione delle regole. In realtà, come sempre, quando l'ironia funziona c'è qualcosa di vero, però state attenti perché la Cina ha imparato a innovare molto e la regolazione è fondamentale, non è una mania, è fondamentale. Pensate, nella norma adesso relativa all'intelligenza artificiale è previsto l'obbligo, per esempio, che se io sto parlando con qualcuno e quello non è una persona esistente, che me lo dicano. Cioè, se è quello che si chiama un chatbot, cioè se un organo artificiale, me lo dovete dire che sto parlando col muro, anche se mi risponde, anche se interloquisce, primo. Secondo, se vi fate un giro sui siti dei, diciamo così, quotidiani o fugli di informazioni più quotati,

0: più affidabili, più diffusi, ci trovate diversi filmati dell'intelligenza artificiale senza nessun avviso. E dice, vabbè, ma perché, che sei deficiente, non te ne rendi conto che se c'è un filmato in cui la Gabanelli picchia uno in trasmissione è falso? Sì e no, sì e no, perché intanto lo trovo in un sito che considero affidabile. Quindi quella roba, dice la IACT, devi avvisare che stai utilizzando dei falsi, che sei in una costruzione. Questo creerà nuovi conflitti con gli oligopolisti del digitale, ma l'intelligenza artificiale è sicuramente una cosa importante e promettente, a patto però che sia fatta in trasparenza e in concorrenza e con i controlli, perché sennò diventa un modo per inquinare la vita collettiva. E vorrei che qualcuno avesse, diciamo, la pazienza di andare a leggere le cose che hanno esplicitamente teorizzato alcuni dei protagonisti di quel mondo, in cui immaginano un mondo in cui la gente non lavora più perché la produzione sarà sovrabbondante, ci sarà una specie di reddito di cittadinanza globale, però bello ricco. E le regole per l'intelligenza artificiale se le stabiliranno solamente alcuni pochi grandi protagonisti fra gli Stati Uniti e la Cina. Ah, se a qualcuno sembra un mondo bello, congratulazioni, a me sembra un'allucinazione a cielo aperto dal quale difendersi. La lega a quello che scrive il Sole 24 Ore, perché questo mondo, oltre ad avere in mano degli strumenti potentissimi, ecco perché la regolazione è fondamentale. Senza perdere la capacità di innovare, di utilizzare e di innovare. Questo mondo ha anche, diciamo, una quantità di quattrini impressionanti in mano, e come ho più volte ricordato, queste aziende poi alla fine, diciamo, non è che guadagnino, però hanno delle quotazioni di borsa straordinarie. Questa non è la rubrica né acquisti né vendite, l'abbiamo detto più volte. Ecco, l'ultimo trimestre i dati sono interessanti perché il giro d'affari di Big Tech è cresciuto del 20,4%, quindi non solo era grande, ma cresce del 20-24%. E attenzione, c'è un utile operativo di 163,3 miliardi, in crescita del 22,4%. Cioè, allora lo vedi che guadagnano, cioè, hanno un utile operativo di 163 miliardi, è importante. Nelle note di quei conti consegnati alla borsa, come sottolinea giustamente oggi il Sole 24 Ore, nelle note però ce l'hanno messo, cioè sì, ci sarebbero 1.650 miliardi che abbiamo speso, che abbiamo dirottato sulla questione dell'intelligenza artificiale, che non hanno ancora reso un centesimo. Quindi al mio paese 163,3 meno 1.650 miliardi non portati a patrimonio, il momento del guadagnare qualcosa è ancora lontanuccio.
1: 7:15 minuti, tra poco torniamo a Ceuta e alla reazione ovviamente dell'Europa a tutta la dinamica che abbiamo raccontato in questi giorni. Prima le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Oggi è previsto bollino rosso in direzione delle località di villeggiatura. Al momento però la circolazione è regolare. L'unica eccezione riguarda la A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso. Per lavori di ammodernamento vi informo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare chiuderà dalle 22 di questa notte fino al prossimo 28 agosto. Poi sulla 7 Milano-Genova, ancora per lavori di ammodernamento della galleria Monreale, tra Roncoscrive e Isola del Cantone, il traffico scorre su un'unica corsia tramite uno scambio di carreggiata per entrambi i sensi di marcia. Per tale motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e nei successivi di agosto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:16 minuti. Ripartiamo dall'apertura del Corriere della Sera. Vertice UE sui migranti. Martedì, riunione tra i ministri dell'Interno, sì alla richiesta dell'Italia di altri 21 paesi. I leader divisi. Merz firma l'appello sulle frontiere, Parigi no, Sanchez dice stop a Schengen, un atto politico. Il Sole 24 Ore questa mattina titola Migranti e confini. Martedì il vertice dei ministri UE e poi ancora le parole di Sanchez che dice stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici. Ancora il Messaggero in apertura, migranti, vertice d'urgenza, Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi.
0: Allora, intanto

0: dire, il consenso è sul fare la riunione, non su altro. Però, per quanto possa sembrare strano, questa situazione si lega al primo argomento che abbiamo trattato, cioè quello del digitale, dell'informazione, dell'intelligenza artificiale, più di quanto non si leghi la questione dell'immigrazione. I dati Frontex non sono smentibili e nel corso del 2026 gli sbarchi sono enormemente diminuiti, diminuiti del 40%. Non solo, ma la Spagna, rispetto alle persone che arrivano in maniera irregolare, naturalmente, la Spagna ha anche un grande mercato di persone che arrivano dal Sud America e che parlano direttamente lo spagnolo, eh? Guardate che dal punto di vista, non a caso la Spagna ha risultati economici molto importanti e positivi dati dall'immigrazione, ma è immigrazione regolare che arriva, ripeto, senza l'ostacolo linguistico. Rispetto a quelli che arrivano in maniera irregolare, la Spagna ha un tasso di respingimento, cioè li riporta indietro da dove sono partiti, più alto di quello dell'Italia. Quindi prima di far polemiche un po' così, un po' piffero, per esempio sarebbe interessante sapere se da questo punto di vista Sanchez è un buon modello per la sinistra italiana, siccome su tante altre cose mostrano di ammirarlo. E per esempio i risultati economici sono davvero invidiabili, ma su questo, anche su questo è un buon modello, perché è più duro. La politica di respingimento spagnola è più dura di quella italiana, forse qualcuno avesse idea del contrario. In più, di quelli che sono arrivati a Ceuta, cioè la grandissima parte li hanno già rimandati indietro, cosa che lì è abbastanza facile fare, e comunque da Ceuta tu, con Schengen o senza Schengen, non vai da nessunissima parte, perché non sei in Europa, sei in Africa, e per giunta su Ceuta la Schengen non vale. Ecco perché si lega tutto questo più al primo tema che non al tema immigrazione, perché dal punto di vista dell'immigrazione questo è un non problema, è una non questione, non esiste. C'è una scelta del governo marocchino di inquietare e di mettere in difficoltà quello spagnolo ed è andata in onda questa scena. Ma se per avere un contenuto politico di cui parlare che non sia il prezzo del carburante nel pieno dell'esodo estivo, si finisce col drammatizzare questa situazione. State attenti tutti quanti, perché quegli esseri umani non è che vengono utilizzati solo dai trafficanti, vengono utilizzati anche come arma politica. Cioè, io sto spiegando al mondo che se vuoi mettere in crisi e forse anche riuscire a distruggere l'Unione Europea, è sufficiente che tu organizzi qualche bella ondata di persone che sbarchino qui e lì. Perché se sbarcano a Ceuta, dove non costituiscono nessun problema, zero problemi, cosa succede se sbarcano da un'altra parte? Occhio, perché stai indicando al mondo qual è il bersaglio dove tu sei più debole.
1: Davide, cambiamo argomento, torniamo in Italia, più precisamente in Campania. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera, dove troviamo un reportage da Pozzuoli colpita dal sisma. Fra gli sfollati del terremoto infinito, viviamo in attesa di un'altra scossa. Al parco Olivetti, lesionati tutti e 101 gli alloggi. Una residente dice: mio padre è salvo per miracolo. E poi si pensa alle soluzioni, c'è l'intervista al sismologo Benedetto. Oggi è a rischio 700 case, dice. Il limite oltre magnitudo 5, i danni sarebbero notevoli. C'è un piano, ma pochi lo sanno. Sulla stampa troviamo invece le parole di Don Maurizio Patriciello. Siamo su una bomba orologeria, si perde tempo sulla pelle dei cittadini. Il sacerdote anticlan, comprendo il dolore di lasciare una casa, ma è peggio piangere i morti. Davide.
0: In passato abbiamo dato conto delle esercitazioni della protezione civile in quell'area. Per abituarsi all'idea, come si fa in tutti i paesi che hanno un alto rischio sismico, ma anche nelle scuole, no? Si insegna ai bambini cosa fare, andare a mettersi sotto il banco, eccetera, eccetera. Abbiamo dato conto in passato delle esercitazioni per l'eventualità di disastro in quell'area e avevamo anche dato conto, mi ricordo che a partecipare erano stati 4-5 pensionati che quella mattina non c'erano niente da fare, il resto, diciamo, aveva tranquillamente disertato le esercitazioni, dicendo che stiamo a perdere tempo. e quindi

0: Quindi c'è una forma di sottovalutazione del rischio, però a me colpiscono francamente le parole di Maurizio Patriciello, il prelato che si è reso famoso per le questioni della delinquenza organizzata, eccetera. Che io ho l'impressione che Patriciello dica quello che tutti abbiamo pensato e non abbiamo avuto il coraggio di dirlo, perché quando dice comprendo il dolore di lasciare una casa, ma è peggio piangere i morti. Quell'area è un'area a altissimo rischio. Nessuno sa quando il rischio si concreta. Quando dovesse concretarsi in maniera massiccia, contiamo i morti. È ineludibile questa affermazione di una persona di buon senso, non fa il sismologo, non fa la protezione civile. Lì, prima o dopo, bisognerà andarsene. Forse meglio prima.
1: 7:22 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ci ritroviamo domani mattina alle 7:10. Grazie Davide, buona giornata.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide, grazie. Uno sguardo ai titoli sportivi, la Gazzetta che titola Inter dammi di più, le richieste di Chivu, il tecnico vuole altri giocatori di livello, un esterno destro, una squadra coraggiosa, intanto col City vittoria ai rigori. Di spalla le parole di Buffon, bene Mancini, ma quella Dio rimane, meglio Conte, quindi proseguono un po' le polemiche sulla questione nazionale. Corriere dello Sport che apre con Alai c'è, botto da Juve, perfezionato l'accordo con il Bayern, e dunque il mercato in primo piano. Noi torniamo tra poco con le interviste.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Perché?
6: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame.
13: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte di Teheran.
1: Restiamo all'estero, ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri in Perù, dove un piccolo aereo da turismo subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco si è schiantato al suolo al Nazca, incendiando. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
0: L'emergenza Ceuta. Adesso martedì si svolgerà una riunione dei ministri dell'interno dei paesi UE dopo la lettera della premier Giorgia Meloni e di altri 21 leader europei. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale.
1: Intanto in Italia sono scattati i controlli nei porti e aeroporti per i passeggeri extra UE provenienti dalla penisola iberica. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Secondo il sindacato di polizia, i controlli alle frontiere portano ad un alto rischio di paralisi degli scali.
0: Siamo alla cronaca, 2 persone risultano indagate dalla procura di Perugia dopo la morte di un musicista nella stanza di un albergo nel centro del capoluogo umbro e di un'altra componente della stessa orchestra che era con lui e adesso è ricoverata in gravi condizioni in ospedale in seguito a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.
1: Riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì a 96 anni. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
0: Chiudiamo con lo sport. Le amichevoli estive delle squadre di Serie A. A Hong Kong l'Inter batte ai rigori il City 4-2, la Roma KO per 4-1 contro il Cardiff, l'Udinese 3-3 con il Magonza, la Fiorentina infine rimonta il Real Madrid 2-2. È tutto, arriva il New Hit. Gigi, per favore, ci dici quando siamo aperti?

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Qualcosa di poco chiaro potrebbe disturbare il vostro idillio fatto di Giove e di energia. Qualcosa di silenzioso potrebbe insomma rallentarvi e farvi aspettare. Amici del segno del Toro, ci sono pensieri e idee che sembrano usare una logica scomoda, proponendovi cose che non daranno ragione né a voi né alle persone vicine. Ascoltatevi. Gemelli, avete ragione a preoccuparvi per qualcosa che riguarda il lavoro e gli impegni, perché solo preparandovi a certe situazioni saprete gestire un problema. Cari Cancro, bello poter contare su Mercurio vicino e alla sua intelligenza, ma anche su una luna che vi ama e che vi aiuterà a conciliare logica e sentimento, così da non rinunciare a nulla. Leone, regalatevi un momento distratto e pigro, un tempo che non abbia bisogno di darsi da fare, ma che celebri una strepitosa forma celeste. Sentitevi forti senza dimostrarlo. Cari Vergine, la luna opposta non criticherà voi quanto tali, ma certe decisioni e alcune mosse pratiche che rischiano di non piacere a qualcuno. Non sentitevi troppo giudicati. Bilancia, se deciderete di dedicarvi a piccoli compiti e lavoretti di casa, rischierete di non apprezzare il presente con i suoi spazi, i tempi del caso. Meglio consegnarsi al relax. Scorpione, la luna in buon aspetto vi propone occasioni di divertimento e una distrazione costante e convinta, ma vi servirebbe fare qualcosa con qualcuno. Costruite concretamente. Sagittario, non date retta a umori passeggeri, le lune che potrebbero mandarvi temporaneamente in crisi facendovi sentire deboli di fronte a persone e realtà. Non è vero. Cari Capricorno, dovrete decidere tra logica e circostanze, tra necessità e contesti. Davvero serve fare e dire tutto ciò che è importante, o forse sarebbe meglio proteggere certe armonie? Cari Acquario, avrete un modo di fare logico e preciso, uno stile che non ammette errori o distrazioni, però vi perderete il bello di una situazione dimenticandovi di certi sogni. Infine, cari Pesci, la luna nel vostro segno vi connetterà a Mercurio, rendendovi adatti all'amore, sempre pronti ad abbracciare e a stare bene con chi amate, non per forza sorridenti.
0: Eccellenze nazionali.
2: Buona domenica, oggi si parte per andare al fresco, andiamo in Valle d'Aosta a scoprire le cime più alte e più affascinanti d'Italia. Facciamo questo bel viaggio con un amico, con un collega che è Paolo Mei, profondo conoscitore e della Valle d'Aosta e delle montagne. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a te Valentina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5.
2: Grazie di essere con noi, grazie del tuo tempo. Allora, io volevo partire, tu sei un profondo conoscitore, sei valdostano, sei un profondo conoscitore di quella zona naturalmente. Volevo proprio partire dalle cime più alte, più belle di questa regione. Quali sono e quali ci consigli magari?
3: Beh, la Valle d'Aosta è nota al pubblico, no? Nota agli appassionati di montagna, perché in questa regione, che è la più piccola d'Italia, ci sono ben 4.000, quindi quattro vette che superano i 4.000 metri. È sicuramente è il fiore all'occhiello di questa regione. La montagna più alta è il tetto d'Europa, il Monte Bianco, con i suoi 4.808 metri sul livello del mare. È seguita a ruota da altre montagne altissime, tipo il Monte Rosa, che è fantastico, con 4.634 metri sul livello del mare. C'è il Cervino con 4.478 metri, che è fantastica anche e soprattutto dal punto di vista alpinistico. Poi queste montagne, se tu le guardi dal versante valdostano, hanno una forma. Forse il Monte Bianco è più bello dal versante valdostano rispetto che dal versante francese, quello di Chamonix. Il Monte Rosa è un discorso a parte. Il Cervino è molto bello anche dal versante di Zermatt, sembra quasi una piccozza, qualcosa di davvero pazzesco, anche se è bellissimo guardato da Cervinia. E poi ultimo, ma non ultimo, quello che amo di più perché è a pochissimi chilometri da casa mia ed è l'unico 4.000 tutto italiano, ed è il Gran Paradiso, con i suoi 4.061 metri sul livello del mare, che è incastonato in mezzo al Parco Nazionale del Gran Paradiso, che è anche il parco più antico d'Italia. A ruota segue una montagna che è meno conosciuta dagli appassionati, che è anche molto impegnativa dal punto di vista alpinistico, è sempre nella mia vallata, ed è la Grivola, con i suoi 3.969 metri, per pochissimi metri. 31 non è un 4.000, ma dal punto di vista proprio della sua forma è qualcosa di davvero magico e speciale. Bellissimo in inverno e bellissimo anche in autunno quando diventa innevato e c'è questo contrasto con i colori autunnali, la neve, questa forma sembra quasi una vetta himalayana, no? Però incastonata in mezzo alle Alpi, sì, è fantastico.
2: Che meraviglia. Senti Paolo, e noi veniamo là, mettiamo, e quali sono le attività che un qualsiasi turista potrebbe scoprire, fare in questi posti?
3: Beh, sicuramente l'alpinismo d'alta quota, che però è consigliabile a un personale molto molto esperto, no? Devi essere seguito da una guida alpina, perché sai, Monte Bianco magari è un po' più facile. Gran Paradiso abbastanza semplice, Monte Rosa sì, abbastanza semplice, Cervino più difficile e Grivola anche, quindi ci vuole una guida alpina.
2: Qualcosa di più semplice, se io vengo cosa posso fare?
3: Puoi fare le due alte vie, che sono qualcosa di speciale, si può camminare, ma si può camminare veramente tantissimo, l'altra via numero uno è la numero due, tra l'altro c'è anche una gara internazionale conosciutissima che è un trail, ma può essere trasformato in un trekking, è il Tour de Géant. Ci sono più di 23.000 metri di dislivello, si parte da Courmayeur, se lo fai in senso antiorario, ritorni a Courmayeur passando davvero dalle cime più belle della Valle d'Aosta, riesce ad avere una cartolina, cieli azzurri, prati, vette innevate anche d'estate, anche se sempre meno perché la temperatura è sempre più calda anche qui, ahimè.
2: Certo, è sempre più calda, però sicuramente più fresco che qui, su questo non ci piove.
3: Assolutamente, no, guarda, è un paradiso nel vero senso della parola.
2: Peraltro tu sei di Cogne, che mi racconti essere un posto meraviglioso. Qual è la cosa più bella che ti piace di Cogne?
3: Beh, la cosa più bella di Cogne è sicuramente il Prato di Sant'Orso, che è una terrazza naturale a 1500 metri di quota, quasi un altopiano, dal quale puoi vedere il monte, appunto, il Gran Paradiso con i suoi 4061 metri, ma se sali un po' di più, c'è in zona Pila, diciamo una montagna che divide Cogne da Pila, questa montagna si chiama il Quisse, è il nome di un vento che soffia fortissimo, e a quota 2700 metri e anche qualche metro di più, 2727 se non sbaglio, hanno realizzato una stella, è un ristorante a forma di stella dal quale c'è una balconata incredibile, ci sono cieli ovviamente azzurrissimi come non li avete mai visti, si possono vedere le vette innevate, vedi tutti e quattro i 4000, quindi Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa in una cornice che veramente non ha eguali. Poi questo, a me piace il contrasto, no? Nella montagna, la neve, l'azzurro del cielo, il verde dei prati, gli animali selvatici, i camosci, gli stambecchi, beh, qualcosa di inarrivabile.
2: Sono tutti simpatici come te in Val d'Aosta?
3: Ti ringrazio, sei ottimista per darmi del simpatico a me, però sì, no, sono simpaticissimi anche gli animali. Venite in Valle d'Aosta perché è la regione più bella d'Italia.
2: Va bene, quindi un sacco di ottimi motivi per venire a trovarvi. Naturalmente poi tutti i castelli, anche quelli sono meravigliosi, anche qui a Eccellenze Nazionali ne abbiamo visitati un paio. Grazie Paolo May, grazie di questa bellissima escursione insieme a te.
3: Grazie a te Valentina, grazie agli ascoltatori di RTL 102.5.
2: E grazie veramente a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domenica prossima per un altro viaggio con Eccellenze Nazionali. Ciao!
4: Grazie alla nostra Valentina Iannicelli che ogni domenica ci porta in giro per le vostre eccellenze nazionali, che potete ovviamente continuare.

0: a segnalarci, così veniamo a trovarci e le raccontiamo, soprattutto in questi giorni di spostamenti, di vacanze, a tanti italiani che si stanno muovendo e magari possiamo essere di ispirazione.
1: Eh sì, fate un po' i nostri, anzi inviati, eccellenze nazionali, @rtl.it, ci mandate una bella mail. Quest'estate ho visto un posto che secondo me merita, no, di trovare spazio in questa rubrica, e noi andiamo a contattarli.
2: Ve lo raccontiamo volentieri, lo facciamo conoscere a tutta l'Italia. Tra poco ancora interviste in Non Stop News.

0: Sbarca la Rupees di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupees di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: con la musica di Gaia anche qui Praia Mare, la spiaggia che vediamo dal nostro track da cui stiamo trasmettendo qui in Calabria, diventa un po' Bahia se volete. 7:49 minuti, siete su RTL 102.5. Torniamo sulla stretta attualità, la situazione a Ceuta. Oggi abbiamo letto il reportage di Monica Perosino sulla Stampa, che sta seguendo quello che succede. Ovviamente sono tanti risvolti di questa condizione, di questa situazione di emergenza che vi stiamo raccontando oramai da due giorni. Allora ci colleghiamo proprio con Ceuta, dove c'è Monica Perosino della Stampa. Buongiorno Monica, grazie per essere collegata con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno, allora ci racconti le ore più difficili, quelle che definisci le ore più difficili per Ceuta, dopo che almeno 50.000 persone hanno attraversato la frontiera in poche ore, e sono delle immagini che rendono, come tu racconti, lontana quella riconquistata normalità di cui in realtà ha parlato ieri il ministro dell'interno spagnolo.
1: Sì, assolutamente, sono ore difficilissime e non è ancora finita, nonostante la gran parte dei migranti che sono entrati in 24 ore, una massa di 50.000 persone, siano rientrate in Marocco. Erano soprattutto i ragazzi più giovani e anche, diciamo, più fisicamente pronti per fare il ritorno. E a Ceuta stamattina continuano a esserci tantissime persone e sono ormai arrivati al terzo, quarto giorno senza mangiare, senza acqua, senza poter avere comunque se non un aiuto di prima necessità. Abbiamo visto fino a ieri sera tantissime persone sdraiate a terra per malori, colpi di calore. Ricordiamo che qua fra l'altro c'è un caldo che ricorda anche quello italiano, ma è peggiorato da un tasso di umidità pazzesco, quindi complice anche la fame e la sete, molte persone stanno male. E vedremo nelle prossime ore come il governo spagnolo e non solo cercherà di riportare alla normalità la situazione, anche se la normalità di Ceuta non è una normalità, perché comunque qua ci sono in permanenza migranti che aspettano di entrare in Europa.
0: Certo. Monica, qual è la reazione invece della popolazione locale, dei residenti di Ceuta?
1: Ce ne sono due contrastanti, che è molto difficile da raccontare, però rende la complessità di quando ci sono queste situazioni, non è mai bianco e nero. Da una parte, l'altra notte abbiamo assistito a delle vere e proprie barricate nei quartieri di Ceuta, soprattutto quelli più vicini al confine con il Marocco. Ceuta è una città molto piccola, ma c'è un barrio che si chiama Il Principe, che è praticamente collegato con il confine, in cui gli abitanti, tanti sono scesi in piazza, hanno costruito barricate improvvisate con bastoni, qualcuno brandiva anche delle pistole per difendersi. C'è una rabbia incredibile fra la popolazione, ma non è una rabbia contro i migranti e soprattutto contro il governo e contro la gestione di questa crisi, e anche però

0: contro la destra che questa crisi sta cercando di cavalcarla. Ieri sera abbiamo assistito a delle manifestazioni molto intense, molto tese, contro appunto degli esponenti della destra spagnola che vorrebbero intestarsi la difesa della città. Però c'è anche una forma estesa e capillare di solidarietà. Gli stessi che nella notte hanno fatto le barricate perché avevano paura che i migranti affamati saccheggiassero i negozi, entrassero nelle case, poi poche ore dopo li avevano rincontrati alla frontiera che distribuivano frutta, acqua, sostegno anche morale ai migranti in cammino. Quindi è una situazione che ha tutti i colori degli esseri umani, la paura, la rabbia, ma anche tanta solidarietà per questi ragazzi.
1: Certo. Monica, in tutto questo in Europa, in Italia si ragiona della proposta di sospendere Schengen, l'Italia è stata la più concreta sinora in questo, vorrei capire se questi ragionamenti nel pieno dell'emergenza sono arrivati e arrivano anche lì. Il premier spagnolo Sanchez ha parlato di scelte dettate dall'ignoranza o da interessi politici e contrari al diritto europeo e umano, oggi tra l'altro è atteso il leader di Vox, tu chiudi il tuo pezzo proprio con questo dicendo sarà interessante vedere che cosa riserverà, no, la città multiculturale all'arrivo del leader.
0: Sì, parto proprio da quest'ultimo tema, perché qua la discussione su Schengen è quasi un miraggio, perché prima di arrivare alle frontiere europee, anche se siamo in un'enclave europea, ci vuole ancora tantissimo tempo e tantissimo cammino. Molte delle persone che sono qua non arriveranno mai in Europa a dover passare un controllo per l'Europa. Quindi il tema è poco sentito, soprattutto è poco sentito perché ovviamente qua si parla molto di solidarietà internazionale e molto di confini aperti a chi veramente sta cercando una via d'uscita da situazioni e condizioni disperate. Parlo soprattutto dei migranti subsahariani che arrivano dopo non sicuramente una giornata di cammino, ma mesi e mesi di privazioni. Mentre invece è molto forte la polarizzazione politica, quindi stasera vedremo cosa succederà, vedremo se Abascal verrà. Intanto ieri si vociferava che fosse già arrivata a Ceuta, ma era una diceria, perché ieri quello che è successo è che una manifestazione spontanea si è raggruppata attorno a questi due esponenti della destra xenofoba, proprio estremista spagnola, per evitargli di fare un comizio e sfruttare la situazione a favore politico per un palcoscenico personale. Quindi vedremo come andrà. Sicuramente la tensione fra la popolazione di Ceuta è ancora molto alta, quindi probabilmente se Abascal deciderà comunque di parlare sarà molto facile che ci siano degli scontri o delle opposizioni molto nette nella piazza.
2: Allora vi aggiorneremo anche su questo. Intanto grazie all'inviata della Stampa a Ceuta Monica Perosino per intanto aver puntato la sveglia prestissimo per noi. Grazie, ovviamente ti auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi, a tutti.

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World, 7:58 minuti a chiudere questa seconda ora di Non Stop News.
1: Ce ne sarà però anche una terza, pronta, che arriva con tanti ospiti che verranno a trovarci, e come sempre vi facciamo compagnia in questi lunghi ritorni o lunghi viaggi che state facendo verso le vostre vacanze, anche leggendo i messaggi che potete inviare al 378-378-1025.
2: Adesso le ultime notizie in redazione con Max Vigiani, ma alzate il volume perché la terza ora si aprirà, beh, insomma, con un protagonista indiscusso dell'estate, dell'estate italiana, Jerry Calà, che torna ai microfoni di RTL 102.5 e torna Non Stop News per parlare di questa di estate. State con noi.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Anche a Romagnese, in provincia di Pavia, sono le 8.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: E domenica 2 agosto, ben ritrovati da Max Vigiani. Nella notte italiana, il presidente americano Donald Trump ha reso noto di aver fermato il nuovo attacco previsto contro l'Iran, che era in programma in questo fine settimana. Massimiliano Mantiloni.
6: Donald Trump ha accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte degli Ayatollah. Ho acconsentito ad annullare l'attacco per il bene del mondo e per la sopravvivenza di un Iran prospero, a condizione che si riesca a raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno, ha scritto sui social il presidente americano. Colloquio con il principe ereditario saudita, nel quale Mohammed bin Salman ha espresso a Trump la preoccupazione per i piani di colpire obiettivi energetici iraniani. Anche Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan stanno esercitando pressioni su Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva messo in guardia contro qualsiasi azione avventuristica da parte dell'esercito statunitense.
5: Ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri in serata in Perù, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause della tragedia ci sarebbe anche il forte vento. Cambiamo ancora argomento. Domani alle 15 a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi. Anche oggi, praticamente per tutta la giornata, sarà aperta la camera ardente nella cascina del Parco Lambro. Maria Paola Raiola.
7: 2 giorni per salutare per l'ultima volta Don Mazzi. La camera ardente è stata allestita nella mensa della cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Le esequie si terranno invece lunedì prossimo nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15. La tumulazione avverrà poi in forma privata presso l'abbazia di Maguzzano in provincia di Brescia, nel cimitero dell'Opera Don Giovanni Calabria. Il ricordo del religioso, che è scomparso a 96 anni venerdì, attraversa in queste ore istituzioni, gente comune, personaggi famosi e noi di RTL 102.5, di cui il Don era grande amico, protagonista delle pillole radiofoniche quotidiane e di eventi speciali come la messa della vigilia di Natale in onda ogni anno dalla comunità Exodus.
5: Anche in coda a questa edizione, come sapete, ci

0: Saranno tutti gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia in una domenica da bollino rosso. Complessivamente in questo weekend si saranno spostati 26 milioni di italiani, accompagnati anche oggi da caldo intenso e temperature che in molti casi sfioreranno i 40 gradi. Siamo adesso alle ultime notizie del mercato del calcio e delle amichevoli estive. Enzo Damborra.
1: In apertura il calcio con le amichevoli estive a Hong Kong, successo di prestigio dell'Inter 4-2 dopo i rigori contro il Manchester City di Maresca. A Mubaba aveva risposto Pavard, dal dischetto decisivo rigore trasformato dal giovane Lavelli. Bella rimonta invece per la Fiorentina da 0-2 a 2-2 con il Real Madrid di Mourinho. In gol Piccoli e Ken. Pesante sconfitta invece per la Roma, KO 4-1 sul campo del Cardiff City. In gol per i giallorossi Dybala. Ed ora il dietrofront di Gianni Infantino sul progetto di privatizzazione i mondiali. È una vittoria per tutto il calcio, il commento dell'UEFA che aveva minacciato di boicottare i tornei. Infine il nuoto agli europei di Parigi, bronzo per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel nuoto artistico.
0: È tutto, meteo e traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Mmm, Exquisa, la bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Sarà una domenica di pieno sole su gran parte d'Italia, complice la persistenza dell'anticiclone subtropicale. Attenzione però alla formazione ancora di qualche temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi Appennino, ma sporadicamente non escluso anche sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso da afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne. Ma per tutti i dettagli e aggiornamenti vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Oggi è previsto bollino rosso in direzione delle località turistiche. Queste le notizie riscontrate al momento sulla A14 Bologna-Taranto. Tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso. Analoga situazione spostandoci anche sulla 1 Milano-Napoli. Siamo tra Valsamoggio e il bivio con la A14 in direzione di Napoli. Vi informo che sulla 7 Milano-Genova per lavori di ammodernamento della galleria Monreale tra Roncoscrivia e Isola del Cantone il traffico scorre su un'unica corsia tramite uno scambio di carreggiata per entrambi i sensi di marcia. Per tale motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana e nei successivi di agosto. E poi ancora per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare chiuderà dalle 22 di questa notte fino al prossimo 28 agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 9, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Eccoci qui, terza ora di Non Stop News. Allora, il caso eccezionale di Casale Monferrato, dove non esiste calo demografico perché in sei mesi ci sono stati 139 parti, in un giorno 12 nascite.
8: E quindi dopo i parti praticamente fanno festa e allora poi può succedere che magari... No,
9: dici poi si torna due mesi dopo, un'altra volta, sì. Può essere.
7: Allora, non è che è cambiato qualcosa, è crisi della natalità, resta una certezza almeno negli ultimi anni, però quello è un caso particolarmente incontrato. Controtendenza. State con noi.
9: 102.5 Power. Efficienza.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 125 alle 8 e 9 minuti. Buona sveglia e buon mese di agosto. Oggi è il 2, giornata da bollino nero sulle autostrade. A proposito, siete già in coda al 378-378-125? Fateci sapere anche questo. Noi intanto vi sblocchiamo un ricordo e poi ci raggiunge, insomma, un grande protagonista di questa stagione. Vai, Gigi!
1: Sapore di sale, sapore di mare. Hai sulla pelle.
0: State sognando, state sognando. Allora vogliamo dare il buongiorno per capire che estate e che stagione stiamo vivendo a Jerry Calà. Buongiorno Jerry, bentornato su RTL 125. Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno. Mi avete tirato giù dal letto stamattina proprio.
0: Vedi la nostra energia. Intanto come stai e dove ti trovi, no, in questo mese di agosto?
2: Mi trovo a Verona, ma sono in partenza domani, finalmente vado in vacanza con la mia famiglia, perché ho avuto una tournée da maggio, giugno e luglio molto, molto fitta di spettacoli in giro per l'Italia, però agosto me lo prendo nella mia amata Sardegna, al mare con la mia famiglia, quindi domani mattina partiamo.
3: Insomma, una bellissima estate che arriva, come quella raccontata in uno dei tuoi cult, che è appunto Sapore di Mare. 1983, la famiglia Pinardi da Napoli arriva a Forte dei Marmi, nell'hotel prenotato a gennaio. Insomma, era un'altra Italia.
2: Era già un'altra Italia quando abbiamo girato il film degli anni Ottanta, che abbiamo ambientato questo film negli anni 60, però voglio dire, l'Italia chiaramente cambia, ma cambia soprattutto il ritmo e la durata delle vacanze, no? Una volta si partiva per le vacanze, almeno la famiglia partiva, stava un mese al mare, poi i capi famiglia facevano avanti e indietro dalla città. E invece oggi la vacanza è molto più mordi e fuggi, no? Si fanno i weekend, si fa la settimana di Ferragosto. In questo senso sì, l'Italia insomma è molto cambiata. E poi una volta la vacanza, voglio dire, era solo vacanza. Adesso

0: tanti vanno in vacanza per apparire, no? Per apparire, per il sapore di mare invece era ancora la vacanza di quelli che andavano proprio per trovare il ragazzo o la ragazza del mare, no? Come nel film.
1: Per trovare un po' l'amore, diciamo. A proposito, ma è finita la libidine oppure è cambiata?
0: La libidine. Beh, cioè, ma la libidine in qualche maniera c'è sempre, ognuno c'ha la sua, il suo mood di trovare la libidine, ecco. Oggi forse la maggior parte, insomma, la libidine è più un flash, hai capito? E invece una volta la libidine era continua, insomma, si stava tanto tempo in vacanza.
2: Senti, Gerry, come vedi i giovani? L'anno scorso in un'intervista al Corsera hai detto che sono cambiati, che non fanno più l'amore.
0: Che non fanno più l'amore?
2: Sì, sì.
0: Io ho detto questo.
2: Sì, sì. Assolutamente.
0: Forse ho detto che chiaramente facendo quelle ore tardissime la notte, no? Cioè vanno in discoteca tipo entrano tipo a mezzanotte e l'una in discoteca, poi escono alle 4, alle 5, poi vanno anche a fare colazione, insomma secondo me arrivano a casa stravolti alle 6, 7 di mattina, forse non ce la fanno proprio.
3: No, sono troppo affaticati per pensare anche all'amore. Ma tu invece, Gerry, cioè, se dovessi pensare alla tua estate più rocambolesca, qual è il ricordo di quella più bella?
0: Ho un ricordo di una delle prime estati, di proprio quando ero giovanissimo, no? Che i miei amici, mi ricordo, decisero di andare in campeggio a Riccione, a Rimini, da quelle parti lì della costa romagnola. E io partì con loro e avevo un budget minimo che a casa mia, insomma, mi avevano dato. Però dopo la prima notte in campeggio che trovai terribile, perché non riuscii a dormire sotto la tenda, un gran casino di caldo, di rumori, di chiasso, insomma. A un certo punto io salutai i miei amici e dici: guardate, io piuttosto che farmi una settimana, 10 giorni così, mi faccio una notte da leone e ecco, torno a casa. E così feci, andai in un bel albergo e feci una bella cena, poi andai anche a ballare, mi ricordo che riuscii a conoscere anche una bella ragazza, e finita quella notte da leone, la mattina ritornai a casa tranquillo. Meglio un giorno da leone che sei, ecco, che 10 giorni in campeggio terribile.
1: Hai dato tutto. Gerry Calà in diretta su RTL 102.5. Ma adesso vai ancora a dormire tardi?
0: Lo faccio per forza, anche quando non lavoro, perché ormai io ho un fuso orario diverso, hai capito? Io prima delle 2:30, delle 3, così non riesco a prendere sonno, quindi anche quando non lavoro faccio tardi con la televisione, con le serie televisive, insomma, ho un altro proprio fuso orario. Comunque sono rimasto comunque un uomo della notte, ecco. Anzi un uomo. Sono un ragazzo della notte.
3: Un ragazzo.
2: Ovvio.
3: E a proposito, Gerry, salutaci come solo tu sai fare, tanto lo sappiamo che i nostri ascoltatori lo stanno aspettando. Un bel libidine.
0: Ah, vuoi che ti faccio libidine a quest'ora? Guarda, non c'ho neanche la voce. Comunque, per voi me la faccio. Allora, signori, anche per quest'estate cerchiamo a tutti i costi di avere un pochino di libidine, anzi doppia libidine. E sai qual è la libidine oggi veramente? Cercare di ritagliarsi ogni tanto un momento di leggerezza. Questo è l'augurio che faccio a tutti gli ascoltatori, perché l'estate, ricordatevi, non è una stagione, è uno stato d'animo.
2: Bellissimo, grandissimo Gerry Calà, viva Gerry Calà, grazie per essere stato con noi e ovviamente buona estate, Gerry, grazie.

0: Grazie a voi.
1: Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. È indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
2: Restiamo all'estero, ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri in Perù, dove un piccolo aereo da turismo subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
1: Riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
2: Le 8 e 18 minuti, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ancora buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Oggi è previsto bollino rosso in direzione delle località turistiche. Queste le notizie al momento. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto, ci sono code a tratti per traffico intenso. Analoga situazione anche spostandoci sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e il bivio con la 14 in direzione di Napoli. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori di ammodernamento della galleria Monreale tra Roncoscrive e Isola del Cantone, il traffico scorre su un'unica corsia tramite uno scambio di carreggiata per entrambi i sensi di marcia. Per tale motivo si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media, in particolare in questo fine settimana. Per lavori di ammodernamento invece sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare chiuderà dalle 22 di questa notte fino al prossimo 28 di agosto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 19 minuti, c'è gente che non se la passa benissimo, dobbiamo
6: sapore
5: pensare anche
6: al...
5: basta fare sapore
2: non
5: di
2: esce, sapore. Non esce, non esce.
6: Io sono ancora lì, devo dire. Ma
5: se... grazie, grazie
2: sapore
5: Gigi.
2: Mare.
5: No, certo, tutta la sentiamo?
6: E hai su... sulla pelle.
5: Non lo fermiamo.
6: I nostri ascoltatori sono ancora lì alle parole di Jerry Calà che dice un po' di leggerezza ci vuole quest'estate, che è la vera libidine. Devo dire, mi è rimasto impresso questo.
2: È vero, un bel messaggio che è arrivato. Ma Massimo, volevi dire
6: volevi
2: qualcosa?
6: Aggiungere altro?
5: No, volevo dire che Galletti sapore oggi è in discesa. Basta Gigi, per favore! Ma cos'è? Ma
2: sapore di mare.
6: Di mare.
5: Basta!
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Forse dai, Dance Monkey alle 8:27 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buona domenica 2 agosto a tutti voi che continuate a scriverci, anche che vi state muovendo verso luoghi di vacanze. Arrivano anche delle belle fotografie di bei posti.
1: Esatto, ci piace vederle qui al nostro 378 378 1025. Tra poco ci occuperemo anche degli effetti del caldo che tu,

0: Per le 8:28 restate con noi, questa è RTL 102.5, notizie e poi torniamo.
1: Il presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, indispensabile però che si arrivi a un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
2: L'emergenza a Ceuta. Martedì si svolgerà una riunione dei ministri dell'interno dei paesi UE dopo la lettera della premier Meloni e altri 21 leader europei. Intanto la presidente della commissione von der Leyen sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale.
1: Andiamo in Perù, ci sono 7 italiani, tra cui 3 giovani tra i 18 e i 24 anni, tra le 13 vittime dell'incidente avvenuto ieri sera, dove un piccolo aereo da turismo, subito dopo il decollo dallo scalo di Prisco, si è schiantato al suolo a Nazca, incendiandosi. Tra le possibili cause ci sarebbe anche il forte vento.
2: E vi ricordiamo che riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi nella cascina di Parco Lambro a Milano. È tutto.

0: Olivia Dean su RTL 102.5 alle 8:32 minuti. Allora, lo accennavamo un poco fa, siamo nel pieno della quarta ondata di calore, il cambiamento climatico è un tema di cui si parla da tempo, ma mai come quest'anno, forse come in questo periodo storico ne stiamo vedendo gli effetti. Allora, vogliamo concentrarci su una serie di questi effetti con Maria Alessandra Gallone, presidente dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Benvenuta, anzi bentornata, e ci fa molto piacere, devo dire, su RTL 102.5. Grazie.
1: Grazie di cuore, Enrico. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno.

0: Ma partiamo dal fronte siccità. Il Po è in secca come mai prima. Cosa state osservando? Che cosa bisogna fare su questo fronte, che è un fronte che allarma?
1: Innanzitutto vorrei fare una premessa che l'ambiente e quindi poi il tema anche della siccità non è un tema per addetti ai lavori, perché appunto sono dati che dobbiamo dare per tutti. La siccità non è più un fenomeno eccezionale, è una delle manifestazioni più evidenti del cambiamento climatico. Oggi osserviamo appunto, come diceva, soprattutto nel nord Italia, dove la disponibilità di acqua si sta riducendo proprio nel momento in cui le famiglie, l'agricoltura, le imprese, gli ecosistemi ne hanno maggiore bisogno. Il bacino del Po ha raggiunto il livello massimo di severità idrica e quindi questo significa che bisogna conoscere, programmare e prevenire. La situazione, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici del Po ha decretato lo scorso 30 luglio, quindi proprio 3 giorni fa, uno stato di severità idrica alta. Quindi noi stiamo osservando, stiamo cercando di trasferire tutte le possibilità per evitare che ci siano problemi troppo seri. Lavoriamo ogni giorno proprio per mettere a disposizione ogni dato scientifico che aiuti lo Stato, le regioni, le autorità del bacino a gestire la risorsa idrica in modo più efficiente. Abbiamo anche predisposto una nuova carta idrogeologica, questo è un risultato molto importante perché noi conosciamo l'acqua superficiale, ma è molto importante conoscere sia quella che scorre o scorre poco oggi nei nostri fiumi, ma anche quella che va sottoterra, perché quella sarà quella che poi potremo utilizzare di più. Noi censiamo 975 grandi sorgenti, 241 sorgenti termominerali, 60 emergenze costiere sottomarine, migliaia di fontanili, 60.000 pozzi. Insomma, stiamo cercando di restituire per la prima volta, proprio in un momento così particolare, una visione completa di un patrimonio nascosto che è quello idrico. Anche perché la migliore infrastruttura idrica non è sempre quella che costruiamo, ma è quella che proprio la natura ci affida e anche in momenti come questo ci viene incontro, appunto, potendo utilizzare il sottosuolo.
2: Tra l'altro, Presidente, in questi minuti, mentre noi parliamo, tanti ascoltatori si stanno spostando verso il mare e anche quella temperatura sta subendo un innalzamento preoccupante. Quali sono i risultati dei vostri monitoraggi, in questo caso in ambiente marino?
1: Allora, ecco, questo è il momento importante, ci si sposta, si va al mare. Il Mediterraneo, ahimè, è uno dei mari che si sta riscaldando più rapidamente, perché le ondate di calore di questo corso stanno determinando l'innalzamento proprio delle temperature medie dei nostri mari, che sono di 3 o 4 gradi superiori rispetto alla media registrata nel passato tra il 1991 e il 2020. Ci sono picchi mensili che vanno ovviamente oltre i 26 gradi a livello superficiale, con punte di oltre 30 gradi. Queste sono proprio le giornate più calde e si sta registrando anche un aumento delle temperature fino a 30-40 metri di profondità. Quindi questo fenomeno sta determinando un aumento di fenomeni estremi, come quelli che abbiamo vissuto, le tronde d'aria improvvise, i cicloni mediterranei durante periodi temporaleschi. Ricordo il recente ciclone Harry, per esempio. Quindi questo purtroppo fa sì che ne risenta, che possa risentirne la biodiversità, con molti habitat marini costieri sotto stress e con strutture costiere sottoposte a maggior a mareggiate interne. Quindi noi continuiamo con l'attività di monitoraggio, di previsione, proprio per rendere anche più efficaci gli interventi di ripristino che noi realizziamo. L'ISPRA ha impegnato su questo fronte una rete di 11 buoi d'altura, 16 buoi costiere, 20 stazioni radar costiere, proprio nell'ambito di un progetto più grande, certo, che è quello che poi vedrà una nave da 70 metri, laboratorio oceanica.
0: Ecco,
1: però
0: siamo
1: vorrei
0: quasi
1: dare un
0: chiusura.
1: Segnale positivo, un Prego. Segnale positivo, perché visto che si parlava di turisti che stanno andando in vacanza, la qualità delle acque di balneazione, secondo proprio le ultime analisi del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, che è accanto all'ISPRA, presentate lo scorso giugno, confermano per il 2026 l'assoluta eccellenza. Il 95% delle acque marine è classificato eccellente. 6.000 chilometri di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Questo, se non altro, insomma, ci fa molto piacere.
0: E allora ci fermiamo con questa bella notizia, ma dobbiamo tornare a sentirci perché sono molti altri, no, i temi da affrontare. Quando si parla di ambiente c'è il tema, dicevamo poco fa, delle isole di calore anche nei centri urbani, che è un tema estremamente serio, ma lo teniamo per una prossima puntata. Quindi grazie alla presidente dell'ISPRA Maria Alessandra Gallone per essere stata con noi in questo giorno, altro questa domenica, quindi immaginiamo insomma anche la sveglia ad hoc. A presto, no.
1: Buona
0: giornata.
1: Grazie di cuore a voi, buona giornata, buone vacanze per chi lo è.
3: Grazie, grazie mille presidente. Tra poco torniamo sulla stretta attualità, sarà con noi Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, e allora ripartiremo inevitabilmente dalla crisi di Ceuta e la risposta europea con questo vertice d'urgenza dei ministri dell'interno.
2: Non Stop News, RTL 102.5, le 8:38 minuti, continuiamo a leggervi, scrivete.
4: State addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: Radio 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo.
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di un'immersione subacquea, verificate sempre le condizioni meteomarine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530, oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via Mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: presidente Trump ha affermato di aver accettato di ritirare l'attacco contro l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Indispensabile però che si arrivi ad un accordo rapido sulla totale riapertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran.
1: L'emergenza Ceuta: martedì si svolgerà una riunione dei ministri dell'interno dei paesi dell'UE dopo la lettera della premier Giorgia Meloni e altri 21 leader europei. La presidente della commissione Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di una risposta unitaria e solidale.
0: Cambiamo argomento: riaprirà oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella cascina di Parco Lambro a Milano, sede di Exodus. Ieri tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì a 96 anni. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15.
2: E allora 8:46 minuti, buona domenica dalla squadra di Non Stop News. Torniamo sui fatti del giorno, alcuni li avete sentiti riassunti in questa edizione flash delle news. Torna a trovarci il direttore editoriale del Messaggero, Massimo Martinelli. Buongiorno, grazie per essere con noi, direttore.
3: Buongiorno, grazie a voi, buona domenica.
1: Buongiorno, allora, migranti, vertice d'urgenza, così titola oggi il Messaggero. Martedì summit dei ministri dell'interno dopo la lettera in cui Italia e 21 paesi chiedevano risposte coordinate. Intanto divampa in Italia la protesta delle opposizioni sullo stop a Schengen che Schlein e Conte definiscono pericoloso. Che idea ti sei fatto su questo?
3: Mi sono fatto l'idea che è stata una meravigliosa occasione per sfoggiare populismi di diversa estrazione. Da destra ovviamente si è lanciato l'allarme ai migrati, perché quello che è successo a Ceuta è una cosa che davvero rappresenta un dramma umanitario. Tanto per dare le dimensioni, in quella enclave spagnola, cioè in quella zona di Spagna che è dall'altra parte dello stretto di Gibilterra, in territorio, almeno geograficamente parlando, del Marocco, sono arrivate circa 60.000 persone. La popolazione lì di Ceuta è 18.000, quindi molti di più di quanti fossero già residenti. Circa 48.000 sono già tornati in Marocco, 48.000 di questi migranti, comunque ne rimangono 12.000, che rappresentano una fetta importante della popolazione. È successo che questa gente ha girato un promontorio a nuoto, quindi non c'era una barriera fisica, una frontiera, e una sentenza del tribunale spagnolo tempo fa ha detto che chi arriva a nuoto in Spagna non può essere rimandato indietro in Spagna, perché lì è considerata Spagna. Questo cortocircuito poi ha dato la stura a una serie di polemiche. Ovviamente che cosa succede? Che in Europa tutti vedono nell'immigrato irregolare la personificazione del male, dell'accoltellatore, dell'attentatore, dello stupratore, perché poi la cronaca è piena di fatti di questo genere, quindi si tende a estremizzare un po'. Siamo alla vigilia di un anno di campagna elettorale, perché si voterà in Spagna, si voterà in Italia, si voterà anche in altri paesi europei, quindi questo ovviamente ha suggerito ai leader politici di fare un po' di propaganda elettorale. Questo è successo in Italia, è successo anche in altri paesi. Certo. 22 per la precisione hanno chiesto di riunirsi d'urgenza. La Spagna ha chiesto anch'essa di riunirsi d'urgenza per parlare dello stesso problema, però da una visuale opposta. Tutto questo per dire che cosa? Che al di là delle posizioni, al di là delle polemiche e delle accuse reciproche, quello dell'immigrazione irregolare rimane un problema epocale, che può essere affrontato soltanto in maniera unitaria, quindi non dividendosi 22 contro altri 5, altri 4, perché l'Irlanda è il presidente di turno, quindi non si può schierare.
2: Certo, è chiaro. Ecco, direttore, da questo punto di vista la nostra Presidente del Consiglio sembra aver catalizzato un po', diciamo, la leadership di queste posizioni che, come posso dire, chiedono una presa di coscienza e soprattutto delle misure. Allora, questo modello Albania di cui tanto abbiamo parlato, che in qualche maniera ha trovato una sorta di riscontro anche nel nuovo patto sull'immigrazione firmato qualche settimana fa. Dunque anche noi Italia abbiamo un ruolo di primo piano in questa crisi, se vogliamo, e sulla gestione di questa crisi.
3: Ma il patto con l'Albania potrebbe essere una soluzione per risolvere questa situazione, questa emergenza contingente. In Albania, ricordiamolo, ci sono due centri, Uno è per il riconoscimento degli immigrati irregolari che sono entrati in Europa attraverso l'Italia, oppure potrebbe essere anche attraverso la Spagna, e l'altro è per la detenzione in attesa del rimpatrio. C'è da dire che Pedro Sanchez, il primo ministro spagnolo, ha sempre criticato questo tipo di soluzione, quindi ora dovrebbe accettarla e dovrebbe tornare indietro, dovrebbe fare una sorta di faccio, e questo non è molto probabile.
0: Vedremo gli sviluppi, comunque, che abbiamo capito sono attesi nelle prossime ore. Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, grazie per essere stato insieme a noi, un buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:51, allora pronti per il gran finale di questa puntata che ci porta un pezzo non lo suoniamo, almeno non stop news spessissimo, quindi
2: è vero, per carità, dialogo anche con l'estate perché si parla comunque di fiumi, anche se noi abbiamo davanti questa meraviglia di mare a Praia Mare, se volete, vabbè, ci accontentiamo anche del fiume, non lo
0: ma
2: so.
0: Ma sì, ma ci va benissimo, anche perché lui è Bruce Springsteen, The River.

0: La voce di Bruce Springsteen, The River, a chiudere questo appuntamento domenicale con Non Stop News. Cosa vede il nostro Mo Galletti che guardava, scrutava fuori dal nostro track?
1: È uscito il sole, bene. Il mare si colora d'azzurro, che è la prospettiva che molti di voi hanno, no, di fronte le prossime ore appena arriveranno a destinazione. Magari molti stanno proprio andando in vacanza in questo istante. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali alle 6. Ringraziamo i nostri registi a Milano, Gigi Resta e Pio Ingegno. Grazie a Matteo Bonucci qui sul track, a Max Viggiani per il coordinamento news in redazione. A domani con Massimo Lonigro,
0: con Ludovica Marafini,
2: con Enrico Galletti,
1: e adesso come ogni domenica il pensiero di Don Dario Viganò. Grazie a tutti.
3: Il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: L'episodio della moltiplicazione dei pani è uno dei più raccontati nei Vangeli. Questo significa che ha colpito molto la chiesa delle origini. Ma perché? Non certo perché Gesù risolva semplicemente un bisogno materiale, piuttosto per il significato profondo che il gesto racchiude. Il racconto inizia con la notizia della morte di Giovanni Battista. Gesù è profondamente scosso, interrompe la sua attività e si ritira in un luogo appartato, in uno spazio di solitudine. Ma la folla lo segue, lo raggiunge. E quando si fa sera tra gli apostoli sorge il problema di come affrontare la questione del cibo. Infatti hanno soltanto pochi pani e due pesci e ritengono impossibile provvedere a un bisogno così grande, ed è proprio qui che emerge il cuore del brano del Vangelo. Gli apostoli, cioè, ragionano secondo la logica della scarsità, vedono solo ciò che manca e pensano ai bisogni materiali della folla. Gesù è come se dicesse: non avete capito che io sono la perla preziosa, che voi dovete lasciare tutto ciò che avete per conquistarla, che io sono il tesoro del campo e lo avrete solo se lascerete tutto. Di fronte all'insufficienza delle loro risorse, essi non riescono a comprendere come sia possibile. Qui Gesù invece rivela una logica diversa. Ciò che sembra poco, se offerto lui, diventa abbondanza. Quel poco consegnato nelle sue mani si trasforma in dono per tutti. I discepoli ricevono il pane da Cristo e sono chiamati a distribuirlo al popolo. Questa che cos'è? L'immagine della Chiesa, che è il corpo di Cristo spezzato per il mondo. Un corpo di Cristo chiamato a nutrire l'umanità non solo con ciò che possiede, ma con ciò che offerto a Cristo diventa sorgente di vita e di condivisione. Amici di RTL 102.5, buona domenica.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a San Cono, in provincia di Catania, sono le 9 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: E domenica 2 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Il presidente americano Trump ha fatto sapere di aver bloccato per il momento il nuovo attacco contro l'Iran che era programmato per questo fine settimana. Ha chiesto però un accordo in tempi brevissimi su Hormuz e sul nucleare di Teheran. Massimiliano Mantiloni.
3: Attacco all'Iran annullato in extremis. La nuova ondata di bombardamenti americani contro Teheran era programmata per la notte scorsa, ma l'ordine è stato revocato da Donald Trump, che ha spiegato: l'Iran e altri paesi del Medio Oriente hanno chiesto di sospendere qualsiasi attacco perché sono stati concordati i termini generali di un accordo. La Casa Bianca ha tuttavia precisato di aver fermato la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un'intesa che preveda la completa apertura dello stretto di Hormuz e la rinuncia dell'Iran al piano nucleare. Lo stop all'attacco da parte di Trump è stato preceduto da un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita, nel quale Bin Salman avrebbe espresso preoccupazione per i piani di colpire obiettivi energetici iraniani. Anche Qatar, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Pakistan hanno fatto pressioni su Stati Uniti e Iran.
1: Ora le polemiche sulla vicenda Ceuta. Ci dice tutto Raffaella Coppola.
4: La crisi migratoria di Ceuta finisce sul tavolo dei ministri dell'interno dell'Europa, che in videoconferenza si riuniranno martedì. L'incontro è stato sollecitato da 22 paesi, in testa Roma e Copenaghen, dopo che l'Italia ha sospeso temporaneamente il trattato di libera circolazione con la Spagna, mettendo in atto i primi controlli a campione negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate. Un'azione imperdonabile, tuona Madrid. Lo stop a Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, afferma il premier spagnolo Pedro Sánchez. Per Giorgia Meloni la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni. Il governo spagnolo intanto ha schierato una barriera.
1: Buon pomeriggio per il viaggio dei vacanzieri. Vi ricordo gli aggiornamenti di viabilità tra pochissimo con Autostrade per l'Italia. Siamo al calcio. Domenica con molte amichevoli in vista della prossima Serie A. Si giocheranno alle 15 Feyenoord-Atalanta, alle 16 Barnet-Torino, alle 16.30 Trabzonspor-Udinese.
2: Via Radio.
5: Buongiorno da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le principali eccezioni. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e Imola verso Taranto, ci sono code a tratti per traffico intenso, occorre circa mezz'ora per attraversare il tratto. Analoga situazione spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Valsamoggio

0: bivio con la A14 in direzione di Napoli. Vediamo la situazione in prossimità dei valichi di frontiera in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal piazzale francese verso l'Italia. I tempi di attesa sono di circa mezz'ora e cambiando versante sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera alla coda e per attraversamento doganale. Sulla 30 a Caserta Salerno in conclusione siamo tra Mercato San Severino in raccordo di Salerno Avellino verso Salerno, riscontriamo 2 km di coda per traffico congestionato. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi un buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 10, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ehi là.
4: La famiglia Giovanno.
3: Dai che ci siamo, già abbiamo sotto la sigla quasi. Fammi dire almeno buongiorno, Gigi, dai. Andiamo, dai, va, dai. Mi sembrava di sentire il zitto,
5: sì,
3: di Gigi. Nanna, Luca, Sara, Jane, Anna.
6: Allora, mancano un po' di elementi, sono due quelli che sono in vacanza e che subentreranno dal 10 di agosto in poi, ma attenzione ladies and gentlemen, perché la famiglia giù al nord, o meglio giù al sud, visto che siamo a Praia Mare, ospiti di TH Resort, è pronta a dirvi che a Milano c'è Sara Calogiuri, buongiorno.
3: Ma buongiorno, bentrovati. Allora vi dico subito prima di presentarvi che da noi il tempo è grigio, è coperto, beccato anche la pioggia questa mattina, ma non c'è frescura. Com'è lì da voi invece? C'è Jay, Luca?
6: Al TH Resort di Praia Mare splende sempre, sì, il sole, certo. 24 ore su 24, tra l'altro.
5: Poi,
6: anche
5: vedo
6: di notte.
5: Sara che tu sei il sole, l'hai portato in studio, sei tutto giallo.
3: È vero, è vero. Oggi lavorerò anche, penso, per la società Autostrade, perché ho questo giallo da radiovisione, se volete seguirci anche lì. Ma buongiorno, Jay.
5: Buongiorno a tutti, sapete una cosa? Oggi è domenica, it's Sunday everybody, quindi yahoo!
3: Ma buongiorno Luca Viscardi!
6: Buongiorno a voi e bentrovati. Allora, sappiate che se qualcuno di voi ha da ridire sul mio colore, qualcuno me l'ha scritto, sì, sulla social nei giorni scorsi, è che io e il sole non abbiamo un grande rapporto, solo per quello, ma qui c'è sempre,
3: sì,
6: volevo,
3: sì,
6: solo,
3: sì,
6: rassicurarvi.
3: Perché voi due state in camera separatamente, nelle vostre camere con la wifi, questo è il discorso.
6: Sì, io ci ho provato ad unirle, ma non c'è stato modo, quindi.
5: Ma si può, i amici non condividono tutto.
3: Dai Jay, fino alla fine riuscirei a rubargli qualcosa a Viscardi, compresa la wifi. Stiamo insieme per le prossime due ore. Siete contenti voi, veri normal people? Dai, dai che andiamo.

0: Ora anche Marco Mengoni con Muhammad Ali, RTL 102.5, sì?
1: Ne so qualcosa io che sono pugile suonato da tempo.
0: Non è vero.
1: Da molto tempo.
0: Non è vero. Prima anche Madonna sulla vostra radio del cuore in questa domenica 2 agosto. Jennifer, scusa, lo sai che è 2 agosto, vero? Non è che poi arrivi.
2: È il 2, mamma mia, fra poco Natale.
1: Ti sei accorto che è il 2026, vero?
0: Sì, no, perché sì, ieri, dopo un'ora che dicevamo agosto, primo di agosto, ma oggi è primo agosto.
2: Ma scusate, chi non ha perso la cognizione dal tempo questi giorni?
1: Chi lavora? Vero? Chi lavora sa benissimo che giorno è, che ora è, a che punto siamo della vita.
0: Bravo.
1: A proposito, salutiamo voi che lavorate anche in questa giornata di domenica, insomma noi ci siamo,
0: sì,
1: ad accompagnarvi
0: sempre con voi vicini vicini, anche per così smorzare un po', ci proviamo il caldo di questi giorni. Allora, come si sta lì in Calabria, al sud, com'è, un po' più fresco? Com'è?
2: Ieri sera è arrivata una bella brezza.
1: Sì. Allora, guarda, sembra incredibile, però la cosa che dicevamo nei giorni scorsi, che questo corridoio di aria calda avrebbe saltato di fatto la Campania e la Calabria, è vero, cioè fa caldo ma non eccessivo, si sta bene, c'è un tasso di umidità elevato.
2: L'umidità, però tiene la pelle bella.
0: Sì,
1: quindi, insomma,
0: sì, certo.
1: Vedete il lato positivo, voi che siete col 90% di umidità al nord, avrete la pelle bellissima.
2: Ma non lo so, c'è qualcosa nel sud che mi lascia la pelle buona.
0: Te credo, Jay, voglia la vita bella, mare, la vita bella lì a Praia Mare. Quindi vai, fateci sapere intanto com'è la situazione, se volete, al 378-378-1025, perché stanotte è terribile, ve lo dico. Cioè, stamattina un po' d'acquetta da noi, però veramente tanta roba. Avete letto in Bulgaria, in un paese nel nord della Bulgaria, tanta la siccità, è una notizia triste, però fa effetto, che hanno trovato il fossile di mammut lanoso.
2: Ah, è vero,
1: è
2: l'ho
1: vero.
2: Visto.
1: Ma vi dirò di più, che tra qualche minuto vi dirò anche il metodo scientifico imbattibile per salire in macchina con 50 gradi all'ombra e non soffrire eccessivamente.
0: Sì, sì. Viscardi, una via di mezzo fra Corazon, il nostro Paolo Corazon meteorologo, e Einstein. Sì, Jay?
2: Se continuo a mangiare così divento io un mammut.
0: Ecco.

0: Jimmy Love, RTL 102.5, prima anche Amelie con noi e tante belle informazioni, ragazzi.
1: Beh, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
2: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
0: Dunque, state con noi perché fra poco Luca Viscardi vi dirà scientificamente come rinfrescare la macchina.
1: Come salire in macchina senza, cioè, patire i 57 gradi all'interno.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Martedì 4 agosto dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
3: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: che benessere. Quando ci sono i Coldplay proprio, ah, benessere. Inc, RTL 102.5, prima anche i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento. Sulla vostra radio in questa domenica con i vostri vocali prima del grande scienziato Luca Viscardi. Attenzione,
1: esatto.
0: Dai, vai.
2: Ciao ragazzi, Marco di Vailate, la famiglia giù al nord e anche la mia famiglia. Vi voglio bene, ciao.
0: Ma grazie. Grazie in questo
1: Marco.
0: Formato ridotto, Jay, Luca e Sara. Vabbè.
3: Sì.
0: Oh, bene.
3: Marco, dove sta andando? Dove sta andando? In macchina, ha detto.
1: Allora, era Vailate, che per provincia di Cremona, non sappiamo dove stesse andando. Insomma, non facciamoci parte degli ascoltatori.
3: Dove stai andando? E con chi?
0: E poi cos'altro? Codice fiscale.
4: La situazione è presto detta. Ho 34 gradi in casa e ho le formiche sul balcone che mi entrano in casa perché c'è più fresco.
0: Sì, tropicale.
1: La situazione è questa.
3: Mica scemi.
1: E il problema potrebbe arrivare anche quando andate in auto, perché riaprite l'auto dopo che state al sole e trovate una temperatura assurda. Molti che cosa fanno? Mettono la temperatura dell'aria condizionata al massimo. Non va bene. Allora, se avete quattro finestrini, cioè avete una macchina con le portiere davanti e dietro,
0: cioè, aprendo il portabagagli.
1: Qui devo chiamare la scienza e capire come ovviare. Perché per chi invece ha le quattro portiere, dovete abbassare il finestrino dietro del passeggero, cioè quindi sulla parte destra della macchina, e poi usare la portiera facendo leva, aprendo e chiudendo 4-5 volte per spingere l'aria bollente fuori dall'automobile.
3: Ma chi ti ha insegnato questo?
1: La scienza. Ho visto un video
0: in pratica,
1: TikTok.
0: Einstein è come se la usassi a soffietto la porta, giusto?
1: Sì, la porta praticamente la usi a soffietto, fai velocemente 4-5 volte, butti fuori l'aria calda e a quel punto rinfreschi la macchina e il rinfrescamento sarà molto
0: più veloce. Nel frattempo sei sudato per fare così con la portiera o la porta a soffietto. Beh, però la stessa cosa

0: si potrà fare, immagino, se hai tre porte, e quindi lo fai con la porta del passeggero, la portiera del passeggero a destra, no? Ciao, ciao, ciao, ciao, no?
1: Potrebbe essere una cosa di questo genere. Provate, insomma, fateci sapere se funziona.

0: Questo video devo dire è molto attuale, perché non so se avete notato che Blanco e Sfera Ebbasta sono sudatissimi nel video, cioè proprio sì. Rende esattamente l'idea, è una foto di quello che stiamo vivendo noi in questi giorni. Prima anche Peggy Gou con Woman, RTL 105 insieme a voi in questa domenica. Allora, hai scatenato un po' di messaggi, Luca, con la storia del rinfrescamento della macchina prima di entrarci.
1: Sì, allora, per la storia del finestrino funziona, ma rovini la giuntura a forza di farlo di continuo. Un altro modo potrebbe essere aprire i finestrini in diagonale e accendere l'aria, ma basta usare la portiera di qualcun altro.
2: Ma scusa, possiamo lanciare un appello che quando sei in macchina con passeggeri dietro, si può non aprire quelli dietro che rimbomba tutto?
1: Ah certo, cioè, i passeggeri dietro abbassano i finestrini e c'è quella specie di...
0: Sì.
1: Come dite voi in Inghilterra, negli Stati Uniti, rumble?
2: Ribomba.
0: Okay. Sì Jay, rumble. Però tu trascuri un fatto, che l'aria condizionata, i bocchettoni soprattutto davanti, quindi quelli dietro
2: è vero.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
6: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.

0: finiamo, punto e basta.
1: La carica di Emma con l'amore non mi basta, prima anche Anna, RTL 102.5, popolo di vacanzieri e non, in questa domenica 2 di agosto, 9.50 quasi. Non l'abbiamo detto, ma oggi è bollino rosso per l'esodo, quindi tantissimi sì. Sono in macchina, ci stanno ascoltando e giustamente hanno preso appunti quando Viscardi ha detto. Allora, il suggerimento...
2: Come rinfrescare la macchina.
1: Esattamente.
3: Ecco. Ma è il bollino rosso per il rientro, diciamo.
1: No.
2: Per la partenza. Per la partenza.
1: Jay. Poi ci sarà anche qualcuno che rientra, perché l'hanno detto, però il grosso ancora di chi va, per fortuna, in un certo senso.
2: Oggi è anche il compleanno di Annalisa, tra l'altro le facciamo gli auguri perché sta ascoltando la radio mentre festeggia il suo compleanno.
1: Bene,
2: di
1: allora vocali, sentite.
4: Buongiorno famiglia, che piacere sentirvi anche il sabato e la domenica. Allora, sono Ivana, sto a Pescoluse per adesso, poi tornerò a Guidonia e volevo dire che la macchina che guido qui, che è quella di mia madre, è da un mese che è senza aria condizionata, quindi tutti e quattro i finestrini sono aperti in continuazione, mattina, sera, anche la notte, perché così almeno non evitiamo di ustionarci quando entriamo. Ciao a tutti, un bacio da Ivana.
2: Ciao.
1: Senza aria condizionata, come si fa? Allora, però poi ti entrano gli insetti, è quello il problema, è un altro tema questo qui. Sì. Ancora, sentiamo.
5: Sì, poi metodo guidi. Per rinfrescare la macchina il più velocemente possibile è quello di entrare, tirare giù i vetri, che siano quelli davanti, quelli dietro, tutti e quattro ancora meglio, dopodiché accendere l'aria condizionata al massimo, con la ventola al massimo, ma senza il ricircolo, partire, fare un paio di chilometri, a quel punto tutta l'aria calda è uscita, mettere il ricircolo e chiudere i vetri.
1: Sì, a quel punto giustamente ci suggerisce anche il nostro regista Gigi, insieme a Pio, poi uno è sfinito, cioè se fai 2 chilometri senza l'aria condizionata, cioè ancora calda la macchina, non è facile.
2: Lo so, però insomma di fatto la cosa migliore sarebbe avere qualcuno che per voi tiene un ombrello sopra l'automobile e la tiene all'ombra, quella sarebbe la cosa un po' più chic.
1: Ma sai che non è una cattiva idea?
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: aprila.
1: Che devo dire? C'è Biagio Antonacci, basta, non aggiungo niente perché lo sapete che il mio cuoricino lì va. RTL 102.5, Vocalazzi ancora, altre 378-378-102.5, dai.
2: Il metodo migliore per rinfrescare la macchina è andare nell'autolavaggio e tu metti la macchina sotto con te dentro e così si rinfresca la macchina.
3: Con i finestrini aperti magari potrebbe essere.
2: Finestrini.
1: Sì.
4: A parte, saluto Luisa a proposito.
1: Ecco.
3: Certo, ci mancherebbe.
1: L'autolavaggio. Certo.
3: Arriva, arriva, 10 d'agosto è lì a lavare la macchina.
4: Sì, ma a voi non è mai capitato di guidare? Cioè lasci la i finestrini aperti tutta la notte, entri in macchina, chiudi i finestrini e trovi un grillo davanti a te che ti guarda?
3: No, il grillo no.
4: Cosa fai quando trovi un insetto?
1: Niente.
3: Gli parli? Chiami Sara Calogiuri che parla all'insetto.
1: Bravo. Provi a mandarlo via, apri le portiere, aspetti un attimo, magari accendi l'aria, così sente l'aria e magari...
4: È capitata, Sara?
1: Mi è capitato con una vespa. Ecco, quello sì, lì ti devi fermare per forza, però rispettare gli animali, mi raccomando.
4: Avevo un grillo. Stavo morendo.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato. RDL 102.5
1: Time. Ancora buongiorno a Santa Paolina in provincia di Avellino, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È domenica 2 agosto, buona giornata da Max Viggiani, morto oggi a Trento. Mattia Maestri, il bimbo di 13 anni di Coredo in Trentino che dal 2017 era in coma vegetativo permanente dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione ha confermato il nesso di causa rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Adesso la guerra contro l'Iran. Massimiliano Mantiloni.
4: Fonti militari iraniane definiscono come falsità l'annuncio del presidente americano Trump secondo cui aveva ordinato uno stop agli attacchi dopo che gli alleati nella regione avevano definito i parametri di un accordo per porre fine alla guerra, un'intesa che avrebbe incluso la completa apertura dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Trump, sostengono tali fonti, cerca di esercitare pressioni sui leader dei paesi del Golfo. Le forze iraniane sono al massimo livello di prontezza, se i combattimenti dovessero riprendere, dicono, saranno decisivi. Il ministro degli esteri Araghchi, in una conversazione telefonica con il suo omologo saudita, ha assicurato che l'Iran è pronto a salvaguardare la propria sovranità e secondo alcuni media il presidente americano ha fermato i previsti raid dopo che l'Iran ha accettato una proposta per la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: La tragedia in volo in Perù in cui ieri sono morti anche 7 turisti italiani. Sergio Gadda.
5: C'erano anche 7 italiani a bordo del piccolo aereo turistico precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Prisco e diretto a Nazca. A bordo anche 2 turisti spagnoli e 2 tedeschi. Sono tutti morti insieme ai 2 piloti. Il piccolo aereo è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica. Subito dopo il decollo ha perso i contatti con la torre di controllo. L'aereo avrebbe preso fuoco dopo lo schianto, impedendo ogni possibilità di soccorso. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13 locali, le 20 di ieri. In Italia. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo. I voli nella zona erano ripresi solo ieri, dopo essere stati sospesi a causa del forte vento in zona. L'aereo coinvolto era un Cessna Caravan 201B e appartiene ad Aerodiana, compagnia specializzata in voli turistici e servizi charter.
3: Infine, oggi si ricordano le 85 vittime della strage di Bologna avvenuta 46 anni fa, quando alle 10:25 del 2 agosto del 1980 una bomba esplose nella sala d'attesa della stazione dei treni. È tutto, c'è il traffico.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
2: Via Radio.
9: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione complessivamente regolare sulla rete. Queste le uniche eccezioni: sulla 14 Bologna-Taranto tra Civitanova Marche e Fermo verso Taranto, 4 km di coda per un incidente tra 2 auto, e sempre in A14 tra Forlì e Faenza verso Bologna, 1 km di coda per un incidente appena avvenuto. Risalendo in A14 poi tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Taranto ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Ci spostiamo adesso sulla 30 Caserta Salerno, perché tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno abbiamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco, dal piazzale francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa 3 quarti d'ora cambiando versante. Sulla 9 lanate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.
3: Finisce così questa edizione, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Proprio così, proprio noi, RTL 102.5, mamma Gigi, e che pressa, dai, la sigla, vai, dai. Yo. Nanna, Sara, Luca, Jay, Nana. Sì, ci siamo. Allora, la sigla l'abbiamo fatta. Il buongiorno lo vogliamo dare ai nostri amici.
11: Avete sentito? Sì. Ma avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
1: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Quindi cosa state aspettando? Acquistate subito il vostro biglietto per il Future It's Live. E ve lo dice Jennifer Pressman insieme a Luca Viscardi da Praia Mare in quel della Calabria.
11: Invece Sara Carogiuri è in sede a Milano in questo momento. Carocci e Giulia invece in vacanza.
1: Sì, allora fra poco, se volete, festeggiamo gli uomini, perché oggi è ufficialmente la festa degli uomini. Ti va, Jay?
11: Siamo pronti. Cosa volete fare per festeggiare? 378 378 1025. Oh.

0: c'è la musica tutta la notte, persone vere di cuore o corrotte, al confine di un solo universo d'amore, d'amore, lo stadio.
1: Tizianone, Tiziano Ferro, RTL 105, è molto bello anche il video di lui che si è esibito ingannando il pubblico travestito da Michael Jackson, l'ha rivelato dopo di essere Tiziano Ferro, ma bravo, non bravo, di più, esageratamente. Allora, stanno ancora arrivando dei messaggi sulla storia dell'aria condizionata della macchina, Luca, però non solo, sentite.
2: Buongiorno family, vi sto ascoltando mentre seguo la mia sessione di ripetute qui sotto 37 gradi all'ombra a Terlizzi in provincia di Bari, e volevo dirvi la mia sul come fare a non trovare 50 gradi in auto quando la si lascia sotto il sole. Beh, basta avere un'auto elettrica, mezz'ora prima di andare in auto con l'app del telefonino si attiva l'aria condizionata e quando arrivi in auto trovi una situazione piacevolissima.
1: Sì.
3: Però Vincenzo, 37 gradi, le ripetute, facci sapere che è tutto a posto quando hai finito.
1: Mamma mia. E no, ma devo dire che in tanti, mentre seguono noi, poi fanno attività fisica e cose. Infatti, senti. Sì. Ancora, vocale.
4: Ciao RTL, sono Mauro. Io non uso mai l'aria condizionata, neanche sul furgone. Esco in bici ad allenarmi in pausa pranzo. Al caldo dobbiamo abituarci, dobbiamo testare il nostro fisico, metterlo in condizioni estreme e vedrete che dopo nelle condizioni tra virgolette normali starete da Dio. Ciao.
1: Mamma mia, che fatica però. Sono tanti invece appunto che magari corrono la mattina anche a quest'ora, no? Si va in giro in bicicletta.
5: Posso dire, ho letto una notizia ieri che secondo uno studio fare il plank per 3 minuti, per 15 giorni di seguito, può bruciare il grasso addominale.
1: Adesso Viscardi quindi ci fa vedere cos'è il plank per gli amici della radiovisione.
3: Allora, per evitare di generare troppa invidia, vorrei non farlo con il favore di telecamere.
1: Non lo sai, non sai che cos'è il plank.
3: No, so cos'è il plank, ma so che dura un secondo.
1: No, non dura un secondo. Sono addominali, no? Gli addominali in isometria.
3: Io duro un secondo nel fare il plank.
1: Ma non sei capace.
0: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Jason Derulo con il suo sax qui su RTL 105.
1: Jason Derulo. Avete notato che in ogni sua canzone c'è, dice così, un po' come Baby
0: Gay. In effetti sì, è vero. Attività fisica durante la calura ed estate, sentiamo.
2: Per bruciare il grasso addominale devi mangiare di meno. Non facciamo le lacrime di coccodrillo.
0: Sì, altro che il plank. Visto che oggi è la festa degli uomini, Viscardi, chiedono a gran voce la foto o anche l'immagine da radiovisione dei tuoi addominali.
3: Allora, io direi che è meglio di no, per la vostra salvaguardia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione.
3: Tech Time, cari amici.
4: Con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Che donna, che artista, e lo dico, Andromeda RTL 102.5, ha tagliato i capelli, ne parlavamo anche sulla social TV. Buongiorno ancora una volta, amici della famiglia giù al nord. Sono le 10.31, ha tagliato i capelli lei e Elodie e ne stanno parlando tutti, no? Perché taglio nuovo.
1: Ho ritagliato la foto per andare dal mio parrucchiere e chiedergli se la prossima volta mi fa il taglio.
0: Bravo,
1: come Elodie.
0: Ti vedo bene, soprattutto con la frangia, vero Jay? Che ne dici tu con la frangia?
2: Stai bene col Bob.
1: Bel Bob, sì, assolutamente.
0: Festa degli uomini e modi per festeggiare, visto che oggi è ufficialmente la vostra, no? Giornata, sentite.
3: Per festeggiare la festa dell'uomo, secondo me, dovrebbero dare tutti i mariti la carta di credito alle mogli, così se ne vanno fuori e ci lasciano in pace per almeno un giorno, che è la nostra festa.
2: Non sarebbe d'accordo. Allora, però.
1: La mia durerebbe 5 minuti di carta di credito, quindi insomma lo spazio sarebbe breve.
0: Aggiungo che noi abbiamo la nostra carta di credito, non abbiamo bisogno.
2: Certo.
0: Beh, dai, l'altro, se andiamo.
4: Ciao a tutti, buongiorno. Io per festeggiare sto andando al mare con la mia regina e il mio grande principino.
0: Vedi, la famiglia. È così, è la famiglia. Sempre in tema di uomini, vuoi sponsorizzare qualcosa che ti riguarda, Luca?
1: Allora sì, c'è stato un incontro importante a Berlino, c'è stato l'incontro dell'orgoglio di essere calvi, che a me fa molto ridere, che non è tanto l'incontro dei calvi, ma dell'orgoglio di esserlo. Sì. Se penso che c'è un sacco di gente che spende una quantità di denaro folle per recuperare i capelli, no? È divertente sapere che qualcuno è orgoglioso del contrario.
2: Ma sì, siete belli così.
0: Sì, dipende uno come la vive, questo lo sappiamo. Ma che cosa hanno fatto in questo raduno?
1: Allora, si sono trovati tutti insieme e hanno veramente celebrato la bellezza delle persone calve nel cuore del centro di Berlino. Tanto molto divertente perché c'era calvi ovunque, certo, cioè i capelli praticamente non si vedevano neanche.
0: Scusa,
1: cercando le
0: Calvin Harris c'era?
2: Brava, brava.

0: L'abbiamo chiamato Fields su RTL 102.5, lui che sarà il testimonial di questo raduno dell'orgoglio dei calvi, no? Calvin Harris.
1: Certo,
0: lui,
1: esattamente. Certo, certo.
0: Va bene, vado?
1: Io posso uscire prima?
0: Dai.
1: Devo andare dal parrucchiere.
0: No, no, senti sto vocale.
2: Ciao famiglia. La festa degli uomini, ma sì, bravi, andate, festeggiate, state fuori il più possibile, non c'è problema. Tanti auguri a tutti e buona domenica.
1: Grazie. Sento una sottile ironia.
0: Sì, l'ha detto col sorriso, dai un bacino agli uomini, Jay, dai, aggiusta tu. Oh.
3: Ehi!
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: L'amore. Eddie Brock, non è mica te, RTL 102.5, sono le 10.48 di questa domenica, quindi sta quasi per finire la famiglia giù al nord, con noi tre, con Jay, con Luca e con Sara, ed è la festa degli uomini, vero Jay?
1: È la festa, ciao, sono Simone da Milano. Oggi è la festa dell'uomo. Per me è festa ogni giorno da quando c'è Barbara nella mia vita.
0: Che te amo.
2: Ma avete visto qui?
0: Bello.
2: Avete visto che brutti esempi che ci arrivano?
0: Sì, poi si fa fatica, ovviamente. No, è anche.

0: anche vero che se non si litiga si può consolidare di più il rapporto d'estate, oppure si possono fare anche degli incontri d'estate, no?
1: Ma allora guarda, io stavo leggendo un sito internet che non citerò perché è un sito un po' birichino, che ha segnalato che la Puglia è la zona d'Italia dove aumenta il traffico di persone che insomma frequentano il sito in cerca di incontri.
0: Così. Abbiamo anche le mete precise, perché ho letto qualcosa.
1: Allora, Monopoli, sì.
0: Matera.
1: Barletta, Matera, insomma ci sono delle zone, Monopoli, Martina Franca e Altamura.
0: Ah, okay,
1: ecco,
0: Martina Franca.
1: Sono le tre località in cui il sito in questione ha un incremento di traffico, un incremento di ricerche.
2: Ma non sarebbero più infedeli, dici?
1: Allora, diciamo che questo è un sito un po' birichino, quindi diciamo frequentarlo non è proprio cosa
0: buona. Vabbè, in generale diciamo che magari ci sono anche persone che non amano la relazione stabile, questo è il senso, no? E quindi si cerca magari un po' di divertimento, non so,
1: No, mogli di Monopoli, Martina Franca e Altamura, controllate il cellulare dei vostri compagni, mariti, insomma vari ed eventuali.
0: Ma sei sicuro che non è che uno fa finta che sia quella cosa lì, in realtà ci va perché sono posti bellissimi e si mangia bene? No.
1: No, ma a parte il fatto di andare lì, ma quando uno arriva lì dice devo trovare compagnia, no? Cioè, vabbè, adesso noi entriamo
0: e
1: nel
0: quando abitavo io
1: in
0: Puglia si faceva solo la fila per il pane ad Altamura, invece mo si fa la fila per altro, evidentemente.
1: I prodotti locali, sai com'è, le bellezze locali.
2: Però avere sempre le mani in pasta.
0: Jay, tu sai tutto della vita, è incredibile, guarda, lei arriva con una puntualità proprio, capisci a me. Encore un dimanche.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Incredibile, amici, siamo arrivati al Millennium Hit. Com'è possibile?
3: Beh, perché il tempo vola quando ci si diverte, quando si sta bene, no? Una cosa del genere.
2: Speriamo.
4: È qui al TH Resort, noi stiamo benissimo.
2: Si vede, Jay, si vede. Sei proprio la reclam, la pubblicità della salute, c'è poco da fare.
4: È bellissimo.
2: E, tra l'altro, vi possono anche raggiungere lì sul track a Praia Mare, vero?
3: Sì, se volete, dal lungomare di Praia Mare trovate proprio l'accesso, quello della spiaggia del TH Resort al borgo di Fiuzzi, e ci volete, potete venire a trovare quando volete.
4: Sì, vi accogliamo a braccia aperte.

0: fatto trenino lì? L'avete fatto? Eh beh, con questo
1: on
0: pezzo per forza.
1: Bravo.
0: Sì, esatto. RTL 105. Dunque, tutti vogliono sapere, intanto grazie amici per essere stati dei nostri anche oggi 7 su 7 con Jay, con Luca, con me, io sono Sara, ma vogliono sapere che cosa combinate adesso lì in Calabria.
1: Allora, adesso ci prepariamo praticamente un grande momento di attesa per il buffet delle 13.
2: Ecco. Perché... già, non hai appena fatto colazione.
1: Sì. Però, insomma, oggi è domenica, quindi ci aspettiamo qualche chicca, perché bisogna dire che al TH Resort la qualità della cucina
0: è veramente
1: è
0: buona.
1: Spettacolare.
0: Bene, bene, continuate a infierire.
2: Comunque,
0: sì?
2: Il discorso di buffet è sempre un bel tema. Ma
0: certo che
1: allora,
0: lo è.
1: Se vi può interessare, alle 18 abbiamo organizzato un piccolo aperitivo di gruppo tutti insieme su un catamarano, quindi domani probabilmente ci sarà solo musica.
0: No, solo io ci sono, perché io non sono lì, ve lo voglio ricordare, mi fate rosicare. Grazie Gigi Resta.
2: Non ti stai perdendo.
0: Non è vero.
2: Siamo qui
0: non è vero.
2: Te.
0: Grazie Gigi Resta, grazie Pio Ingegno, in arrivo Jess e Angelo, quindi state con noi con RTL.
1: A domani.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo

0: Gasman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ancora buongiorno anche a Villa Sant'Antonio in provincia di Oristano, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 2 agosto, buona giornata da Max Viggiani. Subito l'incidente aereo in Perù, nel quale ieri sono morti anche 7 turisti italiani. In un video, gli ultimi momenti prima della tragedia. Massimiliano Mantiloni.
4: Filmato, trasmesso da un'emittente locale, mostra alcuni dei drammatici istanti prima dello schianto. L'aereo, un Cessna, ha perso il controllo ad alta quota e iniziato a precipitare, perdendo alcuni pezzi durante la picchiata. Poco dopo è avvenuto l'impatto, al quale non sarebbe sopravvissuto nessuno dei 13 passeggeri. Il piccolo aereo turistico è precipitato in Perù, a pochi chilometri dal celebre sito archeologico delle linee di Nazca, nel sud del paese. 7 delle vittime erano italiane, 2 famiglie di amici, Gianturco e Angelucci, originarie della provincia di Monza e Brianza, in viaggio insieme, tra loro un 18enne e 2 24enni, morti anche 2 tedeschi, 2 spagnoli, 2 membri dell'equipaggio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, un possibile malfunzionamento del velivolo. Gli inquirenti stanno valutando il ruolo delle condizioni meteo avverse. Nelle ore precedenti allo schianto, l'intera regione era stata investita da fortissime raffiche di vento.
3: 46 anni fa la strage di Bologna, la stazione ferroviaria in cui morirono 85 persone. Ludovica Marafini, buongiorno.
5: Buongiorno a te Max, un orologio fermo alle 10.25 che si affaccia sul piazzale della stazione. A quell'ora, 46 anni fa, il boato dell'ordigno che squarciò l'ala sinistra dell'edificio, spezzando la tranquillità di una giornata estiva. Il bilancio finale, lo dicevi, racconta una delle stragi più feroci della storia d'Italia. 85 morti, più di 200 i feriti. La stessa ora in cui oggi a Bologna è stato rispettato un minuto di silenzio, con il tradizionale corteo che ha attraversato la città, a cui hanno preso parte migliaia di persone, tra cui la segretaria del PD Schlein. Ma messaggi sono arrivati da tutti i partiti. Una data, quella del 2 agosto, impressa nella storia repubblicana e nella coscienza, secondo il presidente Mattarella, che ha parlato di una strategia del terrore neofascista che voleva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. A te.
3: Grazie. Infine lo sport con le ultimissime notizie del calciomercato. Enzo Tamborra.
6: È il momento della Juventus sul mercato. Da ieri, accompagnato dall'ex bianconero Pjanic, e a Torino il suo connazionale, il bosniaco Alajbegovic. E questa mattina è arrivato anche il francese Colomoni, che si sta sottoponendo alle visite mediche. Per il ruolo di portiere in pole position resta vicario del Tottenham. In uscita João Mario, ad un passo dalla Fiorentina, e Azic, che finirà quasi certamente al Sassuolo. Mancano dettagli. E poi lo spagnolo Gutierrez passerà dal Napoli al Bayer Leverkusen.
3: Viabilità.
2: Via Radio.
7: Consigli di autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Verso Bologna ci sono 4 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente tra 3 auto. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre sulla 14, ma in direzione opposta verso Bari, per il traffico intenso, rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna-San Lazzaro e Forlì e tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno per segnalare incolonamenti di 3 km da Mercato San Severino e raccordo Salerno-Avellino in direzione di quest'ultimo. Sulla 23 Udine-Tarvisio verso Tarvisio per un incidente tra 3 auto in colonnamenti tra Udine Sud e Gemona, e sempre nella stessa direzione sono 2 km di coda tra Pontebba e Ogovizio per le code in uscita a Ogovizia. Queste le principali segnalazioni, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti. Inizia un nuovo appuntamento con Viva l'Italia. Eccoci qui collegati anche stamattina dal TH Resorts di San Teodoro. Buongiorno, io sono Angelo Baiguini. Jessica.
9: Ma buongiorno, buongiorno Jessica. In quel di Cologno Monzese. Buona

0: domenica, buongiorno. Nostro Angie, buongiorno a tutti, buongiorno. Come va?
1: Bene,
0: come
1: bene.
0: Va? Come stai?
1: Prima domanda della giornata di questa domenica 2 di agosto. Siete arrivati a destinazione?
0: O siete ancora già... in viaggio?
1: Da ieri addirittura.
0: No, no, magari questa mattina sono partiti, insomma. Le partenze...
1: È perché non è detto che tutti, certo, appunto... avessero deciso di partire ieri, primo di agosto. Ci sono anche qui da noi al TH Resorts molti arrivi e di conseguenza molte partenze. Infatti un caro saluto a tutte le persone che hanno trascorso anche insieme a noi questa settimana qui a San Teodoro. Dopo verrà a trovarci il direttore, così facciamo...
0: Facciamo quattro chiacchiere.
1: Facciamo quattro chiacchiere e soprattutto spoileriamo sulle attività che stiamo organizzando per le prossime settimane, perché sono le settimane clou delle, certo, vacanze degli italiani, anche qui a San Teodoro.
0: Ah sì, quindi sono in continuo cambiamento le attività a San Teodoro.
1: Sì. Poi ci facciamo raccontare cosa succederà in modo particolare nel fine settimana di Ferragosto, dove si sa...
0: Si fa festa. È certo che si fa festa, noi ci saremo comunque, saremo,
1: certo,
0: sempre qui.
1: Siamo sempre qua, tutti i giorni. Allora, noi chiudiamo questa prima settimana insieme con il piacere vegetale di hummus di ceci Noah.
0: Hummus Noah è senza OGM, senza conservanti e senza glutine e con il 100% di olio di oliva. Perfetto per uno snack gustoso, ottimo per un pranzo veloce e ideale come ingrediente per ricette più elaborate.
1: Le trovate tutte sulle pagine Instagram Noah Vegetale. Noah. Humus Noah, fatto con amore. Ora, cominciamo con della bella musica. Ti va di ascoltare Bruno Mars?
0: Ma certo,
1: sono
0: che
1: sicuro
0: mi va.
1: Di sì.
0: Assolutamente, sono una grande fan. Dai,
1: brava,
0: iniziamo.
1: Bravissima, complimenti, brava.

0: È amore disperato, Achille Lauro su RTL 102.5, le 11.12 del 2 di agosto. Vorrei ringraziare a nome di tutta la squadra maschile di RTL 102.5 tutte le persone che ci hanno già scritto al 378-378-102.5, perché oggi pare sia la festa degli uomini.
1: È vero, la festa degli uomini, quindi di nuovo tanti auguri, visto che non l'ho ancora fatto in diretta, io ti ho scritto in privato prima, però ricordiamo, grazie, insomma, tanti auguri a tutti gli uomini. Bene, bene, allora Angie, questa mattina volevamo aprire un discorso un po' particolare, perché
0: sei brava, sei brava, sei molto brava.
1: Sono bravissima, molto brava a fare
0: stai
1: che...
0: molto bene, stai molto bene,
1: ecco,
0: sei proprio brava. Sai che stamattina sei bravissima.
1: No, basta, dai, io mi imbarazzo quando ricevo troppi complimenti. Non so se succede la stessa cosa anche a te, però a quanto pare i complimenti ci imbarazzano più delle critiche. Cioè, tu sei d'accordo?
0: Attenzione.
1: Sì, sei d'accordo.
0: Sì. In effetti, però, se ci pensi, se uno ti fa un complimento,
1: sì,
0: la tua reazione, anche un po' imbarazzata, è di, se vuoi, sorridere e ringraziare.
1: Esatto, esatto.
0: Se uno ti fa una critica, argomenti, e quindi il tuo cervello innesca un meccanismo diverso.
1: Esatto, ma perché sì, la critica, diciamo che attiva un po' un meccanismo che è chiamato l'attacco, no? Mentre il complimento prende un po' la sprovvista, quindi tende un po' a renderci un pochino più imbarazzati. Ma non so, c'è mai stato un complimento ricevuto che ti ha messo magari, sai, in quella situazione di imbarazzo?
0: A memoria, no. Però confesso che quando mi capita di incontrare anche gli ascoltatori, anche in questi giorni qui al TH Resort,
1: i tuoi fan.

0: I nostri ascoltatori,
1: certo.
0: Infatti, se non esageriamo. Ed effettivamente, quando mi dicono vi ascolto sempre, grazie per le cose che fate, eccetera, io effettivamente un po' mi imbarazzo, che sembra una reazione, diciamo, non entusiasta. Invece, io sono molto felice di queste cose.

0: Mamma mia, Måneskin, la canzone perfetta per il risveglio muscolare.
1: È vero, buongiorno. L'hai fatto?
0: Sì, come sempre. Bravissimo. Come sempre. Sono andato anche a fare una bella passeggiata, tipo alle 7:15.
1: Ecco, ti manca solo l'acqua gym e poi siamo a posto per oggi.
0: Fabi, dai, fammi un po' di complimenti, che così mi imbarazzo.
1: Oh, ma che bravo che sei, Angie, ma che carino che sei. Poi oggi è la tua festa. Wow, ma come sei bello con questo giallo.
0: Amiche, amici, voi continuate ad ascoltare RTL 102.5 e votate il vostro Power Hit dell'estate su RTL 102.5 Play. Il 1° settembre potreste essere i protagonisti e premiare il vincitore.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Martedì 4 agosto, dalle 19:30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto, al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
6: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ciao.
5: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
5: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
6: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate.

0: evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La Disco Paradise, Fedez, Annalisa e J-Ax su RTL 102.5. Il 2 agosto sono le 11.32. Brava Jessica, brava, brava, stai proprio bene.
1: Basta complimenti questa mattina. No, poi mi imbarazzo, abbiamo capito da questi studi che i complimenti ci imbarazzano più delle critiche, quindi devi smetterla. Allora, ma riprendiamo un attimo il discorso.
0: Ci vuoi fare lo spiegone?
1: Certo che voglio fare lo spiegone, esatto. Allora, a quanto pare, perché un complimento ci manda in tilt? Innanzitutto perché crea una piccola minaccia all'immagine che abbiamo di noi stessi, ok? Quindi se qualcuno ci dice sei bravissimo, sei bellissima, noi ci percepiamo magari così e quindi, cioè scusa, non ci percepiamo magari così e quindi si crea un po' quella discrepanza, no? Seconda cosa, accettare un complimento significa esporsi e anche lì, insomma, una critica, sai, ci mette un po' nella posizione di poter dire non sono d'accordo, invece con il complimento, come dicevi tu prima, più di dire grazie, cosa devo fare, cosa devo dirti?
0: Sì, perché poi se tu rispondi semplicemente grazie, sembra che te la tiri
1: che
0: un po'.
1: Che lo sai già, esatto.
0: Anche che lo sai già. E quindi
1: è vero.
0: Che è una reazione non semplice da gestire.
1: No, ma è vero. Io sono d'accordo.
0: I complimenti effettivamente imbarazzano.
1: Esatto, infatti, terza cosa, spesso abbiamo più familiarità con la critica che con il riconoscimento. In questo caso io sono vincitrice, no? In questo caso
0: tu con l'autocritica esageri un pochino, se posso, diciamo.
1: Hai ragione.
0: Diciamo la verità.
1: Ma
0: allora,
1: senti,
0: intanto al 378-378-1025 sono anche delle voci.
1: Esatto,
0: vogliamo sentirle.
1: Sentiamo subito.
2: Io, ringraziando il cielo, ricevo solo critiche, quindi non ho nessun problema ad essere imbarazzato per complimenti.
1: Ma no, ci pensiamo
0: perfetto.
1: Noi. Esatto, sei perfetto, va benissimo così. Ci pensiamo noi a metterti in imbarazzo.
0: Questo era un complimento. E adesso attenzione, perché siamo pronti per una bella novità.

0: My body is not ready for the beach.
1: Mi viene da dire. È un po' acqua gym.
0: Non è pronto per la spiaggia. Dopo magari con quella un po' sì. di acqua gym potrebbe essere, sì, effettivamente. Allora, Jessica, cosa abbiamo imparato da questa settimana in compagnia di Humus Noah?
1: Allora, che non può più mancare in frigorifero ai ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci pomodoro e basilico. Comunque sia, Humus Noah è sempre buonissimo, lo mangi da solo, lo abbini facilmente a tante verdure, per esempio, oppure lo usi come ingrediente per un sacco di piatti sfiziosi e saporiti.
0: Humus Noah è davvero il gusto naturale che stavamo aspettando. Scopritelo anche voi. Humus Noah, fatto con amore.
1: Con tanto amore.
0: Così. Così. Un po' sussurrato. Un po' sussurrato. Fatto con amore.
1: Senti, Angie, questa torniamo mattina sì, sei proprio bellissimo comunque, lasciatelo dire. Bellissimo, no, e bravissimo.
0: No, per piacere, no, che mi imbarazza. No,
1: ne parliamo tra poco.
0: State qui con noi.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
14: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
15: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera. Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: ci viene un po' di voglia di sulle mani ascoltando Life is Simple, sì. E lo facciamo anche se mancano 12 minuti a mezzogiorno. Siamo in fase di riscaldamento, ci prepariamo, certo, ad Aqua Gym anche qui al TH Resorts di San Teodoro. Ed eccolo, è qui con noi Davide, il direttore del TH qui a San Teodoro. Ciao, benvenuto,
1: buongiorno.
0: Su RTL 102.5.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, ragazzi. Direttore.
2: Come state?
0: Noi stiamo molto bene. E stavamo dicendo con i nostri ascoltatori che imbarazzano di più i complimenti delle critiche. Quindi io sto per farti dei complimenti. per come stai. No. Complimenti per come lavorate, per come accogliete il pubblico, e complimenti soprattutto in questo fine settimana dove c'è un via vai.
2: Sì, sì, questa è la domenica proprio clou del mese di agosto. Arrivano in tanti, arrivano per passare il periodo caldo, no? Quindi il Ferragosto con noi. Siamo pronti ovviamente per dare soddisfazione a tutti gli ospiti. Io ovviamente, quando tu mi dici è bello venire e darmi complimenti, io i complimenti li devo fare a tutta la squadra, perché è una squadra meravigliosa e lo sai bene. Sono ragazzi formidabili che stanno dando tanto. E quindi guarda.
0: Grazie. E ti volevo chiedere una cosa.

0: Mancano 14 giorni a Ferragosto, però già stamattina, mentre bevevamo il caffè, sentivo che ci sono, fervono grandi preparativi.
1: Certo, sì. Certo, ovviamente la settimana è importante, non vogliamo concentrare tutto in un giorno, quindi vogliamo diluire un pochettino qualche evento e qualche cosa particolarina, quindi faremo delle feste in piscina, offriremo degli aperitivi, però non posso dire tutto ovviamente, perché sennò poi diventa, ok, non posso andare a dire quello. Ci fermiamo alla classica cena di Ferragosto con un importante aperitivo, ma quello che viene prima è quello.
0: Quindi
1: che
0: 14 grande cena o il 15 la cena, vigilia stiamo tranquilli.
2: Mai tranquilli.
1: Avremo anche lì dei bei eventi da. Vedrete, venite, vi aspettiamo, perché sarà veramente una bella settimana, ma saranno già bei giorni da partire da subito, come sempre. Quindi.
0: Allora, grazie Davide. Ci risentiamo, tanto diciamo che sono ospite nel tuo ufficio, quindi quando vuoi puoi venire, quando vuoi ti apro.
1: Lo farò, grazie mille, grazie.
0: Grazie Davide, nostro direttore, grazie. Qui al TH Resorts di San Teodoro. Andiamo avanti con una bella canzone, sì certo, anche sì. Perché Gabri Ponte e Jovanotti ci piacciono
2: molto.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: E c'è sempre la canzone giusta al momento giusto. Mancano 2 minuti a mezzogiorno. Il sole è alto nel cielo e noi vi abbiamo fatto viaggiare con la memoria, in questo caso con Prince e Sign of the Times. Bravissimi.
1: Certo, ci vuole quello che ci vuole. A proposito di complimenti, stiamo parlando dei complimenti che ci imbarazzano più delle critiche. Abbiamo anche delle voci dei nostri ascoltatori, quindi sentiamo subito.
2: E allora io vi dico una cosa, ve lo dico in napoletano: siete troppo frisca.
1: Che sta per troppo freschi, troppo bene.
0: Freschi è un complimento.
1: Certo che è un complimento per noi. Okay. Sì, grazie, grazie, caro amico.
0: Grazie. Vedi, cosa rispondi? È un complimento.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Sì, molto fresh. Sentiamo un altro.
3: Ciao, sono Letizia, vengo da Etolo e vi ascolto sempre. Le vostre canzoni sono bellissime. Mi salutate, ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Vedi, anche questo è un complimento. Ci dice che le nostre canzoni sono sempre bellissime, quindi.
0: Sì, poi fatto da un bambino ancora
1: certo,
0: meglio.
1: Certo, perché è reale, perché è vero.
0: Ci sentiamo tra poco.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a San Cassiano, in provincia di Lecce, mezzogiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: E domenica 2 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. Domenica di esodo, quella che stiamo vivendo. Il viaggio di chi si sposta è accompagnato in molti casi dal caldo, ma non solo. Massimiliano Mantiloni.
4: Esodo d'agosto e caro carburanti, l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio incide soprattutto sui collegamenti più lunghi. Diesel è in aumento del 26% rispetto all'estate 2025. Ad esempio, per spostarsi da Torino a Palermo, il costo del carburante può raggiungere 453 euro. Un fine settimana con 26 milioni di italiani in viaggio, le direttrici maggiormente interessate: la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero, quest'ultima presa d'assalto dai turisti tedeschi. Secondo Coldiretti, sono 18 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto, mare meta preferita davanti a montagne e città d'arte. L'Italia è in piena quarta ondata di calore, in alcune zone della pianura padana e al centro sono stati superati i 40 gradi. Oggi 23 città con bollino rosso, domani saliranno a 25, si registrano anche isolati temporali nelle zone alpine, ma anche sulla dorsale appenninica.
3: Prosegue il ritorno verso il Marocco dei migranti entrati in massa nei giorni scorsi a Ceuta. Secondo fonti spagnole sono 73.500 le persone che stanno rientrando e 72 le vittime in mare. Le polemiche intanto non si fermano. Raffaella Coppola.
5: L'assalto dei migranti all'enclave spagnola ha reso quanto mai gelidi i rapporti tra Madrid e Roma. Dopo la sospensione temporanea della libera circolazione tra i due paesi, sono partiti ieri negli aeroporti da Fiumicino a Malpensa i controlli a campione per chi arriva dalla Spagna. Lo stop al trattato di Schengen è imperdonabile, ha tuonato il premier Sanchez. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito che la linea dell'Italia è condivisa anche da altre nazioni europee e la lettera inviata a Bruxelles da 22 paesi con Italia e Danimarca capofila, in cui si chiedeva una riunione urgente per fare il punto su quanto accaduto a Ceuta, ha ricevuto una risposta positiva dalla presidente della Commissione von der Leyen prima e poi dal premier irlandese Michael Martin in qualità di presidente di turno dell'Unione Europea, che ha convocato martedì in video call i ministri europei dell'interno.
3: La cronaca italiana: un uomo è stato ucciso a coltellate oggi in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, durante una lite con un'altra persona che è stata già fermata dai carabinieri. Da chiarire i motivi della discussione che poi ha portato all'omicidio. È davvero tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine-Tarvisio, perché in viaggio verso Tarvisio ci sono 3 km di coda tra Pontebbe e Ugovizza per la coda in uscita a Ugovizza. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno per segnalare 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un incidente, ci sono 2 km di coda tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo verso Milano con una corsia al transito. Il traffico è sostenuto sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna-San Lazzaro e Forlì e tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Traffico intenso anche in direzione opposta tra Cesena Nord e Imola con tempi stimati in circa un'ora. Per le operazioni doganali sulla 9 e la Nate-Chiasso, coda verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: RTL 102.5. E rieccoci qui, mezzogiorno e 5 minuti del 2 di agosto. Buongiorno Jessica. Buongiorno, Milano. Buongiorno. Io sono Angelo e vi saluto qui dalla Sardegna, dal TH Resorts di San Teodoro. Tutto ok?
1: Tutto ok, sì, qui a Milano sì, tutto ok. Insomma, in Sardegna, perché chiedertelo, immagino di sì. Anzi, è arrivato il momento dell'acqua gym, che non vediamo l'ora.
8: Sì, tra poco okay. Si comincia. Un saluto speciale anche a tutte le persone che in questo momento ci ascoltano ancora in via. Certo. Per raggiungere le località turistiche, e vorrei fare un saluto particolare a chi invece oggi sta tornando dalle vacanze, perché
1: certo.
8: C'è anche un gruppone di tornanti.
1: Avete
8: intanto
1: tutto il nostro supporto.
8: Vi volevamo chiedere se vi siete accorti, avete sentito che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurist Live.
1: Eh beh sì, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto. Iniziamo con la musica? Ripartiamo?
8: Dai, Tommy Paradise.

0: E vai Alvaro, Alvaro Soler, il mismo sole, in effetti siamo sotto lo stesso sole, la differenza è leggera, tu stai a Milano, io sto in Sardegna, ma va tutto
1: ma
0: bene
1: sì,
0: Jessica,
1: guarda,
0: sei contenta?
1: Sì, una piccola differenza, tra l'altro qui si è annuvolato pure tutto, quindi la differenza inizia sì, a sentirsi un pochino di più.
0: Allora, quindi un po' di frescura per chi torna a Milano oggi dalle vacanze.
1: Ma ho qualche dubbio, insomma. Allora, stiamo parlando di complimenti, a quanto pare i complimenti, abbiamo detto prima, ci imbarazzano più delle critiche. Vogliamo sentire delle voci?
0: Certo.
1: Dai, sentiamo
2: ciao
1: subito.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
2: Sono a Digione di Castrocarro. Ieri una signora, sì, non ci ha creduto quanto detto la mia età, diceva che stava mentendo, che non ci credeva, e dopo, prima di andare via, mi ha detto che ero molto bella. E io rimango imbarazzata. Io dico sempre, ma no, ma è bello sentirsi dire sei bella. Bacio a tutti, buona domenica.
1: Grazie anche,
0: anche a te, cara amica.
1: Però ha ragione la nostra amica, è sentirsi dire sei bella, e che rispondi? È sempre lo stesso discorso di prima, no? Infatti,
0: grazie,
1: ma no, ma non è vero. Insomma, la risposta è sempre quella. Infatti, al 378-378-1025 siamo anche curiosi di sapere se vi imbarazza di più un complimento sul vostro aspetto oppure anche sulle vostre capacità. Giusto? Anche questa cosa
0: perché,
1: è molto, molto curiosa.
0: Perché ci sono, sì, secondo me delle differenze. Vogliamo ascoltare un'altra voce?
1: Dai, sì. Dai.
3: Come si dice qua da noi, il gamianta dur e anta de perlur.
1: Vai Angie, traduci Angie!
0: Allora, chi non ha nessuno che
1: non
0: lo vanti,
1: nessun vantatore,
0: diciamo così,
1: sì,
0: vantatore,
1: no, sì, esatto.
0: Sì, si vanta da solo.
1: È
0: un altro concetto. Salutiamo
1: un
0: Daniela.
1: Grazie,
0: ciao Daniela.
1: Grazie Daniela. Dai, continuate a raccontarci. Allora arriva Mace su RTL 102.5.

0: Mike Smith su RTL 102.5, 11:20. Ci sta una voce al volo?
1: Dai, a me imbarazza quando mi dicono sempre, quando ci troviamo tutti quanti con i miei amici, mi dicono ma tu eri proprio bello da giovane, ma andavamo avanti te perché così le ragazze ti vedevano per primo. E non era vero, cioè, può darsi di sì,
2: sì,
1: ma c'è cari amici, vedi? Però sentirmelo dire adesso mi imbarazza, perché poi quando ci troviamo tutti insieme mi dicono cavoli, ti sei ancora un bel uomo. Io, noi facciamo come quando eravamo ragazzini che mandavamo
2: vai avanti tu.
1: A me imbarazza, perché mio papà mi ha sempre insegnato di non vergognarmi magari di essere più bello o più intelligente, ma di vergognarmi se lo facevo pesare.
2: Beh, giusto, giusto. Anche complimenti sul passato imbarazzano, eh? A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale.
4: Qualcosa di sfizioso
5: e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Humus Noa, fatto con amore.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: Radio 102.5 Play.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Anche stamattina.
1: Assolutamente sì, stiamo parlando di complimenti. Al 378-378-1025 ci scrivono, qui vabbè, devo un attimo capire la logica. Quando giocavo a calcio il mio allenatore mi lo dava le mie capacità. La domenica successiva però finivo in panchina. Salutiamo Marco. Non è l'unico che ci dice una cosa del genere, perché imprenditore facoltosissimo mi chiama e mi dice: caro dottore, tu sei troppo in gamba per non averti nel mio team. Infatti non si è più fatto sentire. Quindi così, complimenti buttati al vento, caro Angie, no?
0: Mi sembra di sentire anche delle frasi standard quando una relazione sta per finire: tu non mi meriti, sei troppo,
1: hai ragione, vero.
0: Sei troppo bella, troppo brava per stare con me.
1: Per stare con uno come me, è vero.
0: Che può suonare un complimento,
1: invece no, tutta fuffa. Sentiamo una voce.
2: Ciao a tutti, gli unici complimenti che ricevo sono dal punto di vista lavorativo, sì, anche perché sono piuttosto deficitario dal punto di vista fisico. Perciò quello che posso dire è che io con i complimenti però alla sera non ci mangio.
1: Vabbè, nessuno di noi mi sa ci mangia, no?
0: Hai ragione, bravo, sì.
1: È vero. Dai, sentiamone un altro.
0: Grazie, ma presentati.
1: Sì, esatto, perché sennò poco
3: buongiorno
1: serve.
3: A tutti. Quello buongiorno. Che si imbarazza veramente al mio caso è la mia figliola. Quando danno che siamo delle sorelle. Buona giornata a tutti.
1: Ma no, perché imbarazzarsi? Anzi, no, la trovo una cosa carina.
0: Una giovane mamma.
1: Sì, esatto. Ci scrivono: secondo me il complimento stupisce sempre e rende felici, mentre invece la critica dipende se è costruttiva e come te la fanno. Beh, è vero, dai, le critiche costruttive comunque servono e fanno sempre piacere, ma devono essere costruttive, non così a caso, vero?
0: Noi facciamo un complimento a Olivia Dean.

sempre così. Siamo gli inutili, fatti così.

0: Un bel Vasco Rossi con i soliti. E siamo, sì, siamo i soliti.
1: Siamo noi, Jessica Angelo,
0: buongiorno.
1: Noi.
0: Siamo noi. Quelli di RTL 102.5. Vieni qua, vieni qua. Siediti qui. Vieni, vieni. Guarda.
1: Ah,
0: fai un saluto, siamo in diretta. Chi sei? Da dove vai? Dove vai? Cosa
1: fai? Da dove arrivi?
2: Noi siamo di Taranto e siamo venute qui in vacanza in Sardegna. Ci siamo divertite tantissimo. Proprio per fare il paragone tra il nostro mare, diciamo, e quello della Sardegna. Diciamo che la Sardegna vince 2-1, dai,
0: dai, 2-1.
1: Dai, dai, dai, ecco.
0: E le cozze come sono in Sardegna?
3: No, lì diciamo noi
2: 1-0, 1-0 per Taranto.
0: Ok, grazie ragazze, ciao. Buon rientro, grazie.
1: Ciao.
0: Noi ci sentiamo tra poco.
4: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.

0: 1025 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Informate sempre familiari, amici o conoscenti in merito alla navigazione da effettuare con la vostra unità da diporto, indicando anche l'ora prevista per il rientro o per l'arrivo a destinazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
4: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Where is my husband? Questa è una domanda che spesso le mogli si fanno, esatto, con i mariti durante le vacanze. Dove è finito mio marito?
1: Oppure ancora,
0: era qui
1: per
0: che
1: chi
0: dormiva
1: non
0: un attimo
1: fa.
0: Vero. Era qui che dormiva sotto l'ombrellone e improvvisamente è sparito. Ora abbiamo ancora qualche voce da sentire, Jessie?
1: Sì, sì, assolutamente sì, sentiamo subito.
2: Buongiorno da Ernesto.
1: Buongiorno.
2: I complimenti sono solo esclusivamente per me.
1: Sì,
2: era una settimana che la lavatrice non funzionava e l'ho riparata. Quindi i complimenti vanno a me stesso che non lavo più i panni.
1: Beh, allora diciamoglielo, Angie, bravissimo,
0: bravo,
1: Ernesto. Bravo.
0: Ernesto,
1: insomma,
0: bravo,
1: riparare
0: bravo
1: una lavatrice non è cosa da tutti i giorni, quindi complimenti. Ne abbiamo un'altra di voce?
3: Buongiorno RTL.
1: Buongiorno.
3: Sono Getti dalla Sicilia.
1: Sì.
3: Allora, ciao. Io mi imbarazzo solamente se a farmi il complimento è un bel ragazzo.
1: Ah, hai capito.
3: Ma se non provo niente, neanche a pelle, non mi fanno il caldo
1: frega,
3: né
1: non
3: freddo.
1: Te ne frega.
3: Comunque voi siete stupendi e vi adoro, grazie per farmi compagnia tutti i giorni. Una buona domenica e un abbraccio, ciao.
1: Ma grazie a te, hai capito Angie? Anche per te funziona così, sei una bella ragazza, magari ti imbarazza un pochino di più. No, vabbè, dai, prossima domanda.
0: Siccome non ho la percezione di essere così attraente, sai?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Mancano 7 minutes all'1.
3: Anche oggi, come volata anche oggi,
2: è
3: però
2: volato
3: insomma
2: via.
3: Ma sì, tanto l'appuntamento torna domani, noi ci vediamo ogni giorno, ci sentiamo ogni giorno sempre puntuali, quindi non disperate cari amici.
2: Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, accendiamo la macchina del tempo per arrivare ai primissimi anni 80 del secolo scorso naturalmente e riascoltiamo Kim Carnes, Bad Baby's Eyes.
3: Che bella, una delle mie preferite proprio su RTL 102.5.

0: Bette Davis Ice. Ice. Ci hai fatto caso, Jess. Con,
1: sì,
0: con la S,
1: sì,
0: lunga. Va bene, va bene, va bene. E siamo arrivati alla fine anche oggi. Questa domenica 2 agosto è volata letteralmente via. E però torniamo domani mattina.
1: Però torniamo domani mattina, sì, ringraziamo sempre i nostri ascoltatori, sempre molto attivi. Salutiamo insomma tutti quelli che stanno magari ancora in coda. Prima o poi arriverete a destinazione, dai, ottimismo.
0: Ottimismo,
1: sì, allora, ottimismo.
0: Intanto, comunque ci,
1: sì,
0: ci siamo noi a farvi
1: esatto,
0: compagnia. Grazie a Gigi Resta e Pio Ingegno per la parte tecnica.
1: Grazie,
0: bravi,
1: ragazzi, bravi, bravi sempre, grazie mille, grazie.
0: E prima di andare via ringraziamo Humus Noah, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, senza conservanti.
1: Gusto naturale, originale e autentico. Humus Noah è buonissimo, da solo è perfetto come ingrediente per piatti originali e sfiziosi, anche completamente vegani.
0: E allora, se avete voglia di sperimentare in cucina, date un'occhiata alle tantissime ricette che trovate sul sito noa-vegetale.it. Humus Noah, fatto con amore. Ciao Jessy.
1: Tanto amore. Ciao Angie, grazie, a domani.
0: A domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Fratterosa, in provincia di Pesaro Urbino, quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È domenica 2 agosto, buona giornata da Max Viggiani. 46 anni fa la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, in cui morirono 85 persone. Mario, vai.
5: 46 anni fa il terrorismo sferrò un attacco feroce in una delle pagine più buie della storia della nazione. Con queste parole la Premier Meloni ha ricordato la strage di Bologna nel giorno del 46.

0: anniversario, una ferita ancora aperta nella memoria del paese. Il 2 agosto 1980 una bomba esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Durante le commemorazioni il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di un dolore infinito, definendo la data incisa nella memoria della Repubblica. Meloni ha poi sottolineato come il terrorismo abbia colpito al cuore l'Italia. La mattinata è stata segnata anche da momenti di tensione, con fischi rivolti al ministro della giustizia Carlo Nordio, ma al centro delle celebrazioni sono rimasti il ricordo delle vittime, la richiesta di verità e il dovere della memoria.
1: Sono state identificate le 7 vittime italiane dell'incidente aereo di ieri in Perù, tutti membri di 2 famiglie che vivevano in Lombardia. Massimiliano Mantiloni.
2: Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altre 6 persone nello schianto di un piccolo aereo precipitato nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie Brianzole, Gianturco e Angelucci, 13 le vittime totali, tra i morti italiani anche il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. Sull'incidente è aperta un'inchiesta della procura peruviana, il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti. Tra le possibili cause il maltempo, nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Un filmato mostra alcuni drammatici istanti prima dello schianto. L'aereo, un Cessna, ha perso il controllo ad alta quota e ha iniziato a precipitare, perdendo alcuni pezzi durante la picchiata.
1: L'Iran ha smentito di aver chiesto agli Stati Uniti di revocare l'ordine per un nuovo attacco contro il proprio territorio in questo fine settimana. Non è stato trovato quindi nessun accordo sulla tregua. Raffaella Coppola.
3: La Juventus abbraccia i suoi nuovi attaccanti. Sono entrambi a Torino, Colomani.
1: Ovviamente non è il servizio di Raffaella Coppola, che è in diretta dalla sede di Roma. Io vado avanti con due... No, ce l'abbiamo? Ok, ci possiamo collegare con lei. A te, Raffaella.
4: Grazie Max. L'annuncio di Donald Trump aveva aperto nuovamente la porta della diplomazia. Il presidente americano aveva annunciato di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente per il bene del mondo, a patto però di arrivare a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare iraniana. Il tycoon si sarebbe convinto dopo la telefonata col principe saudita Bin Salman, contrario all'offensiva massiccia prevista in questo fine settimana. Teheran ha negato di aver chiesto a Trump di non attaccare ed ha anche smentito le notizie su un presunto accordo per la condivisione del controllo dello stretto tra Iran e Oman. Tra stop and go, l'Iran accusa gli Stati Uniti di fare la guerra psicologica, ma avverte: siamo pronti a ogni evenienza. È tutto.
1: Grazie. È morto oggi Mattia Maestri, il 13enne di Coredo in Trentino, che dal 2017 era in coma vegetativo dopo aver mangiato formaggio, lavorato con latte crudo, contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione ha confermato il nesso di causa, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Infine, riaprirà nel pomeriggio per l'ultima volta dalle 17 alle 20 la camera ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro a Milano. Domani alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre qui a Milano. È tutto, meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Un saluto da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di bel tempo prevalente su gran parte della penisola, fatta eccezione per qualche locale temporale di calore, in primis su Alpi e Prealpi, ma isolatamente non escluso anche sull'Appennino e sull'alta pianura padana. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38 gradi sulle zone interne, fino a 40 sulle isole maggiori. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E ta ta ta! Conte!
8: Mamma mi!
7: Miseria e nobiltà!
8: Mi piace tum! Mi ripiace tutto tum! Sembra incredibile, domenico!
7: Ma siamo pazzi! in diretta anche la domenica il Conte Galè e Virginia Chang per questa miseria nobiltà estiva in diretta dal TH Resorts a Praia Mare.
8: Ma se lo dice da sé Virginia Chang, la princesa.
7: Sì,
8: ma oggi sembriamo, guardi, lei, io col basco, lei con la pappalina, sì, lì,

0: Il papa e la papessa.
1: Ha visto? Ma sai che questa me l'ha fatta la moglie di Fabio Romano?
0: Lo so che è alla regia.
1: Sì, è bellissima. Ciao, la mia Chiara. Papalina. Non si chiama così, un berretto, un cappellino. Vabbè, abbiamo qualcun altro invece da salutare.
0: Esatto, prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia. Siamo davvero fortunati, no?
1: E siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi, e sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
0: Esatto, allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
1: Un bonjour al volo.
0: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
1: Très bien, merci beaucoup. Iniziamo. Uh-la-la.

0: Don't You Worry Child in apertura di Miseria e Nobiltà.
1: Ta ta ta, cara mia, cosa le ho mandato ieri pomeriggio?
0: Oggi un argomento da giovani, prendere spunto dalla longevità del conte Galè.
1: No, cara, è un argomentino proprio da generazione Z come lei. 8 fattori che migliorano la longevità.
0: Ecco,
1: è meglio prevenire che curare, capisce?
0: Esatto.
1: Come si suol dire.
0: Questi consigli non li stiamo leggendo, ma se li ha scritti il conte Galè.
1: No!
0: Che sono quelli che ha utilizzato e continua ad utilizzare lui.
1: No, pensi che non ho fatto quasi nulla di questa lista e
0: l'ultimo
1: invece
0: sì.
1: Dovrei cominciare a farlo.
0: L'ultimo sì,
1: allora,
0: ma non lo svegliamo subito.
1: Primo, il controllo della glicemia. Ma comincia anche lei, perché lei è più anziana di me, di suo nonno Celestino, che ha più di 80 anni.
0: Non,
1: capisce?
0: Bisogna avere picchi glicemici. Ci
1: esatto.
0: Sono molti cibi che portano picchi glicemici.
1: E
0: eh?
1: Quindi bisogna stare attenti a cosa si
0: lei
1: mangia.
0: Lei questo non lo fa. Poi,
1: perché io ho un corpo che è un orologio svizzero,
0: certo.
1: Va bene? Secondo, il controllo del colesterolo.
0: Ecco.
1: Questo va fatto veramente ogni tanto. Eventualmente c'è la pasticchina, eventualmente.
0: La usa, la prende? Con tutti gli insaccati che mangia nella sua vita.
1: Ma ha visto che in questo periodo non sto mangiando insaccati?
0: Incredibile, perché ha qualcuno che cucina per lui.
1: No,
0: di
1: no,
0: solito
1: no.
0: Quando deve pensarci da solo, invece.
1: È la Calabria che mi fa bene. L'aria della Calabria mi nutre.
0: È un po' d'anduia.
1: Come pochi. Allora, terzo, il controllo della pressione arteriosa. Certo, oggi allegria.
0: Niente, la geriatria, Conte.
1: E poi fino al quarto, va? Poi gli altri quattro dopo. La qualità del sonno, questo è fondamentale.
0: Molto molto importante. Ma bisogna utilizzare magari anche dei cuscini adatti, il materasso giusto, tutte queste piccole accorgimenti.
1: Sì, le goccioline.

0: Fantasy Lord con la sua Royals.
1: Davvero bellina. Allora,
0: abbiamo un annuncio
1: abbiamo
0: da
1: una citazione
0: fare.
1: Importante prima, sì. Assolutamente, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate, no? Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre, naturalmente all'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore proprio voi.
0: Eh sì, salendo proprio sul palco e consegnandolo.
1: Di un'idea scelto,
0: molto bella.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: l'umanità in modo
1: nel
0: preparato,
1: modo migliore possibile.
0: Esatto.
1: Avevamo detto i primi quattro fattori,
0: degli otto fattori che migliorano la longevità.
1: I primi quattro: la glicemia, colesterolo, pressione arteriosa, eccetera. E la quarta era la qualità del sonno.
0: La quinta,
1: una dieta sana ed equilibrata, come quella che stiamo facendo noi qua, che mangiamo benissimo.
0: Noi altri.
1: Sì.
0: Il punto è lei. Cioè, lei non si sa come ha fatto ad arrivare a quest'età così, essendo che per ora di 5 punti non ne rispetta neanche uno.
1: Ma io sono protetto dall'alto, come
0: ecco,
1: dire,
0: bravo.
1: Dall'alto, dalle energie
0: dal karma.
1: Dell'universo, brava.
0: Va bene. A numero 6,
1: almeno 2 ore e mezza di esercizio fisico a settimana. Io ne faccio 1 e mezza, 2 al giorno.
0: Su questo non posso dire assolutamente niente.
1: Ora in questo periodo no, ma di solito i 12 mesi, gli 11 mesi l'anno a Milano sì.
0: Bravo, l'attività fisica è importante, che può essere anche semplicemente una passeggiata all'aria aperta.
1: Qua per esempio,
0: camminare.
1: Gran passeggiate in spiaggia, sulla ghiaia, lì sui sassolini.
0: Magari con le scarpettine.
1: Giuste.
0: Per i sassi.
1: Ti massaggiano anche il piede, fra l'altro, i sassi,
0: vede,
1: le pietre con le scarpettine giuste.
0: Un po' come il percorso Kneipp, caldo e freddo con sotto tutti i sassolini.
1: Esatto. Anche a Ischia ci sono questi percorsi, no? Alle terme, presente,
0: sì,
1: lei
0: sì, certo,
1: che ti casa
0: certo,
1: da quelle parti. Settimo, il controllo del peso corporeo.
0: Ok, quindi stare sempre attenti a non andare troppo sotto o troppo sopra un certo limite.
1: Ottavo e ultimo, evitare tutte le dipendenze, anche quelle affettive.
0: E su questo lei è proprio
1: bravissimo.
0: Soprattutto per le affettive. Il nostro new hit.

0: I can't wait, non vedo l'ora, non posso aspettare, come
1: capito,
0: quando dicono contenuto.
1: Ma non ce la faccio, aspettore.
0: Ma scusi.
2: Attenzione. Ecco un'idea geniale che mi è venuta in mente per questa bella domenica di agosto: andare a fare la spesa da Eurospin, no?
0: Sa che non me l'aspettavo, ma è geniale davvero, Conte. Da Eurospin si fa la spesa intelligente con tanti prodotti esclusivi di qualità e convenienti. Tanta freschezza nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta e un'app Eurospin Family, un sacco di vantaggi e offerte.
2: Esatto, e dei 1300 punti vendita Eurospin in Italia sicuramente ce n'è uno anche vicino a voi. Cercatelo su eurospin.it.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Quest'estate concediti

0: Una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

mezzo dei cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione a dirmi non c'è niente da capire. Di tutte quelle strade, averne presa una, per tutti quegli incroci, nessuna indicazione. Di tutte quelle strade, provarsi a farne una,

con una ragazza di Salerno che non ha mai tirato giù lo sguardo, non sa che cosa sia la pace, non dorme senza un po' di luce

0: Siamo chi siamo, lo dice Ligabue Conte.
1: E dobbiamo rimanere come siamo.
0: Certo.
1: Nessuno può, deve permettersi di voler cambiare la nostra personalità.
0: L'unica cosa che possiamo leggermente cambiare sono le nostre abitudini per quanto riguarda la longevità.
1: La longevità.
0: Vi abbiamo detto, esatto, gli 8 comandamenti. Ora però vogliamo sentire le vostre voci. Al 378-378-1025 ci avete inviato dei vocali, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, l'unico metodo della longevità che possiamo usare noi uomini è disconnettere la mente e le orecchie quando le donne in generale ci parlano, più specificatamente le mogli.
0: Pure, ma non sei mica molto carino.
1: No, bravissimo,
0: però,
1: sono d'accordo.
0: Ma
1: perché
0: cosa
1: anch'io,
0: dice?
1: Anch'io devo disconnettermi da lei a volte per riprendermi un attimo. Ma vogliamo salutare le persone che passano a trovarci, tipo Gabriele, Giusy, che sono carini, sono venuti a farsi le foto con noi, ma anche il nostro direttore del resort qui, Vincenzo.
0: E ricordiamolo che potete passare a salutarci sul track ogni volta che volete qui al TH Resort a Praia Mare. Abbiamo un altro vocale,
3: ragazzi,
0: ci sta?
3: Come state?
1: Bene, caro.
3: Ciao Conte, ciao Virginia,
1: caro.
3: Comunque ragazzi,
0: ciao Lucio.
3: Allora io devo fare il Conte Dracula. Io alimentazione buona, digiuno intermittente, quando finisco di mangiare, frutta, verdura la mattina, pranzo come si deve, ho sempre il riso, attività fisica mi dedico al calistenico.
0: È bravo,
3: un'ora e mezza, quasi 2 ore al giorno per 5-6 giorni a settimana.
1: Ma
3: allora devo fare il Conte Dracula io. Braccio da Lucio Moreno, ciao.
1: Caro, bravo,
0: Conte,
1: bravo.
0: Guardi che Lucio Moreno le ruba il posto, stia attento.
1: Fa più di me.
0: Sì.

0: La splendida voce di Amy Winehouse con Rehab. Conte, abbiamo un ultimo vocale, sentiamolo al volissimo.
1: Subito. Conte, per evitare tutte quelle cose che lei ha detto per la salute, e io mi ricordo, deve fare un nuoto dalla spiaggia di fronte all'isola di Dino all'isola di Dino. Poi arrivano lì, alza la bandiera.
0: Per chi non lo sapesse, l'isola di Dino è proprio qui di fronte a noi, la vediamo anche dal track. Vede, deve fare un po' di vasca avanti e indietro.
2: Beh, questa sera un'escursione la facciamo.
0: È vero.
2: Col catamarano.
0: Lei
2: però.
0: No, lei a nuoto.
2: Ma è sicuro, guardi, shock.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Tivoli, in provincia di Roma, sono le 14.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di strategia neofascista.

0: fascista che pretendeva di distruggere la democrazia. 46 anni fa il terrorismo ha colpito al cuore la nazione, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la leader del PD Elly Schlein, chi governa deve conoscere la storia e le sentenze che hanno appurato la matrice neofascista di quella strage. Torniamo sulla crisi migratoria di Ceuta. Sono finora 72 migranti morti accertati nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta dal Marocco. All'Angelus il Papa si è detto molto preoccupato ed ha auspicato si possano trovare soluzioni di pace, stabilità e giustizia. Intanto l'Italia, col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, ma finanziati con i fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Dopo la sospensione di Schengen con la Spagna, è tornato a criticare la politica del paese iberico il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Ascoltiamo.
1: Il presidente del Consiglio spagnolo Sanchez, che ha adottato una politica migratoria che noi non condividiamo assolutamente, perché quando si decide di regolarizzare 500.000 di migranti irregolari e poi per arrivare a 1.000.000, perché tante sono le domande, significa regolarizzare 1.000.000 di persone all'interno dell'Unione Europea, persone che poi prenderanno inevitabilmente in futuro la cittadinanza spagnola, che significa anche avere la cittadinanza europea. Questa è una scelta irresponsabile e pericolosa per la sicurezza interna.
0: Riaprirà nel pomeriggio per l'ultima volta dalle 17 alle 20 la Camera Ardente di Don Antonio Mazzi, allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro. Ieri tante persone hanno reso omaggio al sacerdote morto venerdì all'età di 96 anni. I funerali si svolgeranno domani nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano, alle 15. E chiudiamo col calcio, tra mercato e amichevoli. Enzo Tamborra.
2: La Juventus abbraccia i suoi nuovi attaccanti. Sono entrambi a Torino, Colomani, che si sta sottoponendo alle visite mediche, che potrebbe già essere convocato per la tournée Hong Kong, ed il gioiellino bosniaco Alaj Begovic. Per il ruolo di portiere resta in pole position vicario del Tottenham, in uscita João Mario e Azic, ad un passo rispettivamente da Fiorentina e Sassuolo. Per 30 milioni il terzino spagnolo Gutierrez sta per passare dal Napoli al Bayer Leverkusen. A Cagliari Casa Esposito, dopo che l'attaccante ha lasciato il ritiro senza esserne autorizzato. Continua intanto il programma delle amichevoli estive. Nel programma di oggi spiccano Feyenoord, Atalanta e Burnley Torino.
0: È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Grazie Raffaella, buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Dunque partiamo dai valichi di frontiera, dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1/4 d'ora. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio segnaliamo invece 8 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza. A te.
0: Grazie, è tutto anche per noi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Miseria e nobiltà.
7: Mamma mia, fatto bene a mano con questa
6: manina d'artigianino fiorentino piccolo. Oh, allora Conte, abbiamo dato i segreti della longevità, sì. Ma ora parleremo di tipi da spiaggia.
7: Esatto, cambiamo argomento per la seconda ora. Dimmi come vivi le vacanze estive e ti dirò chi sei.
6: Ecco, allora la prima cosa che però dovete fare è prenotarvi e prendere il vostro biglietto per il Future It's Live, perché avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.
7: Ci possiamo citare fare dei tanti che ci saranno.
6: Deve
7: oggi.
6: Scegliere
7: ne
6: lei.
7: Dica una anche a lei. Oh.
6: Jimmy Nero.
7: Oh, brava.
6: Vede,
7: bravissima, perché è un nome particolare, non me lo ricordavo io.
6: Rari dal tacco, ma
7: per esempio.
6: Io li so tutti ormai.
7: Tutti, vabbè,
6: sì,
7: è di quella

0: La tua canzone Coez alle 14:12, Misere Nobiltà col Conte Galè e Virginia Chang. Parliamo di tipi da spiaggia. Dimmi come vivi le vacanze estive e ti dirò chi sei.
1: Quindi si va per categorie.
0: Per categorie,
1: pratica.
0: Sì.
1: I wannabe.
0: Allora, i wannabe a tavola ordinano il cocktail più caro della lista, senza guardare il prezzo, ma poi vogliono pagare alla romana.
1: Ecco.
0: Guadagnano 1.400 euro al mese, hanno il mutuo, le rate dell'auto, l'abbonamento, ma ogni estate fanno 3 settimane alle Seychelles, a Capo Verde, in Australia, perché in vacanza non ci vanno per rilassarsi, ma per ostentare quello che non hanno. Un po' quello che dicevamo ieri, no?
1: Esatto.
0: Per fare la foto e pubblicarla.
1: Al limite dovranno fare persino un prestito, un mutuo,
0: esatto,
1: per andare
0: un finanziamento.
1: In vacanza, un finanziamento, anzi, però ci vanno e ostentano.
0: Poi abbiamo
1: i nostalgici.
0: Ecco, i nostalgici non vanno in vacanza, ci tornano.
1: Ecco.
0: Stesso posto, stesso lido, stesso albergo, stesse persone. Per
1: stessa
0: loro l'estate,
1: spiaggia, stesso mare.
0: Esatto.
1: Tempo. Ecco.
0: Per loro l'estate si è fermata a sapore di mare. E quello che è venuto dopo è solo robetta di poco conto.
1: Capito.
0: Ovviamente spendono un botto, molto più di quanto costerebbe andare in un posto nuovo, ma non gliene frega niente, perché non stanno comprando una vacanza, stanno comprando la sensazione di essere ancora negli anni 80 e ci resteranno finché non campano.
1: Cioè, evviva la pensione Mariuccia, sempre lì da
0: sempre.
1: 40 anni.
0: Comunque, 378-378-1025, voi che tipi da spiaggia siete? Raccontatecelo.

0: Alex, That's What I Want su RTL 102.5. Parliamo di tipi da spiaggia e ci raccontate anche al 378 378 102.5,
1: esatto,
0: voi che tipi da spiaggia siete.
1: Siete piccoli,
0: ecco, tutti ci dicono che sono quelli spiaggiati, quindi arrivano, si mettono sul lettino e da lì non si schiodano fino al giorno dopo, anche con la pasta fredda portata da casa,
1: come delle balene spiaggiate, non sulla sabbia ma sui lettini.
0: Allora, tra poco ne diciamo altri, ci dà solo il titoletto del prossimo?
1: Certo, gli alternativi, è molto simpatico la descrizione.
0: Va bene, allora dopo scopriremo gli alternativi in vacanza.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 100.

0: 43esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people. In the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Ma scusi, ma non ha detto a Mahmood che parlare di soldi non è nobile per niente?
1: Ma è volgare, ma glielo dico da quando la canta, figuriamoci.
0: Ma Mahmood, insomma, non ascolta Miseria e Nobiltà.
1: Ma no, ha scappato in Spagna perché non voleva più sentirselo dire.
0: Che storia allucinante. Allora, tipi da spiaggia, siamo arrivati agli alternativi.
1: È vero.
0: Mykonos, sopravvalutata.
1: Esatto.
0: Ibiza, banale. Rimini. Cosa siamo, negli anni 90? No. Gli alternativi non vanno dove vanno tutti e ci tengono a fartelo sapere. Quest'anno vanno a Chisinau, l'anno scorso erano a Belfast e l'anno prima a Riga. Ma non perché le amino, ma perché non ci va nessuno. L'anno prossimo sa dove vanno ancora? In Kirghizistan.
1: Sì, ma perché fa figo, perché fa chic, perché fa... Ma andate a farvi benedire.
0: Ecco. Poi abbiamo gli italiani all'estero.
1: Aia.
0: Vuole leggercelo lei?
1: Aia. Gli italiani all'estero partono con le migliori intenzioni, vogliono scoprire, immergersi, vivere come i local.
0: Come i local.
1: Però durano due giorni.
0: Ecco,
1: e poi il terzo giorno iniziano la ricerca del ristorante italiano. E non si fermano solo al cibo, il mare, i monumenti, i paesaggi, passeranno tutta la vacanza a dire sì, bello, però
0: in
1: vuoi
0: Italia.
1: Mettere con l'Italia? E questo forse lo farei anch'io.
0: Esatto.
1: Che ti viene da dire solo una cosa, ma statene in Italia,
0: a casa tua,
1: piccolo e piccola.
0: Arriva il nostro new hit Napoleone.

0: in questa domenica c'è anche la Miley con la sua Flowers. Allora, passiamo a chi, Conte? Ha un po' una categoria che l'assomiglia. I finti analogici.
1: No, ma io lo riconosco. Riconosco i miei pregi e difetti. I finti analogici perché? E per i finti analogici l'estate è sinonimo di detox. Detox, certo. Niente telefono, niente social, niente notifiche, solo libri, settimana enigmistica, giochi di carte, conversazioni vere con persone vere. Tutto come una volta. Peccato però che non appena vedono un mezzo tramonto tirino fuori subito il telefono per immortalarlo sui social e guadagnare ben 20 like.
0: Addirittura, pure 20 like.
1: Certo.
0: Vabbè, passiamo dalla sua categoria alla mia categoria, sì, gli iperattivi.
1: Esatto.
0: Gli iperattivi non vanno in vacanza per riposarsi.
1: Barra insopportabili, punto.
0: Non dica così, loro vanno in vacanza per fare, anzi strafare, attività, escursioni, trekking, snorkeling, corsi, tour guidati, alba sul vulcano e tramonto sul mare, devastanti, soprattutto se sei in vacanza con loro. Dicono che è stata la vacanza più figa della loro vita, mentre tu hai bisogno di una settimana per riprenderti.
1: E questo è un po' lei, quindi
0: io sono così.
1: Si trovi un fidanzato masochista che la seconda in tutto, iperattivo, che anche quando non ha voglia di fare un tubo se la faccia venire pur di farla contenta e non sovraccarichi di responsabilità i nonni, la mamma, gli amici, i colleghi e quant'altro. Chiaro?
0: Vabbè, ho capito, ma scusate, solo perché io non riesco a stare sdraiata sul lettino. Cioè, io voglio stare tutto il tempo a mollo in mare, voglio fare la sirena.
1: E solo perché le piacciono gli intellettuali.

0: nucleari. Sorry, scusa,
1: lo siento.
2: Cosa sente? Con è impazzita improvvisamente.
1: Allora, abbiamo un ultimo tipo da spiaggia che
2: esatto,
1: sono...
2: Esatto, e sono gli archeologi, cara.
1: Ma te pensa, cosa fanno?
2: No,
1: vanno
2: vabbè.
1: In cerca di tutti i reperti storici, i musei, ogni singola cosa che capita.
2: La destinazione si sceglie in base ai siti UNESCO.
1: Hai visto?
2: Si rende
1: lo
2: conto.
1: Sapevo.
2: Ecco, il mare...
1: Dopo ce lo dice bene.
2: Beh, poi che lo dico.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Sabrina Carpenter potrebbe far parte del nostro trio, eh?
1: Ma certo,
0: le tre bionde.
1: Le tre bionde, dovrebbe avere un copricapo anche lei color crema oggi.
0: È
1: come
0: vero.
1: Noi che sembriamo due papesse.
0: Senta, siamo tutte abbinate oggi.
1: Allora, gli archeologi, dicevamo,
0: dica,
1: in vacanza,
0: bene.
1: Categoria archeologi. Per archeologi una vacanza senza cultura non è una vacanza. La destinazione si sceglie in base, come dicevamo prima, ai siti
0: UNESCO.
1: E il mare un optional, il loro itinerario una lista di siti appunto archeologici, musei, chiese, rovine, palazzi storici e monumenti. Torneranno a casa con 400 foto di reperti romani unici.
0: Bello.
1: Ma non appena... Cosa?
0: No, dico bello, una bella vacanza.
1: Non appena rimetteranno piede a Linate non si ricorderanno già più di un tubo.
0: Un tubo.
1: Qui hanno usato una parola, un termine inappropriato.
0: E anche tantissimi souvenir, perché
1: esatto,
0: ovviamente in ogni museo che vai devi portarti a casa qualcosa. Ecco.
1: Tipo quella calamitina da mettere sui frigoriferi.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: No, vabbè.
0: Allora, 378-378-1025, sentiamo un po' di vocali e voi che tipi da spiaggia siete.
2: Ciao RTL, sono Paola, io faccio parte dei nostalgici,
1: cara.
2: Ho 47 anni, il problema è che adesso mia figlia 17enne è già nostalgica, pure lei a quest'età.
1: Ecco.
0: Pure lei a 17 anni, quindi continuate a tornare nello stesso posto, ma noi vogliamo sapere qual è questo posto in cui tornate.
1: Però anch'io tendo a essere un po' abitudinario.
0: È vero.
1: Solo che la radio mi fa cambiare location ogni anno.
0: E quindi come fa? È da 20 anni che cambia posto lei.
1: Sì, è 19 anni.
0: L'anno prossimo festeggiamo.
1: Trasferte.
0: L'anno prossimo festeggiamo la grande.
1: Certo.
0: Ci scrivono, io sono talmente alternativo che al posto di andare al mare rimango a casa. Ciao da Aldo. Povero Aldo, però vabbè, se
1: ma
0: gli piace, se si
1: posso
0: diverte.
1: Posso dire, qui ci possiamo rimanere i prossimi 2 o 3 anni,
0: ma
1: no?
0: Infatti
1: ci troviamo bene.
0: Io sono d'accordo.
1: Piazziamo le tende.
0: Bravo.
3: L'ultima canzone

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sta per arrivare il nostro millennio, sì. Gli ultimi commenti però ci dite: io sono tipo da spiaggia a mordi e fuggi, mi piace certo. Andare prestissimo al mattino, un po' di sole, bagno e poi via. Invece qualcun altro dice: noi abbiamo comprato casa in una località bellissima in Sardegna e quindi per forza siamo abitudinari, andiamo sempre lì.
3: Casa loro, certo, chi ha la casa al mare ci va.
2: Per forza,
3: ci torna.
2: Giustamente. E adesso arriva un brano che è un inno. È un inno all'uguaglianza, ai diritti, all'emancipazione. Respect, Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin con Respect alle 14.57 in davvero? Chiusura delle due ore di Miseria e Nobiltà. Prima sentiamo l'ultimo vocalone.
1: Sì, l'ultimo di
2: buongiorno,
1: oggi.
2: Buongiorno Salvatore, caro. Dal deserto in Australia. Beh, tipo da spiaggia, qua in Australia si va a mare con Babbo Natale. Il giorno di Natale, 40 gradi, spiaggia. Ecco. Ciao ciao.
0: E ciao, fare caro. Il bagno.
1: Buona vacanza. Ma chi dobbiamo ringraziare?
0: Valda Conte.
1: Grazie a Eurospin, no? Che ci rende tutti dei piccoli geni.
0: È certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, orto, frutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: E scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate quindi l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it. Anche se siete in vacanza,
0: Eurospin.it.
1: Esatto.
0: Vabbè, noi allora facciamo i tipi da spiaggia pure noi, sì. Andiamo a rilassarci. Il Conte è uno di quelli che abbiamo detto fa il finto analogico, no, perché poi farà le foto e pubblicherà
1: adesso
0: tutto.
1: Adesso farò le petisonei di botte. Ciao.
3: It's live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Novella, provincia di Trento, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. La politica italiana ha ricordato oggi la strage alla stazione di Bologna. Il 2 agosto del 1980 la stazione fu devastata da un attentato in cui morirono 85 persone. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, così Sergio Mattarella, 46 anni dopo l'esplosione della bomba nella sala d'attesa della seconda classe che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Rinnova l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere. Ha aggiunto il capo dello Stato, verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista dell'attentato con il sostegno di P2 e servizi deviati. Il governo continuerà a fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra, ha affermato la premier Meloni in un comunicato diffuso via social. Il sottosegretario all'interno Molteni, intervenendo a Bologna all'incontro con le famiglie delle vittime, ha dichiarato: essere qui significa

0: significa raccogliersi davanti a una delle ferite più dolorose della nostra storia. D'ora la segretaria del PD Schlein non verrà consentito di riscrivere la storia fissata dalle sentenze definitive. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle.
1: Ci sarebbero i forti venti che stanno interessando la regione. Dietro lo schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù, tra le 13 vittime ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ha perso il contatto con la torre di controllo pochi minuti dopo il decollo. Diverse immagini mostrano il piccolo aereo perdere quota e precipitare. Una volta al suolo, ha preso fuoco. Passiamo ai temi del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver minacciato un'escalation, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato uno stop per favorire la ripresa dei negoziati con Teheran. In queste ore dall'ala dura dei Pasdaran si smentisce la riapertura dello stretto di Hormuz. E Papa Leone, durante l'Angelus, oggi ha voluto fare un nuovo appello per la pace. Ascoltiamo.
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Chiudiamo con un'ultima ora. Una nave della Marina Militare Italiana ha effettuato un controllo su una petroliera russa della flotta ombra di Mosca, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione Europea. La nave è stata intercettata a ovest dell'isola di Pantelleria. È tutto viabilità.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete, sono queste le uniche eccezioni. In dettaglio, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1 ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 9 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A9 Lainate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli coda per traffico intenso tra Melegnano ed il Bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Vi ho sentiti in regia, eh? Buon pomeriggio, amici. Buona domenica 2 di agosto 2026.
8: Abbiamo attivato il microfono.
7: Benissimo, mi fate un EO? Sì, vabbè, però triste uno solo. Cristian, tu non partecipi. Va bene, un saluto quindi regia, Cristian Alberton e Antonino Ponte, detto anche il vocalist di questa prima parte della classifica, la Power Hits Estate 2026, prima parte nel senso la prima ora, perché poi in realtà è la seconda, perché ieri abbiamo ascoltato le posizioni dalla 50 fino alla 26, oggi quindi ascolteremo dalla 25 fino a scoprire la numero uno di questa settimana. Chissà, sarà la stessa? Sarà un'altra? Boh, un ex aequo potrebbe essere una novità, una cosa non è mai successa. E allora partiamo con l'aggiornamento con la Power Hits Estate. Ad aprile finire l'appuntamento di questa domenica 2 di agosto 2026. Io sono la Zacca e saremo insieme per le prossime due ore, quindi per la classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits Estate 2026, una canzone come abbiamo spesso raccontato, insomma, la sua anzianità, però questo remix ha dato nuova linfa e finalmente è riuscita ad imporsi anche nel territorio nazionale. Temi in pala, Jenny ad aprire la Power Hits Estate di oggi con Dracula numero 25.

Progetto australiano Tame Impala guidato da Kevin Parker, e non so se sia una coincidenza o proprio perché si chiama Parker l'hanno chiamato per la colonna sonora del film Spider-Man Brand New Day, dove c'è la canzone Loser, eventualmente, se non avete visto il film o se l'avete visto, comunque fateci attenzione alla canzone. In questo caso però Dracula con Jenny, la versione remix, perde 6 posti rispetto a 7 giorni fa, la troviamo alla numero 25 di questo nuovo aggiornamento di domenica 2 di agosto 2026 con la Power Hits Estate 2026. Allora, pronti per scoprire le prossime canzoni? Siamo alla posizione numero 24, anche lui in flessione, dalla 15 alla 24, 9 posti in meno per Bruno Mars, On My Soul.

posizione numero 24, in flessione decisamente Bruno Mars, 9 posti meno con la sua On My Soul, tra l'altro reduce dal tour che è passato anche dall'Italia, ma ha fatto appena finito proprio 6 date al Wembley Stadium di Londra, quindi complimenti, le cose stanno andando bene almeno sul fronte del live, un po' meno all'interno di questa classifica che si basa sui vostri voti su RTL 102.5 Play, potete votare anche nel corso del weekend, ovviamente i voti del weekend vanno direttamente alla classifica generale finale, dove scopriremo chi è il tormentone dell'estate 2026, mentre da lunedì al venerdì si vota per la classifica della settimana e questo è il risultato. Lo ascoltiamo il sabato e la domenica, tutte e 50 le posizioni. Siamo alla numero 23, dove resiste imperterrito Fred De Palma, Nitta e Miss Killa.

La testa gira, Fred Palma, Anitta, Emi Schilla, tra l'altro canzone che tiene duro non soltanto qui nella classifica di RTL 102.5, la vostra classifica Power Hits estate 2026, ma anche nella classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia, dove è stato a lungo alla posizione numero 2, poi è riuscito ad arrivare alla numero 1 per un paio di settimane, poi è arrivata Shakira e non ce n'è stato più per nessuno, è sceso ma ero rimasto sempre alla posizione numero 2, quindi comunque un ottimo risultato. Continuando nel nostro

countdown, quello che ci porterà poi a scoprire la top 10, poi il podio e soprattutto la numero 1 di questa settimana, numero 9, in un totale di 13. Alla posizione numero 22 troviamo una canzone che perde qualcosina, 3 posti in meno rispetto a 7 giorni fa. L'avevamo lasciato infatti alla numero 19, lo ritroviamo qui nella Power Hits estate. Fulminacci, maledetto me.

Fulminacci con Maledetto Me, posizione numero 22, in leggera flessione, 3 posti meno rispetto a 7 giorni fa, in questa che è la settimana numero 9 di un totale di 13, vuol dire che ci manca praticamente un mese per quanto riguarda la fine di questa classifica e di conseguenza scoprire insieme chi è il vincitore di quest'anno. Il tormentone dell'estate 2026, come sempre tutto ciò avverrà all'Arena di Verona per una serata molto molto speciale, ancora di più perché è il decimo anno, quindi primo di settembre, Arena di Verona. Avremo modo di parlarne e darvi poi tutte le informazioni del caso sul cast, su dove guardare se non siete lì presenti, visto che è andato sold out, così in un attimo. Ma restate con noi perché tra poco continuiamo il nostro percorso, arriviamo alla posizione numero 21, un'altra canzone che perde qualche cosa, qualche posticino, un progetto dance che sta andando molto molto forte, è praticamente la canzone dance più forte nel mondo in questo momento, ma ormai da un po' di tempo a questa parte. In flessione, dicevo, all'interno della Power It's Estate, tra poco alla numero 21 Another 54 Ultra con Talk to You.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.

0: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Another, scritto Anotr, come No Art sarebbe praticamente, hanno anagrammato tra l'altro i nomi dei due componenti di questo progetto dance che va per la maggiore in questo momento, come dicevo prima, si avvalgono poi tra l'altro dell'ausilio di un cantante del New Jersey che si fa chiamare 54 Ultra, anche lui ha preso ispirazione da varie cose, dallo studio 54 ma anche da un album di Frank Ocean, li ha messi insieme, è diventato 54 Ultra. La canzone Talk to You, posizione numero 21, 7 posti meno rispetto a 7 giorni fa in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, la settimana numero 9, lo sottolineo, ve lo dico più di una volta perché vuol dire che siamo veramente ormai belli spediti verso quello che sarà il gran finale di questo appuntamento, che però richiede ancora il vostro contributo, i vostri voti su RTL 102.5 Play anche adesso, perché i voti del weekend vi ricordo che non vanno assolutamente buttati, ci mancherebbe altro, li teniamo per la fine, quando faremo

Dimanche midi pil Giselle, posizione numero 20, oh là là, 4 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Tra l'altro è una canzone, insomma, c'è grande mistero intorno a questa artista. Questo abbiamo detto, c'è chi ha detto che è intelligenza artificiale, insomma, comunque c'è un grande mistero. La canzone però pone l'accento, secondo me, su un'altra cosa importante, cioè che sta tornando la fisarmonica. Ci sono parecchie canzoni dove c'è presente la fisarmonica. Andiamo alla posizione numero 19, altro progetto dance di grande successo, quello di You Girl.

0: ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, sta andando alla grande, ultimo che era uscito dalla classifica, poi è rientrato in questa seconda tranche, sta andando più che bene. Settimana scorsa era alla posizione numero 29, ha guadagnato ben 11 posti, lo ritroviamo al numero 18 con Romantica, e poi lo vedremo dal 22 di settembre anche nei cinema, perché verrà proiettato il suo più recente live proprio a Tor Vergata, quindi potremo vederlo sul grande schermo. Sarà sicuramente un impatto molto importante anche per chi era lì presente, insomma, sicuramente per chi non ha potuto partecipare, è un'occasione per vederlo dal vivo in una situazione molto molto particolare. Restate con noi, perché tra i tanti artisti che sono presenti all'interno delle 50 posizioni della Power Hits Estate 2026 ci sono anche dei doppiati, o meglio, o dei doppioni se preferite, degli artisti che hanno almeno un paio di canzoni presenti in classifica. Uno di questi lo ascolteremo tra pochissimo, e sto parlando di Achille Lauro, che è presente sia con Comuni Immortali, che abbiamo già ascoltato nell'appuntamento di ieri, ma è presente anche con la più recente canzone La Città degli Angeli, che è stabile tra l'altro alla posizione numero 17. L'ascoltiamo tra poco, restate lì.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e

0: Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Achille Lauro, la città degli angeli è stabile, la posizione numero 17 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, settimana numero 9. Vi ricordo come funziona: il lunedì Year One, che si occupa di monitorare le radio italiane, ci fornisce la lista delle 50 canzoni

in ordine alfabetico, questo per dire che non ci sono posizioni, ce ne sono una lista di artisti, di canzoni che sono presenti appunto nelle 50 più programmate dalle radio italiane, e poi siete voi con i vostri voti a partire da mezzogiorno che votando spostate e create poi la classifica che si va a concretizzare nel corso del fine settimana dopo la chiusura del venerdì a mezzogiorno appunto delle votazioni per quella settimana. Ecco che il sabato e la domenica tra le 15 e le 17 ascoltiamo il countdown dalla posizione numero 50 fino alla numero 1, ma si può votare anche nel weekend. I voti del weekend vanno ovviamente alla classifica finale generale. L'unica nuova entrata di questa settimana l'ascoltiamo adesso, quindi anche molto in alto. Alla posizione numero 16 è Safe con Brescia, Parlare d'amore.

Ieri abbiamo ascoltato Buona Domenica di Safe, che si trovava alla posizione numero 44. La nuova canzone Parlar d'amore, che vede la partecipazione di Brescia, è l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 16, anche se c'è una re-entry, perché questa settimana è rientrata anche la canzone di Sommer, My Body Isn't Ready, che era nuova entrata 2 settimane fa, poi è uscito, poi è rientrata. Quest'anno va così, non so perché, c'è questo movimento di su e giù di entrate e uscite, ma va bene, perché vuol dire che creano una classifica molto molto movimentate. Anche una canzone che esce, ci sono grandi possibilità che rientri. 15:47 minuti, domenica 2 di agosto 2026, di scena la Power It's Estate.

Everybody Get Up and Dance. Madonna ci invita a ballare nella sua danceteria, che è poi in realtà un locale molto molto famoso, si sente anche da tutti i nomi che va a citare Madonna all'interno di questa canzone. Un locale che andava fortissimo a metà degli anni 80 e si trovava a Manhattan, e lì Madonna ha iniziato a lavorare, il suo primo demo è stato suonato in quella discoteca lì e ha voluto rendere omaggio nell'album Confessions 2. Danceteria guadagna tra l'altro una posizione dalla numero 16 di settimana scorsa, la ritroviamo al numero 15 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Alla 14 c'è Rovazzi. Vedi?

0: ragazzi, insieme a Nino D'Angelo a Risa, la costiera amalfitana, posizione numero 14. Questa settimana leggerissima flessione, un po' se meno rispetto a 7 giorni fa, nel nuovo aggiornamento con la Poweriz estate 2026. Siamo vicini all'appuntamento con le ultime notizie, ma intanto alla posizione numero 13 c'è una canzone, o meglio una cantante, che sta guadagnando delle belle posizioni, ben 8 rispetto a 7 giorni fa. L'avevamo lasciata infatti alla posizione numero 21. E chi è? E Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Manu Chao vagando per il mondo, posizione numero 13, ben 8 posti in più per lei che sta andando fortissima in tutto il mondo. Poi tra l'altro mancano veramente pochi giorni, il venerdì si esce il suo nuovo album, si intitola Non me arrepiento de sentir tanto, quindi insomma c'è ancora del materiale da scoprire su questo nuovo progetto di Karol G che, come dicevo, sta andando molto bene all'interno delle vostre preferenze su RTL 102.5 Play, perché questo è il posto dove si vota la musica dell'estate. RTL 102.5 Play. Se non siete iscritti alla community, fatelo, iscrivetevi, così potete entrare nel nostro magico mondo e perlustrare tutta la nostra app e soprattutto votare, sostenere le vostre canzoni preferite per questa che è la classifica ufficiale dell'estate, la Power Hits Estate 2026. Arrivano le ultime notizie, noi ci risentiamo tra pochissimo per continuare il nostro percorso. Siamo vicinissimi alla top 10 della settimana, a scoprire il podio e la numero 1. A tra poco.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Pignataro Maggiore, provincia di Caserta, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito in apertura un'operazione della Marina Militare Italiana che questa mattina ha intercettato una nave della flotta ombra russa vicino alla Sicilia. Tutti i dettagli nel servizio di Maria Paola Raiola.
3: La nave della Marina Militare Taon di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato in acque internazionali un abbordaggio a una petroliera sottoposta a sanzioni dell'Unione e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. Il comandante della petroliera, ha reso noto il Ministero della Difesa italiano, inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. Una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero e ha effettuato i controlli previsti per verificarne la nazionalità. La petroliera che batte bandiera del Camerun è partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin ed è diretta a Istanbul. È stata intercettata al largo dell'isola di Pantelleria. L'operazione, che si è svolta con il supporto di una nave greca e un aereo polacco, è durata circa 2 ore. Complimenti dal ministro della difesa Guido Crosetto all'equipaggio della nave Taon di Revel.
2: Nel 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che il 2 agosto 1980 fece 85 vittime e oltre 200 feriti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di strategia neofascista che pretendeva di distruggere la democrazia. 46 anni fa il terrorismo ha colpito al cuore la nazione, afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per la leader del PD Elly Schlein, chi governa deve conoscere la storia e le sentenze hanno appurato la matrice neofascista di quella strage. Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca dei dispersi nell'area di Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì pomeriggio è crollata una palazzina. In azione anche i cani per la ricerca sotto le macerie e i droni. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
4: Contiamo che possiamo

0: ritrovare le persone disperse in un tempo più breve. Contiamo nella giornata di oggi, perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre più indizi che confermano la bontà della strategia adottata.
1: Riaprirà tra un'ora la camera ardente di Don Antonio Mazzi allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro. Domani alle 15 i funerali nella Basilica di Sambrogio a Milano. È davvero tutto, arrivano le informazioni sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1 ora e 30 minuti. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio, mentre sulla A29 A9 Lainate Como Chiasso, 3 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci in A8 Milano Varese, si è formata coda invece per un incidente da poco avvenuto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi, vi ricordo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque è davvero tutto. Guidate con prudenza.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

state urlando anche voi da casa o dalle automobili, dalla spiaggia, ovunque voi siate. Questa è la Power Hits Estate 2026, il grande entusiasmo che ci caratterizza, perché questo è l'appuntamento più atteso di tutto l'anno. Sì, anche la Power Hits Parade è importante, ma questa è importantissima perché ci porta dritti dritti al primo di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà un grandissimo spettacolo e soprattutto festeggeremo anche il decimo anno del grande successo di questo appuntamento, che appunto ormai si rinnova di anno in anno. Quest'anno poi abbiamo voluto esagerare, siamo partiti il 31 di maggio da Roma e appunto il nostro percorso si protrae per 13 settimane. Power Hits Estate, la classifica, siamo arrivati alla posizione numero 12, dove troviamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

Giovanotti insieme ad Alfa, che tra l'altro vincitore dell'edizione dell'anno scorso della Power Hits Estate, quest'anno buon vento all'interno dell'edizione 2026, edizione che è arrivata alla sua decima, quindi un traguardo direi molto molto importante per noi, ovviamente, che però vogliamo festeggiare insieme a voi e vogliamo far sì che questa diventi ancora una volta la classifica ufficiale dell'estate grazie al vostro contributo, ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Solo voi potete fare la differenza. Alla posizione numero 12, leggera flessione, 3 posti in meno quindi per Giovanotti e Alfa. Alla posizione numero 11 ne perde 3 di posizioni anche quello che è la new entry di quest'anno a X Factor, diventerà uno dei giudici sul tavolo, insomma lo seguiremo dal prossimo 10 di settembre, c'è grande curiosità attorno a lui. Ma intanto numero 11, Irama, Cabana.

Con la Poweriz estate 2026, questa è la settimana numero 9. Si continua a votare anche nelle prossime 4 settimane, perché dobbiamo arrivare proprio al 1° di settembre con le idee chiare. Quando poi aggiungeremo tutti i voti che arrivano anche nel corso del fine settimana, lì avremo veramente un'idea ben precisa. E poi il 1° di settembre ci vediamo tutti all'Arena di Verona per scoprire il tormentone dell'estate. Siamo in top 10 ufficialmente, al numero 10 c'è Anna, 2 posti in più rispetto a 7 giorni fa, con la sua attuale canzone, il suo nuovo singolo, si intitola White Girl.

My Girl Wasted. Anna, anche lei presente nella Power Hits estate 2026, beh, un'altra abitué di questo appuntamento, posizione numero 10, quindi fa parte integrante della top 10 di questa settimana. Tra non molto entreremo anche proprio nel vivo delle posizioni, sono tutte importanti, tutte 50, però voglio dire, la top 10 e ancora di più il podio e la numero 1, insomma, però ci arriveremo piano piano. Abbiamo l'occasione di riascoltare ancora tante canzoni che meritano il vostro voto su RTL 102.5 Play, tipo alla posizione numero 9, in salita evidentemente il trend è positivo per lui, due posti in più per Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, la sua canzone alla posizione numero 9, ha guadagnato 2 posti rispetto a 7 giorni fa e chissà come andrà, anche perché insomma comunque lo vediamo durante la settimana, l'andamento è sicuramente molto molto positivo, però non fa testo perché noi lo guardiamo soltanto un'ora tra le 16 e le 17, ci sono delle canzoni che vanno a schizzare direttamente alle prime posizioni, poi però non sappiamo cosa succede nelle altre 23 ore della giornata. Questo è l'unico modo per sapere quello che accade ascoltando la classifica, la Power Hits estate 2026. Ogni sabato e domenica tra le 15 e le 17 abbiamo proprio la risultante dei vostri voti, quelli che sono arrivati in settimana da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno. Ve lo ricordo ancora una volta, potete votare anche durante il periodo del weekend, da venerdì a mezzogiorno fino a lunedì alle 11:59, perché quei voti vanno direttamente alla classifica generale finale che poi scopriremo soltanto all'Arena di Verona il 1° di settembre. Restate con noi, tra poco alla posizione numero 8 guadagna 2 posizioni Emma con Fabri Fibra, Antidroga.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Disco Sound. Martedì 4 agosto dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
3: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Humus Noa, fatto con amore.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: È stata una buona settimana anche per Emma, che con Antidroga insieme a Fabri Fibra ha raggiunto la posizione numero 8, 2 posti in più rispetto a 7 giorni fa nel nuovo aggiornamento appunto con la Power Hits Estate 2026, la risultante dei vostri voti per questa 9ª settimana, appunto i voti arrivati su RTL 102.5 Play da lunedì a mezzogiorno a venerdì a mezzogiorno, e questo è il risultato. Ci sono canzoni che salgono, canzoni che scendono e forse qualcosa di diverso c'è, ma vediamo.
1: È perdere.
0: Al numero 7 sì. C'è Noemi.
1: È perdere tutto. È perdere tempo. È marzo.

In flessione alla posizione numero 7, Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera nella Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate che ascoltate tutti i giorni per 13 settimane quest'anno. Abbiamo iniziato proprio a fine di maggio e andremo avanti fino al primo di settembre, quando all'Arena di Verona ci sarà la grande serata finale anche per festeggiare questa decima edizione. E questa nuova edizione di Power Hits Estate è iniziata con un numero 1 che in questa settimana troviamo alla posizione numero 6, peraltro stabile, è stato proprio il numero 1 della prima settimana di questa classifica. Francesco Gabbani con Summer Funk.

vincitore della primissima edizione di Power Hits estate nel 2017, Francesco Gabbani, anche leader della classifica 2026 nella seconda settimana, un totale di 13 settimane, siamo alla numero 9, quindi ancora è tutto da vedere, perché vi ricordo che questa è la classifica definitiva, ma solo di ogni singola settimana, perché poi è provvisoria, assolutamente provvisoria, in vista della classifica finale, quella che ci dirà chi è il tormentone di quest'anno. Staremo a vedere. Intanto c'è una certezza: è il nuovo numero uno secondo i dati di Year One, quindi è la canzone più programmata dalle radio italiane all'interno delle vostre preferenze. Sulla classifica, la Power Hits estate 2026, invece si trova al numero 5, Tommaso Paradiso.

Come dicevo prima, è il nuovo numero uno nella classifica di Year One, invece qui nella Power Hits Estate 2026, la classifica che fate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play, si trova alla posizione numero 5, tra l'altro in ascesa di due posti, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Questo mi permette anche di ricordarvi che oltre al premio Power Hits Estate 2026 daremo anche altre onorificenze da parte di Year One, della FIMI e tante altre cose, come sempre accade. Restate con noi, tra poco c'è la numero 4, ma ve lo dico dopo chi è, però, quindi un po' di suspense, perché ormai siamo nella zona quella importante, quella calda della classifica, siamo vicini al podio e quindi magari molti stanno già scrivendo, vedono la social TV, ma anche su TikTok, su Twitch.

0: che possono essere secondo loro le prime quattro posizioni, visto che la quinta l'abbiamo già ascoltata. Continuate a indovinare, a cercare di indovinare, e la risposta la avrete tra pochissimo, proprio questione di pochi istanti. Ci ritroviamo tra poco per continuare questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. A tra poco.
1: State addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte la

0: 102.5 Play con Noa.
1: E se a Hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni. Ciao.
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Pronti al rush finale della classifica, la Power Hits Estate 2026. Siamo alla posizione numero 4 ed è stabile, esattamente come 7 giorni fa. Gaia, boss.

Cosa Nostra di Gaia, stabile alla posizione numero 4 di questo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, per essere precisi l'aggiornamento numero 9 del totale di 13, se ci seguite Radiovisione o anche dalla nostra app su RTL 102.5 Play, su TikTok, su Twitch, noterete che sul tavolo c'è il premio Power Hits estate, questo verrà consegnato all'Arena di Verona, per ora è mio. Intanto andiamo sul podio della settimana, dove ci sono delle cose diverse, tipo questa. Settimana scorsa era la numero 2, scivola di un posto al numero 3, Merck & Cremont, Partenope.

podio di questa settimana della Power Hits Estate 2026 alle 16:49 minuti, domenica 2 di agosto 2026. Sul podio, dicevo, un posto in meno rispetto alla settimana scorsa, l'avevamo lasciati alla numero 2, però sempre comunque un'ottima posizione quella di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, la canzone Partenope nella Power Hits Estate 2026. Siete curiosi di conoscere la prossima canzone? Stiamo per avvicinarci a scoprire chi è al numero uno questa settimana. Dopo 6 settimane consecutive al numero uno di questa classifica, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo siento, questa settimana numero 2.

Dopo essere stati per 6 settimane consecutive al numero 1 dell'aggiornamento, ricordo settimanale con la Power Hits estate 2026, i pinguini mi scendono alla posizione numero 2. Ma prima di ascoltare la numero 1 avete già capito di chi sto parlando, ma intanto vi ricordo alla 25 c'erano Tame Impala e Jenny con il remix di Dracula, Bruno Mars o My Soul alla 24, alla 23 Fred De Palma, Anitta e Mischida alla testa gira e poi ancora Fulminacci, Maledetto Me alla 22, alla 21 Another 54 Ultra con Talk To You, Giselle, Dimanche, Midi, Pill alla 20, alla 19 Hugel, Ima e L'Angele, Ultra Nate con Moving To The Sun, Romantica di Ultimo alla posizione numero 18, alla 17 Achille Lauro, La Città degli Angeli, Safe, Parlare d'Amore, l'unica nuova entrata della settimana alla numero 16, alla 15 Madonna con Dance Tyria, la Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo alla posizione numero 14, alla 13 Carol G e Manu Chao con Vagando Por El Mundo, Giovanotti Alfa Bon Vento alla 12, numero 11 per Irama con Cabana, nella top 10 di questa settimana la numero 10 Anna con White Girl Wasted, Samurai J, Flamenco Paranoia, numero 9, numero 8 Emma Fabri Fibra con Antidroga, la 7 Noemi Tu Cosa Fai Questa Sera, Summer Funk di Francesco Gabbani alla posizione numero 6, alla 5 Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola, alla 4 Gaia Bossa Nostra, numero 3 Merken Cremon Partenope, alla posizione numero 2 come dicevo per 6 settimane consecutive al comando di questa classifica settimanale Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. L'avete capito? Al numero 1 c'è Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: numeri uno di questa nona settimana della Power Hits estate 2026, quindi veramente lo scenario diventa sempre più particolare, perché abbiamo avuto già quattro diverse canzoni al numero uno della classifica settimanale, ma come sapete mancano tutti i voti dei vari weekend e poi ci sono ancora altre quattro settimane, quindi so, tutto può succedere veramente, possono ribaltare il risultato. Quindi con l'ascolto della nuova numero uno si chiude questo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Tra l'altro vi ricordo di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store online ufficiale, dove trovate tra l'altro la collezione limitata per il decimo anniversario di Power Hits estate. Io vi do appuntamento a domani pomeriggio, quando a mezzogiorno si aprono di nuovo le votazioni con la nuova lista, alle 16 diamo un'occhiata per vedere come si stanno muovendo le canzoni. Grazie a Cristian Alberton e Antonino Ponte in regia, voi appuntamento a domani, ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Anche a San Giuliano Terme, provincia di Pisa, sono le ore 17.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. La morsa del caldo in queste ore minaccia da vicino l'Italia e l'Europa. L'allerta incendi resta alta in Grecia. Durante le operazioni di spegnimento di un rogo si sono scontrati due elicotteri. I particolari da Alessandra Giannoli.
6: Due elicotteri sono entrati in collisione in Grecia mentre partecipavano alle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a ovest di Atene. Secondo le prime ricostruzioni, due mezzi si sarebbero scontrati a causa del fumo denso che gravava sull'aria. Dopo l'incidente sono state immediatamente avviate le operazioni di soccorso. Due piloti a bordo di uno dei due mezzi coinvolti appunto nella collisione sono stati recuperati, sarebbero in buone condizioni. Non c'è invece al momento alcun contatto con il secondo equipaggio, che sarebbe precipitato in un punto impervio. Intanto continua a bruciare la Grecia. Finora le fiamme hanno distrutto più di 12.000 ettari di foresta e terreni agricoli nelle isole di Creta e Paros. Altri 6.000 ettari sono andati in fumo. I vigili del fuoco sono al limite delle loro capacità, ha ammesso il ministro della protezione civile greco.
5: Una nave della Marina Militare italiana ha effettuato oggi l'abbordaggio di una petroliera della flotta ombra russa al largo di Pantelleria. Allora ascoltiamo tutti i particolari di questa operazione da Raffaella Coppola.
7: La petroliera è stata intercettata a ovest di Pantelleria in acque internazionali, ma quando la nave della nostra Marina Militare, la Town di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha chiesto di poter verificare i documenti, il comandante della petroliera inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. È stato allora che i militari italiani hanno abbordato la nave calandosi sul ponte con funi speciali da un elicottero ed hanno avviato l'ispezione dei documenti. La petroliera, partita il 16 luglio dal Benin e diretta in Turchia, è sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea ed è appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. Il ministro della difesa Guido Crosetto si è complimentato con i militari italiani per un'operazione, ha sottolineato, che testimonia il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo.
5: È salito a 5, compresa l'esecutrice, il numero delle persone morte in seguito all'attentato di ieri sera al ristorante italiano Balzi Rossi nel centro di Mosca, lo riferiscono i media locali. I terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano in Russia, ha scritto in un post sui social l'ambasciata russa in Italia. Voltiamo pagina, siamo allo sport, al calcio, i grandi club in questi giorni sono

0: sono impegnati in alcuni amichevoli. Allora ascoltiamo Enzo Tamborro in diretta.
1: Buon pomeriggio, cominciamo con l'Atalanta che sta giocando sul campo degli olandesi del Feyenoord, partita che volge al termine. Il Feyenoord in vantaggio per 2-1, ha segnato Ueda per il Feyenoord, pareggio di Ristovic per l'Atalanta e poi il gol di Van Persie, 2-1 a pochi minuti dal termine. Il Cagliari ha pareggiato 2-2 sul campo dei tedeschi dell'Union Berlino. Il Torino in vantaggio 1-0 all'intervallo contro gli inglesi del Burnley. C'è anche una notizia di mercato ufficiale: Kerim Alibegovic, nuovo giocatore della Juventus, ha firmato un contratto sino al 2031, prende adesso la firma, sempre in bianco nero, di Colo Muani. Ed è tutto lì nello studio.
0: Viabilità.
2: Via Radio. Il Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 1 ora. Sulla A9, la Enate Como Chiasso, registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A10 Genova-Savona segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco risolto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Prestate infine maggiore prudenza sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Ceprano, considerata la forte pioggia, ricordandovi che in questi casi la velocità massima non deve superare i 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo diverse segnalazioni chiaramente. Con questo dunque per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Domenica, buona
5: domenica. Che bella questa canzone, è vero? Di Antonello Venditti, del nostro amico Tunello.
4: Del nostro amico Tunello, che ci dà così il giusto gancio per aprire il nostro nuovo appuntamento di Password dalle 17.05 fino alle 19 con Francesca Cie.
5: E la Ceci, esatto, sono 5 minuti dopo le 17 scattati in questo preciso momento di questa domenica 2 di agosto. Abbiamo detto che questo è il nostro mese preferito, perlomeno il mio, il tuo non lo so.
4: No?
5: No, vabbè, diciamo che no. Nell'arco dell'estate, agosto già, insomma, è proprio piena estate e soprattutto già si dirige verso il dolce autunno.
4: È questo il mio problema, è che luglio mi sa ancora di prospettiva, agosto è la domenica dell'estate.
5: Is the end of the summer, ma la vera fine dell'estate sarà decretata solamente il 1° di settembre all'Arena di Verona con il super appuntamento con il Power Hits Estate 2026.
4: Ah, l'abbiamo detto insieme, hai visto? Yes. Che brave.

0: No Hero Elisa alle 17:12 su RTL 102.5 in questa domenica, dove ce la prendiamo pole pole, cioè con calma, come si direbbe in swahili, eh?
1: Mamma mia, perché tu parli swahili?
0: Sì, no, so solo qualcosina. Pole pole, jumbo jumbo buona, Barigani misuri sana, Hakuna Matata, poche cose, insomma. Scusami, quelle ma... che si imparano quando si va a fare il tradizionale safari, dato che siamo in tema di vacanze, no?
1: Ma jumbo buona che utilizzo, ha visto che

0: tormentone
1: Giambo
0: estivo.
1: Ciao, no, tipo Giambo, Giambo, buona, Barigani, Musuri sana.
0: Ok,
1: poi
0: ok.
1: Ricordo, e poi dice Hakuna Matata, nessun problema.
0: Hakuna Matata, adoro, adoro. Pensate che il mio nuovo soprannome che mi ha dato la, la nostra Francesca Cheyenne, sì, al mare, è Rafiki.
1: Rafiki, Rafiki, esatto. Vuol dire amico.
0: E io sono la Rafiki. Quindi questo è un tema che a me è sempre piaciuto tanto.
1: Sì.
0: I soprannomi che ci portiamo dietro da una vita.
1: Bello!
0: Dai, bello,
1: bello,
0: dai, anche perché spesso sono anche legati ai luoghi che frequenti, cioè. Quando vai al mare sempre nello stesso posto fin da bambino, lì hai sicuramente un soprannome che magari quando poi torni a casa tua
1: non hai più.
0: Eh no,
1: esatto, dai, ecco, fatecelo sapere, dai, che bello. 378 378 1025,
0: dai, il tuo soprannome per eccellenza?
1: Beh, meglio che non te lo dica.
0: Adesso chiudiamo il microfono e me lo dici invece.

0: Still Here. E dove volete che andiamo? Anche noi siamo qui alle 17.20 su RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari per la Summer Edition di Password, quella con la Ceci e Francesca Cayenne ancora per la prossima settimana.
1: Esatto, saremo con voi 7 su 7 dalle 17 fino alle 19 e voi continuate sempre ad ascoltare RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 to the winner, al vincitore. Noi saremo lì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Gali con Casa Mia alle 17:29 minuti qui in RTL 102.5 Password Summer Edition. Sì. La Ceci e la Franca.
1: Cioè,
0: e soprattutto i vostri messaggi, di cosa parliamo oggi?
1: Al 378-378-1025, grazie naturalmente per seguirci sempre con tanto affetto. Allora, soprannomi che vengono, diciamo, evocati soprattutto dalla stagione estiva, sostanzialmente, no? Dai luoghi di villeggiatura, piuttosto che dalle persone che si incontrano solo in vacanza.
0: O magari anche da delle dinamiche interne familiari che nessuno conosce al di fuori, come la nostra ascoltatrice che dice buongiorno ragazze, Titti è il mio soprannome datomi da mio fratello maggiore di un anno. Viene usato solo nella mia famiglia.
1: Esatto.
0: Per gli altri io sono Stefania, vi scrivo da Milano dentro, ma esportata da 40 anni a Novara. Beh, allora, cara Titti, un abbraccio da me alla Cheyenne. Tu che vieni chiamata Ceia.
1: Sì, Franca, insomma, in tanti modi, no? Sì. Però è vero che ci sono anche quei nomignoli solo all'interno della famiglia.

0: Robbie Williams con Different alle 17:37 minuti qui su RTL 102.5 in Password Summer Edition. Stiamo parlando di soprannomi legati all'estate e non solo, anche soprannomi che qualcuno vi ha pioppato e che più di tanto non vi piacciono. Sentiamo una voce.
1: Ciao ragazze, a parte che siete bellissime, il mio soprannome è Pizza, deriva dal mio cognome, è una cosa che francamente odio, però oramai ho 48 anni, me ne sono fatto una ragione.
0: Finché che ne c'ha pei, no?
2: Si dice così, finché che ne c'ha pei. È un detto.
0: Alla fine c'è e te lo tieni questo soprannome, non ci puoi fare niente. Anzi, è un po' come cioè la teoria del contrasto, più lo contrasti più il soprannome. Perché ridi?
2: Non ci credo che l'ho detto.
0: Tanto in Veneto lo parlano solo in Veneto.
2: Estate.
0: Ah sì, va bene, nel frattempo MGK con Wiz Khalifa, questa è

0: Girl Next Door.
1: Vai, vai.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK Wiz Khalifa, Girl Next Door, alle 17.41 su RTL 102.5, quando siete in compagnia della Cece e della Cheyenne per questa Password Summer Edition. E i vostri messaggi, come sempre, copiosi e anche molto affettuosi al 378-378-1025.
1: Allora, visto che abbiamo avuto una parentesi un po' veneta poco fa,
0: panoramica.
1: È arrivato un messaggio che era proprio rivolto a te, che dice: sì. Francesca, sì, fai un augurio all'Hellas di tornare in Serie A.
0: Sempre forza Hellas Verona, i colori giallo-blu, okay, in alto nel mondo, all over the world.
1: All over the world. Aspetta, prima la stavi cantando.
0: I colori giallo-blu.
1: No, scherzavo, oh, basta.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Allora io qua lo dico,
1: sì,
0: non
1: e
0: che
1: qua
0: questo,
1: lo nego.
0: No, no, no, qua lo dico, qua lo ribadisco, non che questa cosa conti in alcun modo, interessi. Ma per me Calcutta rimane uno dei miei artisti della vita
1: di
0: top
1: riferimento.
0: 3. Sì, e il suo album di esordio Mainstream è stato un disco che per me ha cambiato la percezione della musica italiana quando ero molto giovane.
1: Bene,
0: quindi,
1: l'hai
0: grande
1: detto.
0: Grande Calcutta.
1: E così lo sottoscrivo anch'io, perché devo dire che adesso ci stavamo divertendo parecchio riascoltando questa Milano da Teo.
0: Sulla
2: panorama,
0: faccia mia.
2: Panorama.
0: Capito? Va bene. Allora, 17:50 minuti, questa prima ora di Password sta quasi già
1: volando, sta volando.
0: Sta volando. Parliamo un po' di soprannomi sì, che vi hanno appioppato. C'è un nostro ascoltatore Davide che dice: "Allora, in principio mi chiamavano Placi, alle superiori Plici, vai a capire il perché di questo cambio di vocale. Ora Placio, sempre dal mio cognome". Quindi stiamo scoprendo che un sacco di cognomi effettivamente derivano di soprannomi.
1: Sacco di soprannomi derivano
0: dai cognomi. Sì,
1: sì, anche perché a scuola ci si chiamava per cognome e quindi è facile che poi, no? Cioè, ci sia questa storpiatura del cognome.
0: Anche se credo sia una cosa che si faccia più tra maschi.
1: No,
0: perché
1: lo
0: so, a Milano, cioè, veniva messo l'articolo davanti, cioè, a Francia,
1: il Paolo.
0: Luli. No,

0: Saturday Night, in realtà siamo già domenica, il Saturday Night l'abbiamo lasciato alle spalle, ormai è andato e siamo già proiettati alla serata di questa sera, perché ci sarà sempre la discoteca nazionale a tenervi, a tenerci compagnia.
1: Esatto, poi noi nello specifico che stiamo trasmettendo dal Tourmaline di Lipari andiamo proprio anche dentro le vibrazioni, vedere le persone che ballano, che si scatenano, che stanno qui in quel di Lipari per l'appunto. Allora, fra pochissimo avremo tutti gli aggiornamenti, le notizie che arrivano dal mondo che ci circonda, ma nel frattempo noi vi ricordiamo che siamo la Ceci, la Cheyenne, che abbiamo il nostro numero, il 378-378-105, che stiamo parlando di soprannomi.
0: Sì, poi cambiamo anche un po' argomento perché ho trovato una notizia interessante che riguarda la generazione Z, la percezione, ecco, di alcuni emoticon.
1: Sì, oltretutto questo è un tema che è stato anche divisivo all'interno della nostra molto complessa relazione. Cara Francesca Chen, vi facciamo un piccolo spoiler?
0: Dai, fallo.
1: L'utilizzo del pollice in su nella comunicazione mediante WhatsApp. Va bene?
0: Va bene?
1: Ne parliamo dopo.
0: Venduto.
2: Ciao. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
3: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
4: Anche a Sambuco, in provincia di Cuneo, sono le 18.
5: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura due ultime ore di cronaca. La prima notizia riguarda un tragico incidente stradale in uno scontro tra un camper e un autobus. 5 persone sono morte e altrettante rimaste ferite sulla strada Terni-Rieti. Secondo una prima ricostruzione, un'auto non sarebbe riuscita a evitare i due mezzi coinvolti. Forse è stata coinvolta anche un'altra vettura. Le vittime avrebbero viaggiato sul camper e sulle auto. L'altra notizia in primo piano è l'arresto di un uomo di 43 anni con l'accusa di omicidio per aver travolto e ucciso con l'auto quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima, un uomo di 36 anni che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali all'ex del 43enne che, vedendoli insieme, ha investito l'uomo. Ci spostiamo in Campania. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei si è arrestato, ma è emergenza sfollati. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Vertice questa mattina in prefettura a Napoli. L'osservatorio vesuviano, sezione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato la chiusura dello sciame sismico che ha interessato l'area Flegrea da quando si è verificata la scossa di magnitudo 4.7 lo scorso 31 luglio. Non si esclude tuttavia che nei prossimi giorni si possano verificare altre scosse. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco. Ad oggi ne sono stati eseguiti quasi 90, in particolare a Pozzuoli, avviate anche verifiche sugli edifici scolastici, 144 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. La priorità è garantire assistenza agli sfollati, così il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Stiamo lavorando, aggiunto, per affrontare ogni aspetto dell'emergenza, comprendiamo lo stato d'animo dei residenti, ma le istituzioni sono accanto a loro. Migliorano intanto le condizioni di salute delle 5 persone ricoverate dopo il terremoto di venerdì scorso, che ha fatto esplodere la rabbia della popolazione proprio per l'assenza delle istituzioni.
4: Queste sono le ultime ore per rendere omaggio alla salma di Don Antonio Mazzi alla Camera Ardente allestita nella sede di Exodus al Parco Lambro. Sentiamo Maria Paola Raiola.
7: La sua foto sorridente con la frase scelta come commiato: i sogni sono per sempre giovani. Alcuni oggetti simbolo della sua vita in cammino: i sandali, un grande bastone in legno ricurvo con una lanterna appesa per illuminare il tragitto, e poi il Vangelo, dono di un amico, aperto sul passo della Pentecoste. Così la Camera Ardente allestita per Don Antonio Mazzi restituisce ai tanti che hanno scelto di salutare per l'ultima volta questo prete degli ultimi un'immagine viva del suo apostolato. Non a caso siamo nella mensa della sede della comunità Exodus di Parco Lambro, nel cuore della struttura, il luogo in cui Don Mazzi mangiava con i suoi ragazzi, con le persone a cui aveva dato una seconda opportunità. La gratitudine profonda si respira tra chi rende omaggio al Don, tra i suoi amici e anche il cantante dei Puro, Abbi Facchinetti. Domani i funerali alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che RTL 102.5 vi racconterà con un nostro inviato.
4: È tutto, traffico.
2: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. Queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque verso la Francia. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino ed il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Spostandoci sulla A16 Napoli-Canosa segnaliamo invece un chilometro di coda per temporali tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Infine sulla A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Carsoli e Oricola e Tivoli in direzione di Roma. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Grazie, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Sono 5 minuti dopo le 18 di questa domenica 2 di agosto 2026 in diretta dal Tourmaline di Lipari. Naturalmente fino alle 19 la Ceci e Francesca Cheyenne per Password Summer Edition.
1: E allora avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto, diciamo anche il 2 settembre, perché insomma il 1 di settembre sarà The Day of Summer, quello del Power Hits Estate 2026. Poi il giorno dopo il Future Hits Live, con noi sempre presenti.
0: Assolutamente.
1: Franca.
0: Assolutamente, quindi non avete scuse, insomma c'è tutto il mese di agosto ancora per prenotare i vostri posti.
1: Che bello, che bello. Ma poi veramente i concerti più belli della mia vita, non lo dico con retorica,
0: con piaggeria, no, sono stati all'Arena di Verona. Sì. Beh, sì. Sandissa.
1: Ho visto pure la Ida.
0: Davvero?
1: Sì, bellissimo, pianto.

0: Io prima di te, Eros Ramazzotti, sono le 18 e 12 di questa domenica. Ancora buona domenica a tutti, buon pomeriggio, buona serata. Noi siamo la Ceci e la Cheyenne in diretta da Lipari, ovviamente per questa Summer Edition di Password. Allora, prima avevamo buttato lì questo studio.
1: Pollice in su.
0: Pollice in su. Allora, l'emoji del pollice in su è diventato al centro di un curioso dibattito generazionale. Perché praticamente, soprattutto della generazione Z, perché i più giovani, per i più giovani, infatti, l'invio di un pollice in su potrebbe essere percepito come un gesto freddo, sbrigativo o addirittura passivo-aggressivo.
1: Allora, senti, no, però senti, questo è stato infatti l'inizio di un meme fra me e te, cioè di una battuta.
0: Sì, vero.
1: Quando io scrivevo a Cheyenne, ormai non lo faccio più, infatti,
0: no,
1: ti scrivo, no, le scrivo la risposta che mi arriva. Adesso alle

l'idea un po' più articolata, ma prima ce le scrivevo: ah, siamo in onda da agosto, e lei mi rispondeva pollice in su, buon Natale, pollice in su, allora ci vediamo domani per un caffè, pollice in su, pesato, le sto sulle palle.

0: Bailando Enrique Iglesias. Che fine avrà fatto quest'estate Enrique Iglesias?
1: Mi parece un poco raro, perché normalmente quando llega il verano, quando arriva l'estate, Enrique esce dal frigo, certo, dal freezer.
0: Un po' come Michael Bublé a Natale,
1: esatto,
0: no?
1: Ecco. Michael Bublé e Mariah Carey.
0: Certo.
1: Pensa che c'è chi già si sta proiettando verso il Natale. L'altro giorno ho visto una persona che ha pubblicato tipo il countdown dei giorni.
0: Beh, ma stava San Di, perché subito dopo Ferragosto è già Natale.
1: Ma non è vero, raga, ma non è vero. Ma
0: sì,
1: state
0: un po'
1: qui
0: vero,
1: ora.
0: Un po' vero.
1: Ma non è vero, ma
0: è
1: non
0: un po' vero.
1: La Sastale, minga vera, torniamo fra poco. Ciao.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao. Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
6: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: La spesa intelligente!
11: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo. Due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026. Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027. Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Partigiano Reggiano Zucchero, sono le 18.30, questa RTL 102.5 Password Summer Edition, quello con la Ceci e la Cheyenne. Allora, è vera o no questa cosa del pollice?
1: Allora, è verissima, perché c'è una netta percezione, c'è una netta divisione nella percezione che si ha dell'utilizzo delle emoji del pollice in su. Ci sono video e video in Instagram, su TikTok, di figli che raccontano le reazioni, soprattutto dei propri padri, a messaggi del tipo: ah, mi sono laureato, pollice in su. Senti, torno a casa, non ci vediamo da 2 anni, pollice in su. Alla fine invece ho scoperto che per voi boomer,
0: ecco,
1: In realtà il pollice in su è come per dire ok, perfetto,
0: sì,
1: non
0: ok,
1: è...
0: certo, è un po' sbrigativo, però viene percepito, diciamo che dalla generazione Z questo emoji viene percepito come troppo sbrigativo, quindi non va bene.
1: Se ti mando 600 pagine di messaggio, tu mi rispondi pollice in su, cosa sei?
0: Sì, no, è vero.
1: Ma no, cosa sei? Joaquin Phoenix quando interpreta l'imperatore romano nel Gladiatore, pollice in su, pollice in giù.
0: Morte, morte,
1: che
0: morte.
1: Scena!
0: Che scena, che scena situazione. Epica,
1: Stasera facciamo questo.
0: Vabbè, non parliamo dell'Odissea di Nolan,
1: però, stasera facciamo il rewatch del Gladiatore.
0: Vabbè.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sì, Franca, sei matta. Ecco, l'abbiamo detto.
2: È un complimento, però, soprattutto nell'accezione di dito nella piaga, eh?
1: E anche nell'accezione di chi utilizza il pollice in su nei messaggi pensando che sia una cosa ok, che non offenda, che non ferisca con quell'asciutta reazione.
2: Diciamo che è un po' troppo sbrigativo, ma detto questo va bene uguale, eh? Non è che uno te ce manda, insomma, nel momento in cui ti...
1: No.
2: Ti texta con un pollice, no?
1: Sì, ma infatti io te lo feci notare l'anno scorso, non mi sembra che sia cambiato nulla fra di noi. Cioè,
2: io continuo ad usarlo.
1: Ma lo usi con tutti? Insisto. Il pollice in su?
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
1: Disco Sound.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Bella questa canzone di Cesare, ora che non ho più te, anche un bel periodo è stato, no? Il suo, perché insomma possiamo suddividerlo come il periodo di Picasso, no? Il periodo blu, il periodo rosa. Ecco, anche per gli artisti si potrebbe utilizzare questa suddivisione, no?
1: Tra i più giovani si chiama la new era, la era della discografia di un artista. Cesare è partito con dire Luna Pop, che sono stati personalmente, ancora prima della mia adolescenza, la mia infanzia.
0: Assolutamente, certo.
1: E poi insomma tutto il percorso solista, un periodo più da cantautore, un periodo forse più sperimentale. Adesso secondo me è uno degli interpreti forse, cioè,
0: è anche un cantautore tra i più interessanti. Brava, sì, brava,
1: cioè, di tutto lo scenario del panorama italiano. Allora, c'è chi ha risposto al nostro quesito,
0: sì?
1: C'è chi dice: allora, per me è un gesto qualunquista, è per togliere di mezzo,
0: cioè, stiamo parlando dell'emoji con il pollice in su.
1: Okay. Cioè, rispondere con l'emoji del pollice in su è un gesto qualunquista per togliere di mezzo qualcuno, cioè è un qualcosa,
0: sì,
1: che tu utilizzi
0: taglia corto,
1: per
0: un po'
1: tagliare
0: così, corto su de dos.
1: Però dai, è vero, cioè poi magari non è in
0: potrebbe
1: tutti
0: essere,
1: i casi,
0: ma io
1: così
0: non l'ho mai interpretato così. Comunque oggi abbiamo imparato anche questa cosa,
1: tu tagli corto con tutti, è per questo che non fai distinzione.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca.

0: Tocca un ricordo.
1: Siamo giunti alla capolinea, anzi siamo giunti insomma al termine di questo nostro appuntamento di Password Summer Edition anche per quanto riguarda questo weekend. Da domani ricominceremo la settimana. Pensa che io questi li ho presentati nel 2003.
2: Durante li hai presentati?
1: Li ho presentati.
2: Li ho addirittura presentati.
1: Ma dal vivo?
2: Eh sì, certo.
1: No, dal vivo, per finta.
2: Scusa, pensavo, sai come si suol dire, quante volte li ho annunciati e disannunciati alla radio?
1: No, solamente una volta con il mitico Raul. Che salutiamo e che ringraziamo sempre
2: perché ci ascolta ogni giorno su Password Summer Edition. Allora, questa canzone la dedico a me e a te, perché è quello che sta per succedere stasera.
1: Sì, speriamo.
2: Riguarda,
1: dai, speriamo.
2: Solo per te, una Ladies Night. Allora, 18 e 55 minuti, loro sono i
1: Cool and Gang. Ladies and Gentlemen, eccoli qui per voi.
2: Enjoy.

0: Senti che groove, buttati in pista.
1: Se me lo dici così suona più come una minaccia.
0: Buttati in pista.
1: Con The Gang, Ladies Night, alle 18:57 minuti. Abbiamo finito con Password Summer Edition di oggi.
0: Sì, ma torneremo domani, ve lo ricordiamo, tra le 17 e le 19, per l'inizio di un'altra settimana scoppiettante. Una settimana mai più senza. Restate sempre con noi, anche perché insomma stiamo tirando la volata al grande evento dell'estate, anzi ai due grandi eventi dell'estate: Power Hits estate primo di settembre e Future Hits Live il 2 di settembre, ovviamente all'Arena di Verona.
1: Bene, hai finito?
0: Ho finito, possiamo
1: andare.
0: Vuoi fare una disamina su quello che abbiamo fatto oggi?
1: No, io volevo solo dirvi che domani saremo qua dalle 17 alle 19 e che siamo al Tourmaline di Lipari e che magari domani ce la tiriamo un po', mettiamo qualche storia sull'Instagram.
0: Absolutely. Intanto ringraziamo Anthony De Bridge e Christian Alberton che ci hanno seguito nella parte tecnica in quel di Milano, di Cologno Monzese, e a Lipari ovviamente c'era il nostro Gabri.
1: Soprattutto grazie a Francesca Cheyenne.
0: Grazie alla Ceci.
1: E ai nostri veri normal people per essere rimasti con noi in questa domenica 2 di agosto. A domani!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive.

0: Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Anche a Futani, in provincia di Salerno, le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Domenica 2 agosto, buona serata da Maria Paola Raiola. In apertura torniamo alla notizia che vi abbiamo anticipato nella scorsa edizione. Questo pomeriggio si è verificato un incidente stradale mortale sulla superstrada Terni-Rieti tra Umbria e Lazio. Coinvolti anche un bus e un camper. Gli aggiornamenti in diretta da Raffaella Coppola.
3: Sì, Maria Paola, nell'impatto tra i mezzi 5 persone hanno perso la vita, altre 27 sono rimaste ferite, 3 delle quali in modo grave. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe centrato in pieno il camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. Dopo il frontale tanto violento da distruggere l'autocaravan, una vettura non sarebbe riuscita ad evitare i mezzi e si è ribaltata. A catena poi altri 2 veicoli sono rimasti coinvolti. Il tragico scontro è avvenuto sulla strada statale 79 in direzione Terni e Rieti. Al momento ancora chiusa al traffico. Tra i passeggeri del bus molti sono apparsi sotto shock, alcuni avrebbero riportato ferite anche gravissime. Sul posto la macchina dei soccorsi, tra cui diverse eliambulanze che hanno trasportato i casi più gravi negli ospedali di Umbria e Lazio. Al momento dell'incidente sulla zona si stava battendo un acquazzone intenso e forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Ed è tutto.
1: Grazie Raffaella. Bologna ha ricordato oggi, a 46 anni di distanza, la strage alla stazione ferroviaria. Era il 2 agosto del 1980, morirono 85 persone. Alessandra Giannoli.
4: Mattarella rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere, ha aggiunto il capo dello Stato nel giorno del 46esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, che causò 85 morti e oltre 200 feriti. Strage neofascista, come hanno sancito le sentenze, con il sostegno della P2 e il coinvolgimento dei servizi deviati. Sul riconoscimento della matrice dell'attentato si è riacceso lo scontro politico. La premier Meloni, nel suo messaggio di cordoglio e ricordo, ha fatto riferimento in modo generico al terrorismo, innescando la reazione dei leader del centro-sinistra, in particolare della segretaria del PD Schlein, presente sul palco a Bologna, che ha invitato la Presidente del Consiglio a fare i conti con la verità, dando piena lettura alle sentenze che hanno appurato la matrice neofascista. Sulla stessa linea la replica dei familiari delle vittime, che chiedono il rispetto delle sentenze e la verità sui depistaggi.
1: Una nave della Marina Militare Italiana, la Taon di Revel, ha effettuato un controllo nell'ambito di una missione europea su una petroliera russa della flotta ombra di Mosca, sottoposta a sanzioni da parte dell'Unione. La nave è stata intercettata a ovest di Pantelleria. L'equipaggio ha prima chiesto collaborazione ai russi senza riceverla. Alcuni militari in elicottero perciò si sono calati sul ponte per effettuare i controlli. Il ministro della Difesa Crosetto ha ringraziato i militari impegnati nell'abbordaggio. Passiamo ai temi del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo aver minacciato un'escalation, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato uno stop per favorire la ripresa dei negoziati con Teheran. In queste ore emergono però posizioni molto dure di Teheran, secondo il Wall Street Journal, perché l'Iran valuterebbe attacchi preventivi anche in assenza di un'offensiva statunitense. In Perù torniamo a parlare dell'incidente su un piccolo aereo da turismo in cui sono morti 7 italiani. Ascoltiamo Massimiliano Mantiloni.
5: 2 famiglie distrutte, 7 italiani morti nell'incidente in Perù erano componenti di 2 famiglie brianzole. Paolo Gianturco, 59 anni, era un dirigente della Deloitte, mentre Cristina Bianco, 57 anni, era una manager della Andersen Consulting. Entrambi erano in Perù con le loro famiglie, tra loro anche un 18enne e 2 24enni. Sullo schianto, in cui in totale hanno perso la vita 13 persone, è stata aperta un'indagine da parte del Ministero dei Trasporti peruviano e non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era levato in volo il Cessna diretto al sito archeologico precolombiano delle linee di Nazca. In un video si vede l'aereo che perde pezzi in quota prima di precipitare al suolo. Tra le possibili cause si ipotizza il maltempo per il forte vento in zona o le eventuali cattive condizioni dell'aereo impiegato nel giro, ma non è escluso nemmeno l'errore umano.
1: Cambiamo argomento, ci occupiamo degli eventi sportivi di rilievo di questa domenica con Enzo Tamborra.
6: In apertura il calciomercato, uno dopo l'altro, la Juventus ha ufficializzato oggi gli arrivi del gioiellino bosniaco Alaibegovic e dell'attaccante francese Colomoni. Per quest'ultimo al Paris Saint-Germain andranno 38 milioni più 12 di bonus. Da segnalare nelle ultime ore un sondaggio degli inglesi di Newcastle per il difensore dell'Atalanta Scalvini. I nerazzurri di Bergamo sono stati i protagonisti di una delle amichevoli di giornata. La squadra di Sarri ha perso 2-1 sul campo degli olandesi del Feyenoord, in gol Kristovic. Gli altri risultati: Burnley Torino 0-1, Union Berlino Cagliari 2-2. Ed ora gli europei di nuoto a Parigi per gli azzurri, quarta medaglia, la seconda da Pelati Ruggero, argento nel duo tecnico misto nel nuoto artistico.
1: È tutto, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì il caldo sarà ancora il vero protagonista. Al centro-nord si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Anche al sud il caldo si farà sentire, generalmente qui si arriveranno a toccare i 35 gradi. Una giornata assolata ma con dei fenomeni sui settori alpini e sulla dorsale appenninica. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso la città c'è un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla A24 Roma Teramo tra Carsoli Oricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Ricordate sempre di allacciare le cinture di sicurezza anche sui stili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Non c'è altro, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Eccoci, 19:07 minuti. Ma buona serata, buona domenica, sera ormai inoltrata, caro Simioli, sempre per la serie Il Diavolo Veste Praia.
10: Il Diavolo Veste Praia, perché siamo collegati dopo Lipari dalla bellissima Calabria TH Resort.
9: E dopo anche San Teodoro con il nostro Baiguini al mattino. Ciao, e con Baiguini, gli amici di Lipari.
10: Allora, state con noi tutti, che oggi facciamo un bel giro d'Italia come sempre, renderemo tutti i protagonisti, partiremo dalla Versilia.
9: Scroccona seriale, c'è una donna che si aggira in Versilia, che va nei ristoranti e
10: Pare che non lo faccia per delinquere,
9: per divertirsi,
10: ma è il suo hobby. Pare che, capito, questa donna sia anche una nobildonna, ama andare nei ristoranti, scofanarsi il bello e il buono e non pagare.
9: Ma è arrivata tardi, perché noi lo facevamo 20 anni fa, Gianni.
10: Noi abbiamo fatto scuola. Anche noi ovviamente lo facevamo per hobby, era il nostro sport preferito. Allora state con noi se volete. Come cominciamo, Fred? Certo, anche oggi siamo in compagnia di un graditissimo ospite, Gran Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
9: Graditissimo e buonissimo, e non so se lo sapete, ma Gran Padano è anche love, un bellissimo concetto che esprime i suoi valori più profondi come autenticità, benessere e condivisione. Gran Padano, il gusto italiano del benessere quotidiano. 19:08 minuti, partiamo, c'è il primo Power Hit e poi in giro per l'Italia.
10: Dracula!

0: Black River, 19:15 su RTL 102.5. Andiamo in Versilia perché abbiamo detto poco fa, Simioli, che siamo alla ricerca, c'è l'identikit della scroccona seriale.
1: Sì, ma da fonti autorevoli, ecco, pare che lei non lo faccia per delinquere, come scrivono le testate di oggi, ma lo faccia così, per divertirsi.
0: Ma comunque delinque, non si fa.
1: Vabbè,
0: non
1: certo che delinque.
0: Allora, mangiare noi abbiamo, a sbafo.
1: Abbiamo intercettato, l'abbiamo anche trovato, il gestore di una delle vittime, si chiama 2M Food and Drink, presso il bagno Roberto.
0: Sai tutto, Lido di Camaiore in Versilia.
1: Buonasera, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera.
1: Allora,
0: ci può
1: allora
0: raccontare questa donna innanzitutto com'è l'identikit?
2: Allora, è una donna all'incirca fra i 40 e i 50 anni, figliatissima, molto brava nel parlare, molto brava nel raccontarsi bene, caschetto castano, un'età un'altezza media, corporatura media, una donna praticamente di tutti i giorni.
0: Insospettabile.
1: Insospettabile.
2: Assolutamente, ha fatto amicizia con tutti, una gran chiacchierona, quindi una persona proprio...
1: Una gran chiacchierona. Tra l'altro mi dicono che è anche molto elegante, molto chic, si presenta bene.
2: Sì, non è una persona che uno può reputare delinquente, perché arriva proprio come una persona di tutti i giorni che si
1: ecco
2: presenta.
1: Qua.
0: E che, scusi, che cosa fa? Lei mangia e poi
1: lei mangia,
0: che cosa fa?
1: Ordina di tutto, poi a un certo punto che succede?
2: Allora, con noi come ha fatto? Ha utilizzato la cosa dell'andare a controllare la mamma sotto la tenda nel bagno accanto, cosa che capita spesso, perché qua in un lido comunque una cosa che capita spesso,
1: certo,
2: ordinandoci l'insalata per la mamma che aveva lasciato sotto la tenda, chiede, andando dicendoci: guarda, ti lascio la borsa sul tavolo, vado a chiederle cosa vuole da bere,
1: certo,
2: e poi è sparita nel nulla.
1: Poi, siccome per noi italiani la mamma è sempre la mamma,
0: di fronte
1: a questa parola noi diventiamo tutti sensibili. Io invece vorrei lanciare un appello, se sei d'accordo con me, amico del ristorante.
0: Lancia.
1: Allora, se è vero che tu lo vuoi fare perché ti diverte, non vuoi pagare il conto, fa una cosa: prima manda un bonifico al ristorante dove vuoi andare. Ecco, manda un bonifico, 100 euro per esempio, poi ti presenti, mangi a sbar, poi inventi la scusa della mamma, te ne vai e non paghi il conto.
0: O la macchina in doppia fila.
1: Però intanto hanno avuto...
2: Il problema sai qual è? Se ne vanno poi a discapito tutte quante quelle persone oneste che magari lasciano i bimbi a giocare in spiaggia in tranquillità, lasciano magari effettivamente i genitori in spiaggia perché non vogliono fargli fare magari la passeggiata sotto il sole.
0: Senti, però c'è un tam tam da quello che leggiamo sui giornali. In Versilia anche voi gestori di vari ristoranti vi siete mandati un po' dei messaggi, ma non ci sono telecamere di videosorveglianza, quindi potete magari...
2: Sai qual è il problema? Noi abbiamo anche la videocamera di sorveglianza, ma per una questione di privacy dobbiamo tenerla spenta durante l'orario lavorativo.
0: Ho capito, allora così le diamo un indizio in più.
1: Allora, prima di salutarci, riesci a capire che cosa ha ti ricordi che cosa ha ordinato come primo piatto?
2: Assolutamente, spaghetto alle artelle, che da noi è una bomba.
0: Hai capito, è pure furba.
1: Allora,

0: appena c'è allora, appena c'è una che ordina un piatto bomba e poi dice di andare dalla mamma, dovete fare due cose. Porta la mamma qui, vogliamo vedere le prove.
1: Lascia,
0: grazie.
1: Lasciamo al suo destino da oggi, lasciamo tutti al loro destino.
2: Prima pagare e poi pellicciare. Grazie mille. Allora, tra poco andiamo ancora in giro per l'Italia. Andremo da uno dei nostri sindaci, andremo dal capo ultra, caro Simioli.
0: La sai una cosa, tu? Agostiera, Amalfitana, Nunta,
2: vogliamo sentirla?
0: Milano.
2: Vai.

0: Amici, ascoltate RTL 105 e votate su RTL 105 Play il vostro Power Hits dell'estate. Sì. Potreste aggiudicarvi, pensate un po', i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: E poi consegnare addirittura il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2006 direttamente al vincitore. Insomma, un'occasione unica.
0: Imperdibile.
1: Allora, che dobbiamo fare adesso? Intanto continuano ad arrivare le richieste da tutta Italia. Sì, per esempio ci hanno scritto dalla provincia di Crotone. Dice: perché non avete mai chiamato il nostro sindaco?
0: Arriveremo.
1: Qual è la provincia di Crotone? Il nome e cognome del sindaco. E se c'è il numero, mandaci pure un numero. Grazie.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Goti 19:31. Allora, ieri abbiamo parlato della grande promozione del Praia Mare Calcio, certo, in Serie D. Ma come non parlarne?
1: Perché noi siamo in diretta da Praia, raccontiamo tutto il territorio italiano, per cui mi sembra giusto. Viva il Praia a Mare Calcio, che dovrebbe essere Praia Tortora, ma ce lo dirà tra pochissimo addirittura chi?
0: Il capo ultra. Ieri abbiamo sentito Biscardi, l'allenatore.
1: Sì.
0: Oggi diciamo la verità. Camminando per strada abbiamo intercettato per Praia il capo ultra. Vogliamo prima mandare la sigla, così
1: la sigla,
0: ci eccitiamo,
1: sì,
0: della Champions.
1: Vai Cologno.
0: Ma
1: senti qua, senti qua.
0: Sergio!
1: E allora Sergio, benvenuto su RTL 102.5.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ma sei romano? Dall'accento
1: no,
0: sembra
1: lui
0: romano.
1: Lui fa il camionista, giusto?
2: Sì, sono qui, mi sto godendo un tramonto bellissimo con mio figlio che fa il bagnino qua, il vice capultrà al Lido La Bustola, la Tortora.
1: Vabbè, scusa, è un po' un conflitto di interesse, perché l'hai nominato
2: no,
1: tu, dice Capultra.
2: Noi ormai siamo di generazione, di padre in figlio. Prima ci chiamavamo Vecchia
0: Come si chiama tuo figlio?
2: Michele.
0: Michele che fa il bagnino, perché domani, ricordiamoci, parleremo anche
1: di bagnini.
0: Domani parleremo anche di bagnini e pedalò.
1: Senti Sergio, ma è vero che la canzone che utilizzate è Gente di Mare, quella di Raff e Tozzi,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì,
1: vero? Come fa?
2: Quest'anno ci siamo superati con quella canzone, con una coreografia bellissima che hanno apprezzato in tutta Italia. Andremo anche su Super Tifo a settembre.
0: Ah, quindi loro, parliamoci chiaro, dalla Serie D adesso vogliono arrivare in Champions League, giusto?
1: E magari vincere pure il Power Hit estate.
2: Ci confronteremo con realtà molto più grandi di noi.
1: È certo.
2: Senti, Calabria, Siracusa.
1: Sergio, da Cologno è partita Gente di Mare, ma voi come fate? Come canta? Gente di Praia,
2: no,
1: giusto?
2: No, facciamo Gente di Mare, proprio così, perché noi siamo Gente di Mare, Praia e Tortora.
0: E faccela sentire, vai, salutiamo, parti.
1: Vai.
2: Che te ne va.
1: Ecco.
0: Dove gli pare.
1: Dove gli pare.
2: Vabbè,
0: Cambiamo argomento,
1: Sergio,
0: che è meglio. Sergio
1: sarai
0: non è per
1: un
0: te.
1: Grande capo ultra, ma non potrai mai vincere il Power Hit estate con Gente di Mare versione Praia Tortora.
0: Però sai che mi piace Gente di Praia che se ne va.
1: Gente di Praia che se ne va. No, non se ne devono andare, perché Praia non deve perdere.
0: Ma no, che

0: Un grande salto con Raff, 19:42 su RTL 102.5 da Praia Mare. Ma caro il mio Signoli, prima abbiamo detto che Grana Padano fa esplodere Love, cioè il gusto del benessere quotidiano.
1: È certo, perché Grana Padano è ricco di nutrienti essenziali come vitamine, proteine, minerali ed è buono. Infatti è il formaggio italiano più consumato al mondo.
0: E proprio come ci insegna Grana Padano, dobbiamo mettere al centro l'amore per noi stessi, per gli altri e anche per uno stile di vita equilibrato. Lasciatemelo dire, Grana Padano is love.
1: Love.
0: Lo diciamo tutte le sere, ma non ci stancheremo.
1: Senti,
0: mai.
1: Senti, mio collega, fraterno, dica, amico Fredella, ma andiamo a Como dopo le 20, ma che ci andiamo a fare? Non me lo ricordo più.
0: Beh, perché chiederemo al sindaco di parlare del rame.
1: Sindaco quel, di Como.
0: Quel ram, quel no, rame. Del no, lago di Como,
1: no,
0: ti ricordo?
1: Francesco.
0: No, ho capito, così.
2: Martedì 4 agosto dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
3: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Gold on the Ceiling. 19:51 la serata di RTL 102.5 con questi due matti, Fredella e il buon protagonista Simioli, il nostro amato re di Napoli.
1: Ma grazie.
0: Il nostro re di Praia.
1: Ma quanto sei bello e carino e generoso. Oh. Attenzione, perché andremo a Como, ma poi ci hanno mandato il numero del sindaco di Santa Anastasia e quindi siamo proprio in provincia di Napoli. Perché andremo a Santa Anastasia?
0: Perché questa sera c'è una delle nostre sagre, quindi in
1: quando
0: diretta.
1: Quando torno al mio paese.
0: Io vado alla sagra. Però vogliamo mandare un pezzo per chiudere la prima ora, quasi. Che dire.
1: Senti qua, dai, alzare volume, vai.

0: Bambina, caro Simioli, Pino Daniele ci fa davvero sognare nella prima ora di Protagonisti. Trutolino amoroso. Vabbè, abbiamo una seconda ora uguale alla prima, giusto?
1: Più o meno sì, con qualche colpo di scena, sempre in diretta da Praia. Andremo, l'abbiamo già detto, a Como! Non me lo ricordo più, perché a Como?
0: A Como perché c'è un'altra sagra molto particolare. Sul lago, dico, ovviamente non c'è il mare a Como, lo sai.
1: Lo so, ma sarà una sagra chicchissima. Che sagra è a
0: Dell'Anguilla.
1: Como? No, che sagra è?
0: Non lo so, ce lo dirà il sindaco.
1: No? Ah già, perché poi noi siamo in programma dei sindaci, quindi, per cui li prendiamo a scatola chiusa i sindaci
0: anche
1: d'Italia.
0: Anche per lavorare meno, diciamo la verità.
1: E allora 5-6 minuti il GO e poi tutti qui.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Sant'Angelo Romano, in provincia di Roma, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. È pesante il bilancio delle vittime del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Terni-Rieti. Al momento però non è nota la dinamica. Raffaella Coppola.
3: Sale a 6 il bilancio dei morti dell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri, mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Altre 26 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il pullman avrebbe centrato in pieno il camper e dopo il frontale tanto violento da distruggere l'autocaravan, una vettura non sarebbe riuscita ad evitare i mezzi e si è ribaltata a catena. Poi altri due veicoli sono rimasti coinvolti. Tra i passeggeri del bus molti sono apparsi sotto shock, alcuni avrebbero riportato ferite anche gravissime. Sul posto la macchina dei soccorsi, tra cui diverse eliambulanze che hanno trasportato i casi più gravi negli ospedali di Umbria e Lazio. Al momento dell'incidente sulla zona si stava battendo un acquazzone intenso e c'erano anche forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi sulla carreggiata.
1: Una donna di origini straniere è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno di un centro commerciale a Castenedolo in provincia di Brescia. Arrestato l'ex marito. Al momento dell'aggressione la donna era in compagnia dei figli e ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Chiude in questi minuti nella sede di Exodus la camera ardente per Don Antonio Mazzi, tante le persone che hanno reso omaggio al sacerdote in queste ore, domani i funerali. Maria Paola Raiola.
4: La sua foto sorridente con la frase scelta come commiato: i sogni sono per sempre giovani. Alcuni oggetti simbolo della sua vita in cammino: i sandali, un grande bastone in legno ricurvo con una lanterna appesa per illuminare il tragitto, e poi il Vangelo, dono di un amico, aperto sul passo della Pentecoste. Così la camera ardente, allestita per Don Antonio Mazzi, restituisce ai tanti che hanno scelto di salutare per l'ultima volta questo prete degli ultimi un'immagine viva del suo apostolato. Non a caso siamo nella mensa della sede della comunità Exodus di Parco Lambro, nel cuore della struttura, il luogo in cui Don Mazzi mangiava con i suoi ragazzi, con le persone a cui aveva dato una seconda opportunità. La gratitudine profonda si respira tra chi rende omaggio al Don, tra i suoi amici e anche il cantante dei Puro, Abbi Facchinetti. Domani i funerali alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che RTL 102.5 vi racconterà con un nostro inviato.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo prevalente su gran parte della penisola, ma attenzione soprattutto per chi andrà in montagna, perché su queste aree ci sarà la possibilità di qualche locale improvviso temporale di calore, in isolato sconfinamento anche alle regioni di nord-ovest. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma-Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla A1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma segnaliamo un chilometro di coda per il ribaltamento di un'auto, il traffico defluisce su due corsie. Sulla diramazione Roma-Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare verso la città c'è un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla A24 Roma-Teramo tra Casoli Oricola e Tivoli in direzione Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: E allora ci siamo, 20.04. Allora tutti chiedono al nostro amico Ciro Riglia come mai siamo arrivati al sindaco di Sant'Anastasia. Perché
9: Ciro Riglia è il sindaco di
8: Sant'Anastasia. No, è quella persona che abbiamo incontrato oggi, che ci ha messo in contatto con il sindaco.
9: È vero, allora c'è tutta Sant'Anastasia, cittadina molto, molto, molto bella in provincia di Napoli, che ha sintonizzato, lo fanno sempre,
8: su RTL,
9: canale 36 oppure sui 102.5. Poi abbiamo Mezza Como che aspetta invece di sentire il sindaco che lancerà ufficialmente la festa di Sant'Abbondio,
8: che si terrà, pensate un po',
9: sul lago di Como.
8: Ma allora a questo punto noi chiameremo anche una monaca, un convento, perché dobbiamo mettere insieme la monaca di Monza e Santa
9: Allora voglio un Renzo e una Lucia. 378 378 1025. Fatevi avanti, così li facciamo i promessi, no?
8: I promessi sponsor.

0: anche Imagine Dragons alle 20:12, la seconda ora di Protagonisti su RTL 102.5. L'abbiamo detto poco fa, sindaci di tutto il mondo uniti, vogliamo, signor Simioli, lanciare subito la sigla.
1: Subito, vai, Colonia.

0: Da chi andiamo oggi?
1: Allora andiamo a Santa Anastasia su gentile richiesta. Abbiamo il sindaco Mariano Caserta. Buonasera sindaco.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Buonasera sindaco. Lei sappiamo che è in giro perché oggi c'è una delle tante feste di agosto dei paesi.
1: Sì.
0: Sagre, feste, festeggiamenti,
1: no,
0: giusto?
1: Hanno preparato un'estate piena di appuntamenti e di sagre. Ho letto che c'è pure un tributo a Vasco Rossi, sindaco.
2: Sì, sì, sì, abbiamo organizzato un'estate qui per dare sollievo a tutte le persone che non vanno in vacanza del territorio, insieme a tutti i consiglieri comunali e un bel gruppo di giovani.
1: Mi permetto di dire che per dare sollievo in questo momento meglio i condizionatori che le feste.
0: Vabbè, però
1: meglio, meglio regalare un condizionatore.
2: Anche piovuto qui, quindi si è rinfrescato, anche qui l'avevamo messo in conto ed infatti c'è stata una bella pioggia che ha rinfrescato un
0: po'. Ma c'è una sagra proprio, anche una festa dove si mangia, perché sai che poi l'Italia, gli italiani amano anche mangiare.
1: Viva la musica, però quando c'è il cibo, sindaco, lei ci deve capire, noi italiani
0: ci
1: diamo la mano. Si mangia qualcosa?
2: Allora iniziamo con solo musica, però sono previste anche serate con buon cibo.
0: Tipo
1: per esempio.
2: Noi qui siamo amanti della mozzarella di bufala.
1: La mozzarella di Santa Anastasia, giusto?
2: Sì.
0: Che tutte le estati se la portano via, perché vanno dal sud, vengono al sud, dal nord e se la portano via, è giusto?
1: Allora siccome noi facciamo in realtà proprio promozione territoriale turistica, dovrebbero addirittura darci delle sovvenzioni, ecco.
0: Infatti diamo l'IBAN, signori, IT04.
1: Un motivo buono per venire a visitare a Santa Anastasia, magari lo diciamo a quelli che vengono a Napoli, a Capri, in costiera, perché spingersi fino a Santa Anastasia? Ecco.
2: Non solo per il buon cibo, anche perché è presente qui uno dei santuari più importanti della campagna dopo quello di Pompei, che è il santuario della Madonna dell'Arco. Infatti godiamo di un turismo religioso molto molto importante.
0: Quindi pregate. Quindi, mangiate, cantate un po'. Questa è l'estate italiana.
1: Voglio una vita spericolata, visto che c'è il tributo a Vasco Rossi, ma fino a un certo punto.
0: Voglio una vita come Santa Anastasia.
1: Come Santa Anastasia.
0: Va bene. Grazie mille, Caserta.
1: Sindaco Caserta di Santa Anastasia, un saluto a tutta la sua cittadinanza, che è tutta sintonizzata su RTL 102.5
0: giusto?
1: In questo momento.
0: È vero?
2: Sì, tutti quanti.
0: Perché grazie. Se ascoltano un'altra radio non la chiamiamo più sindaco,
1: mi raccomando.

0: anche Maroon 5 alle 20:20 e tra poco su RTL 102.5 ci trasferiremo a Como, ma già chiamiamo l'hotel Promessi Sposi.
1: Pronto, buonasera, hotel Promessi Sposi. Ecco, tra pochissimo su RTL 102.5 parliamo della festa di Sant'Abbondio.
0: Chiedi se è una matrimoniale.
1: Pronto?
0: Zero.
1: Pronto?
0: Sì. Non sente.
1: Pronto?
0: No, non è uno scherzo, è davvero una matrimoniale perché andremo a parlare dei Promessi Sposi a sul lago di Como con chi? Con il sindaco Rapisarda.
1: Con il sindaco e soprattutto ha scritto già una Lucia che cerca il suo Renzo, poi ha scritto un Renzo che cerca Lucia e allora tra poco vi facciamo lo scambio.
0: Ci
1: numeri.
0: Serve una Monica, ma volendo. Che sono scambisti?
1: No.
0: Per carità.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103° Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

I Am. 20 e 29 RTL 102.5. Abbiamo detto poco fa che avremmo chiamato il sindaco di Como e noi arriviamo ovunque, quindi sigla. No.

0: Ragazzi, abbiamo in carne e ossa, seppur collegata al telefono, il sindaco di Como, non solo del lago di Como,
1: di tutta Como, giusto?
2: Di tutto.
1: Si presenti.
2: Alessandro Rapinelli, sindaco di Como, e poi vabbè, UA, perché così dovrebbe
0: UA.
2: Questo mi è stato saldamente suggerito per evitare di essere rieletto una seconda volta.
1: Ah, ma no, ma come sindaco?
0: Ma forza, che è meraviglioso, no? Amministrare Como.
2: No, la città è meravigliosa, sono i comaschi che mi fanno a fettine, di conseguenza.
1: No. Ma perché, scusi, non ho capito.
2: Perché dal sindaco vuoi tutto, cioè dal sindaco proprio pretendi tutto, dai consiglieri regionali non dichiari niente, quelle provinciali niente, le parlamentari non chiedi niente.
1: Però ha ragione su questo.
0: Un momento, tutti, adesso rivolgo io un appello agli amici,
1: Comaschi.
0: Scusate, io sono napoletano, noi solitamente chiediamo tutto al nostro sindaco, ma pure a San Gennaro. Voi ci avete Sant'Abbondio, no? Insomma, voglio dire.
2: Esatto.
0: Qualche cosa chiedetela pure al vostro santo patrono.
1: Questo
0: dico
1: santo
0: bene.
1: Quando viene festeggiato?
2: Allora, siamo alla fine di agosto, il 31 di agosto è il nostro Sant'Abbondio con una grandissima festa che... tra l'altro è successa una cosa carina quando mi sono insediato. I vecchi organizzatori erano giunti a fine ciclo vitale, nel senso che si era esaurita un po' l'associazione, eravamo un po' nei premi, e allora a questo punto ho chiesto alle forze della città di unirsi per... È stato fantastico, perché sono arrivati dalle associazioni di pescatori, alle associazioni di tifosi del Como, del Basket Cantù, gli alpini, tutti insieme.
1: Il miracolo di Sant'Abbondio.
0: Il miracolo.
1: Quello di San Gennaro, c'è quel Sant'Abbondio, giusto?
2: È stata proprio una partecipazione, si sono organizzati, hanno dato il meglio di sé, hanno aiutato la città, fanno beneficenza.
1: Senta, sindaco, ma c'è anche un piatto, noi siamo seri, sì, però poi vogliamo mangiare. Che cosa si mangia il 31 agosto?
2: Allora, devo dire che la specialità è la rustisciada del micio. La rustisciada è una carne di maiale, salsiccia, cipolle con burro, è un piatto abbastanza pesante. Dopodiché ci sono i fritti di pesce, ci sono tutte quelle... Il misto.
1: Le anguille?
2: Le anguille in carpione potrebbero anche esserci, ma un piatto che si fa sempre meno. Poi
1: va bene. Manco a Natale, perché a Natale al sud si mangiano le anguille.
0: Però uno immagina il lago, vabbè, possiamo sempre raccontare ai turisti che questo maiale lo peschiamo nel lago di Como, che ha la sua giusta suggestione.
2: Però ci sono anche i bissoltini, il pesce in carpione c'è, di conseguenza.
0: Che viene pescato nel lago?
1: Certo, è dolce.
2: Io sono
0: un uomo di bar, che ne so.
2: I pescatori fanno parte proprio dell'organizzazione, sono
1: nella festa di Sant'Abbondio. Però sindaco, se io volessi un sauté di cozze, cioè il lago di Como.
2: Sauté di cozze non c'è, però se io le dicessi cupizza, lei cosa dice?
1: Non me l'ha mai detto nessuno, però la ringrazio. Che cos'è?
0: Uno
1: la
0: potrebbe cupizza. Rispondere a Soneta, ecco. Però cioè, cos'è?
1: Cos'è? Cupizza?
2: La cupizza è una frittella di Mila, che noi chiamiamo nel nostro detto cupizza. O se no c'è anche la minascia, che è un altro dolce.
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: Nessuno mi ha dato della minascia.
0: Perché
1: però.
0: Altrimenti finisce male. Viva Sant'Abbondio, viva il lago di Como, viva Como, grazie sindaco.
1: Grazie. Sindaco.
2: Arrivederci, a presto.
1: Andiamo con New It.
0: Sì,
1: lo chiameremo più spesso Como.

0: Red Hot Chili Peppers, 20:41, ci avviamo alla fine delle nostre due ore. Perché ridi, Simioli? Che anche pensi al catamarano?
1: Perché stasera voglio sentire insieme una band straordinaria, sì. Rock, molto freccia, devo dire.
0: Perché stasera vuoi proprio quella?
1: The Who.
0: Con che? Con, come si pronuncia, scusa? Secondo
1: che
0: me
1: sarebbero i cugini americani dei Pooh. Ecco, vabbè.
0: Secondo me posso dire, quando abbiamo fatto lezioni di inglese, io e te siamo andati in bagno, che andavamo a scuola insieme. Secondo me.
1: Ma sono 24 ore che mi esercito, allora 378 378 1025, dei The Who. Che volete sentire?
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta,

tutti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: senza fare sul serio, sia Malika Ayan. Ma Gianni, dico,
1: ma
0: io, allora
1: so io,
0: diciamo,
1: guarda,
0: i voti,
1: chiedo,
0: tanta voglia di lei, ci chiedono uomini
1: ma
0: soli,
1: mi
0: ci chiedono
1: lavorare per la prima radio nazionale. Allora io avevo detto i The Pooh, qua avete capito i Pooh.
0: No, veramente
1: state
0: tu hai detto
1: dammi
0: i Pooh.
1: Solo un minuto, piccola Katie. No, vabbè, io ho detto The Pooh.
0: No, no, no, hai detto i Pooh, soltanto che
1: cacchio di pronuncia. Allora,
0: ci serve Taranto per le pronunce in inglese, posso dire, non facciamo figure di merda.
1: C'è un Taranto che si trova a passare che ci può aiutare.
0: Taranto, se ci sei, vieni. Allora si pronuncia.
1: Io ho detto The Pooh, hanno capito i Pooh. Allora,
0: e come si legge? My generation.
2: Ah,
0: Gianni ha detto generation.
1: Ho detto non c'entra piccola Katie, forza. Vabbè.

0: adesso ti sblocca un ricordo.
1: Allora, abbiamo scelto i Pooh, diciamolo.
2: Un momento, scusa, fratello, devo chiedere scusa perché Taranto ho creato io questo incidente.
1: Perché non sa perché? Perché non sa l'inglese, non conosce.
3: Perché in effetti io ho analizzato col nostro notaio tutti i voti. Ha vinto, in realtà, dammi solo un minuto.
1: Ma non erano i Pooh,
2: Quindi abbiamo scelto noi, io e Taranto, beh, è la loro canzone più iconica, come si dice oggi, My Generation
1: 65.

0: My Generation era il 1965, come direbbe qualcuno, la disco music and the flight, come direbbe
1: allora,
0: qualcuno.
1: Allora, tra poco bene. La suite erano gli The Who. Allora, salutiamo però Grana Padano, il formaggio italiano più consumato al mondo e grande protagonista delle nostre tavole. Sulla mia, per esempio, Francesco, non manca mai.
0: Esatto, nemmeno sulla mia, caro Gianni. Grana Padano è fonte di benessere ed è un prodotto autentico, genuino, da condividere. Insomma, è love. Lo ritrovate anche domani nella famiglia giù al nord. No, lo dico giusto perché domani mattina dalle 9 c'è la famiglia giù al nord.
1: Va bene. Allora, continuate a seguirci.
0: Esatto.
1: My Generation. Torneranno i The Who.
0: Basta, dai, che hai sbagliato. Dovevi prendere i Pooh e hai preso gli Who. Bene, ciao. Adesso GO.

0: Anche a Galliate, in provincia di Novara, sono le 21.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buonasera, da Sergio Gadda. 6 morti, 26 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, alcune vetture e un camper. A perdere la vita alcuni turisti e gli occupanti del camper. Sulla dinamica, da quanto si apprende, sembra che il camper abbia invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con il pullman. Voltiamo pagina. Oggi la Marina Militare Italiana ha intercettato nel Mar Mediterraneo un'imbarcazione della flotta ombra russa. Raffaella Coppola.
3: La petroliera è stata intercettata a ovest di Pantelleria in acque internazionali, ma quando la nave della nostra marina militare, la Town di Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha chiesto di poter verificare i documenti, il comandante della petroliera inizialmente non ha fornito la collaborazione richiesta. È stato allora che i militari italiani hanno abbordato la nave calandosi sul ponte con funi speciali da un elicottero ed hanno avviato l'ispezione dei documenti. La petroliera, partita il 16 luglio dal Benin e diretta in Turchia, è sottoposta a sanzioni dall'Unione Europea ed è appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. Il ministro della difesa Guido Crosetto si è complimentato con i militari italiani per un'operazione, ha sottolineato, che testimonia il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo.
0: Oggi a Bologna la commemorazione della strage alla stazione ferroviaria nel 1980. Alessandra Giannoli.
4: Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, così Sergio Mattarella, 46 anni dopo l'esplosione della bomba nella sala d'attesa della seconda classe che causò 85 morti e oltre 200 feriti, si rinnova l'impegno a costruire un futuro di libertà, giustizia e democrazia, i valori che la strategia neofascista del terrore voleva distruggere, aggiunto il capo dello Stato. Verità giudiziaria accertata, la matrice neofascista dell'attentato con il sostegno di P2 e servizi deviati. Il governo continuerà a fare piena luce sulle stragi che hanno sanguinato l'Italia nel dopoguerra, ha affermato la premier Meloni in un comunicato diffuso via social. Il sottosegretario all'interno Molteni, intervenendo a Bologna all'incontro con le famiglie delle vittime, ha dichiarato: essere qui significa raccogliersi davanti a una delle ferite più dolorose della nostra storia. D'ora la segretaria del PD Schlein non verrà consentito di riscrivere la storia fissata dalle sentenze definitive. Sulla stessa linea il Movimento 5 Stelle.
0: Il nuoto agli europei in corso a Parigi, l'Italia è oro nei tuffi sincro misto da 3 metri con Chiara Pellecani e Matteo Santoro. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Un invito alla prudenza sulla 14 Bologna-Taranto nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoni verso Pescara per un incendio sviluppatosi al margine della carreggiata. Sulla diramazione per Sabettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti dopo le 21 è domenica 2 agosto 2026, comincia la suite 102.5 in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria, sempre noi, e questa sera manco a farla apposta.
7: Incredibile.
6: Sembriamo
7: gemelli diversi, della suite.
6: Gemelli diversi, mecciatissimi. Buonasera all'uomo carboidrato Francesco Taranto.
7: Ma buonasera caro Nicolò Giustini, appena sbarcato, pensate, dal
6: sì,
7: mare. Dal mare.
6: Come Ulisse. Tra un viaggio, ho attraversato tutte le intemperie possibili e immaginabili.
7: Polifemo l'ha incontrato.
6: Scilla
7: Caridi.
6: Ho incontrato Scilla Caridi, che sono Simioli e Fredella, che ringraziamo per protagonisti.
7: Salutiamo. Comunque sì. È vero, dopo solo una settimana praticamente, insomma, che andiamo in onda insieme, già siamo coordinati senza dire nulla, senza scriverci né chiamarci né nulla. Camicia bianca entrambi, se uno appunto non ci seguisse giustamente in radiovisione, se no non capisce di cosa si va. Siamo tutti e due in bianco.
6: Coincidenze io non credo. Prima di iniziare però, chissà quanti di voi mentre andiamo in onda staranno cenando con parenti e o amici.
7: Allora un consiglio: a fine pasto portate in tavola una bottiglia di amaro del capo ghiacciato, vedrete che nessuno vorrà più andare via. La serata continuerà tra

0: chiacchiere e risate.
1: Certo, perché Amaro del Capo è il momento ghiacciato che tutte le sere d'estate dovrebbero avere. Allora state pronti a giocare con noi allo 0225 1515. Tra poco la canzone sbagliata. Noi però, Mungi, se sei pronto, vorremmo
0: solo
1: iniziare,
0: se sei pronto,
1: solo
0: ovviamente,
1: se ti va, con la nostra sigla.
2: Sarà io e te a così, sarà per sempre,
1: sempre, sempre. Sweet.

0: 21 e 11 minuti, comincia la suite 125 One Republic con Runaway. È domenica 2 di agosto, ma non è che è domenica e quindi, non so, la canzone sbagliata, per esempio, va in vacanza, fa festa,
1: no,
0: giusto?
1: No,
0: non si ferma, non si ferma neanche oggi, bello.
1: Quindi la canzone sbagliata non si ferma mai. Quattro ruote motrici perché è quattro stagioni, sì. Bello. È un gioco semplicissimo, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone famosissima stasera. Sì, secondo me si balla tutti insieme. Voi ci dovete chiamare e dirci chi canta questa canzone famosissima, ma soprattutto il titolo, allo 02 25 15 15. Quindi Mungi, per favore, Scratch Reverse. Vabbè, ragazzi. Che devo dire? Vabbè.
0: È già uno qui potrebbe, però.
1: Abbiamo ballato nulla, tutti
0: almeno
1: una volta.
0: Non possiamo fare neanche gesti per chi ci seguisse la televisione, non faremo gesti.
1: Vabbè.
0: Basta.
1: È iconica anche al contrario. Comunque.
0: È uguale. No.
1: Sì, esatto. È palindroma.
0: Esatto,
1: è
0: rimane uguale anche al contrario. Incredibile.
1: 0225 1515. Chi canta questa canzone? Soprattutto il titolo. Tra poco siete in diretta con noi. Prima Melì.

0: Stitches alle 21.18 su RTL 102.5 nella suite. Domenica 2 agosto è il momento della canzone sbagliata. Abbiamo due sfidanti. La prima è Lucrezia. Buonasera Lucrezia e benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera, da dove ci chiami e come stai?
1: Sono di Varese. Tutto bene, dai. Spero anche per voi.
2: Sì, anche noi, anche noi. Cosa fai nella vita velocemente, Lucrezia?
1: Sono una studentessa di storia all'università.
0: Bello,
2: interessante,
0: storia,
2: interessante.
0: Bello.
2: Vediamo invece il tuo sfidante, il nostro amico Fabio. Di dov'è innanzitutto? Ciao Fabio, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Bene, grazie. Che carino che ce lo chiedi. Da dove ci chiami?
3: Albino, provincia di Bergamo.
2: Vabbè, quindi oggi si sfidano comunque
0: derby
2: due
0: lombardo.
2: Del nord. Sì, esatto, derby del lombardo.
0: Derby lombardo, Varese contro Bergamo. Allora ragazzuoli, giochiamo subito con voi, Lucrezia e Fabio. Vi facciamo risentire un pezzettino della canzone, poi giochiamo. Prego Mungi. Grazie Mungi. Allora, partiamo da Lucrezia. Lucrezia, vorremmo sapere da te solo il nome del gruppo che canta questa canzone famosissima.
1: Village People.
2: Tu dici Village People. Vediamo Fabio, tu che dici, confermi o ribalti?
3: Io confermo.
2: Confermi anche tu. Bravi, sì. Village People. Sono loro.
0: Qua ci siamo. E adesso quale canzone è dei Village People, Fabio?
3: YMCA.
0: Lucrezia, confermi o ribalti?
1: Confermo.
0: Allora noi andiamo al VAR da Stefano Mungi. È YMCA.

0: Village People.
1: Come fa?
0: Sembra di essere tornato a due ore fa in barca.
2: Sì, questa roba.
0: Vai, ballate tutti davanti alle televisioni.
2: Cantatela,
0: in radio. Vai, vai Fabio, vai Lucrezia.
3: Ma vai così.
0: Bene, Lucrezia fa parte del coro. Bravi, bravi ragazzi. Bravi, grazie per aver giocato con noi. La canzone sbagliata torna domani, però attenzione, attenzione signore e signori, mister Carboidrato ha un messaggio per noi. Ecco, prego Fra.
2: Mi schiarivo anche la voce perché è importante. Ascoltate Rete 125, votate su Rete 125 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e poi consegnare il premio Rete 125 Power Hit estate 2026 proprio al vincitore, direttamente, capito, sul palco al vincitore. Ti rendi conto, però?
0: È una grande emozione anche che il premio sarà un piatto di pasta mangiato
2: ogni giorno, cambia il premio.
0: Francesco Taranto è lasciato lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: anche LP nella Switch 125 Shaken, 21 e 31 minuti. Caro Nick, attenzione però, attenzione, un trend che sta spaccando, questo sì. Già da un po' di tempo, sì. Non da oggi, diciamo.
1: No, è un trend però che ormai bello. È in trend, scusate la ripetizione, sì. da mesi, però è molto divertente, anche perché a parte che c'è stato un video in cui i protagonisti, purtroppo uno dei due protagonisti sono io sul profilo di RTL 102.5 insieme a Davide Guerra di Radio Z, che salutiamo
0: peraltro.
1: E ringraziamo, sappiamo che è qui molto vicino.
0: Dove sarà?
1: Ed è un non lo so, questo
0: starà mangiando
1: non lo so,
0: ora.
1: Non lo so. Vabbè, sicuramente chissà. Sì.
0: Comunque lo salutiamo.
1: È un trend che sostanzialmente si basa sul fatto che perdi la memoria, ma puoi certo. rivedere un video per la prima volta. Ora noi non vogliamo parlare di questo trend, però ci siamo immaginati, ci siamo chiesti poi dopo tutti questi trend, dopo tutti questi video, ma qual è quel film, quel libro, quella canzone che noi vorremmo poter rivedere, rileggere, riascoltare per la prima volta?
0: E quindi, cari amici, lo chiediamo proprio a voi, 378 378 125, appunto quella cosa che vorreste poter rivedere, rivivere per la prima volta. Ora New It.

0: amore, Mr. Carboidrato, Negramarro alle 21.38, RTL 102.5, domenica sera, la suite 378-378-1025, il film che vorresti rivedere la prima volta, il libro, la serie TV, quello che vi pare, basta che sia la prima volta, qualcuno scrive vorrei poter rivedere tutto Stranger Things dall'inizio.
1: Ma è vero, pensa che bello, dall'inizio, sì. Ma però a questo punto, ora che ovviamente è completata,
0: tutta.
1: La puoi fare un binge di, non so,
0: pazzesco,
1: una settimana praticamente la finisci, pensa che
0: ma forse no, 5 stagioni, cioè non fai nient'altro.

0: La nuova dei Rolling Stones, Jealous Lover, 21:40, 2 minuti nella suite.
1: Allora, Fra, immagina una tavolata tra amici, i piatti sono vuoti, i bicchieri anche, qualcuno inizia ad alzarsi per andare via.
0: Ma poi qualcun altro porta a tavola una bottiglia di Amaro del Capo, ghiacciata a meno 20 gradi, con anche, lo ricordiamo sempre, i bicchierini ghiacciati anche loro. Chi stava andando via si risiede e poi la serata continua così.
1: A volte, Fra, basta un momento ghiacciato per dare davvero una svolta alla serata, e il momento ghiacciato di Amaro del Capo provate durante la prossima grigliata.
0: Certo,
1: bellissimo, bellissimo.
0: È vero.
1: Le grigliate.
0: Che poi sarà domani probabilmente, perché comunque è agosto, uno è lì.
1: Questo
0: no?
1: Caldo.
0: Sì, dici tu. Vabbè, al coperto.
1: Al coperto. La grigliata al coperto.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Alle 21.52 The Blessed Madonna Mercy con Jacob Lask su RTL 102.5 nella suite con Francesco Tanna, Tony Giussini fino alla mezzanotte anche al 36 del vostro televisore. Però noi stiamo parlando al 378-378-1025 di tutte quelle cose che vorreste rifare, rivedere, rileggere, riascoltare per la prima volta.
1: E ci scrivono: a me piacerebbe poter rileggere tutti i libri di Harry Potter e del Signore degli Anelli, quindi comunque anche letture insomma anche impegnative, sono lunghi,
0: sì.
1: Che emozione incredibile, aggiunge il nostro ascoltatore. Ora li rileggo ogni volta, scopro qualcosa che li rende più belli e affascinanti, ma mai sarà come la prima volta. E questo è il punto, cioè il bello sarebbe proprio rileggerli, ma che non sai nulla ovviamente della storia, non hai idea di quello che ti aspetta, ovviamente sarebbe molto più, molto più bello
0: rileggersi senza sapere che Frodo alla fine ce la fa.
1: No, ecco, non dovevi dirlo. Tu è uscito da
0: un po' di anni, è come non spoilerate l'Odissea, raga. L'Odissea, voglio
1: studia
0: dire.

0: La canzone con cui abbiamo tutti conosciuto Mika, Grace Kelly, 21 e 58 minuti. È già la prima ora, caro Nick, della Switch 105 di quest'oggi. È andata via, è volata così. Non ce l'aspettavamo,
1: Il
0: però.
1: Tempo fly when you have fun.
0: Tempus
1: fugit.
0: Fly. Lingue insieme, no, non ho capito. Sì, però il succo mi è arrivato comunque.
1: Beh, questo è importante. Allora, sì. 378-378-1025, stiamo chiacchierando delle prime volte, quindi le prime volte che vorreste rifare, poter rivivere, no, dall'inizio con tutte le loro emozioni.
0: Anche conoscere magari una persona, no? Da capo, però per la prima volta. Non è
1: capo,
0: male.
1: Amaro. Capo. Non quello. Va bene, ci sentiamo tra poco nella seconda ora.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Trento, in provincia di Bolzano, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Indagini in corso per accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto sulla Terni-Rieti, che ha provocato almeno 6 morti e decine di feriti, tra cui almeno 4 in gravi condizioni. Raffaella Coppola.
4: Sull'asfalto della superstrada, detriti, valigie e oggetti personali. La sagoma dell'autobus che avrebbe centrato in pieno il camper uscito distrutto dal frontale e a bordo del quale viaggiavano le vittime. Dopo lo schianto, un'auto che sopraggiungeva non è riuscita ad evitare i mezzi e si è ribaltata. Così come a Catena sono rimasti coinvolti altri 2 veicoli. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulla statale 79 in direzione Terni e Rieti, al confine con l'Umbria. L'intera zona era interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che tra l'altro hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Immediato l'intervento dei soccorsi, i passeggeri a bordo del pullman sono stati fatti scendere, alcuni feriti e in stato di shock. Sul posto diverse eli ambulanze giunte per trasportare i casi più gravi.
3: Il caso Ceuta, l'Italia porterà al tavolo del Consiglio europeo convocato per martedì la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari, modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. Il Papa chiede soluzione e giustizia. Il leader di Vox Abascal dall'enclave spagnola in Marocco chiede di militarizzare proprio la frontiera col Marocco. Voltiamo pagina, è finito lo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Alessandra Giannoli.
5: Vertice questa mattina in prefettura a Napoli. L'osservatorio Vesuviano, sezione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha comunicato la chiusura dello sciame sismico che ha interessato l'area Flegrea da quando si è verificata la scossa di magnitudo 4.7 lo scorso 31 luglio. Non si esclude tuttavia che nei prossimi giorni si possano verificare altre scosse. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco. Ad oggi ne sono stati eseguiti quasi 90, in particolare a Pozzuoli. Avviate anche verifiche sugli edifici scolastici. 144 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. La priorità è garantire assistenza agli sfollati, così il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Stiamo lavorando, aggiunto, per affrontare ogni aspetto dell'emergenza, comprendiamo lo stato d'animo dei residenti, ma le istituzioni sono accanto a loro. Migliorano intanto le condizioni di salute delle 5 persone ricoverate dopo il terremoto di venerdì scorso, che ha fatto esplodere la rabbia della popolazione proprio per l'assenza delle istituzioni.
3: E per questa edizione è tutto, adesso, anzi tra pochi secondi, meteo e notizie sul traffico.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Edoardo Ferrara di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì di bel tempo prevalente su gran parte della penisola, ma attenzione soprattutto per chi andrà in montagna, perché su queste aree ci sarà la possibilità di qualche locale improvviso temporale di calore, in isolato sconfinamento anche alle regioni di nord-ovest. Caldo sempre molto intenso ed afoso, con punte di oltre 38-39 gradi sulle zone interne. Aggiornamenti e dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Via radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso fino alle 6 di domani mattina il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Cinque minuti dopo le 22, la seconda ora della Suite 102.5 fino alla mezzanotte, domenica 2 agosto, in diretta dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare. Francesco Taranto e Nic-

0: Giustini, Francesco Taranto, ha anche detto mister carboidrato che ha qualcosa di importante da
1: sì,
0: dirci.
1: Sì,
0: come
1: grazie
0: sempre.
1: Cronic, mi prego, collego figurati. Solo per dire questo, poi vado.
0: Quando vuoi.
1: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Eats Live, anche il 2 settembre, ovviamente il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto, correte.
0: Noi ve lo stiamo dicendo. No.

0: Tonight di John Legend in apertura della seconda ora della suite, 22:12 minuti con Nick Giustini, con Fra Taranto, soprattutto con i vostri messaggi 378 378 1025. Una cosa, può essere un film, può essere un libro, può essere, abbiamo detto prima, anche una persona, perché no, no? Da rifare o da rivedere, insomma, da conoscere per la prima volta.
1: E qualcuno, il nostro amico Davide, dice: ciao RTL, io vorrei rivedere per la prima volta tutti i film di Checco Zalone. Non voglio che pensi che questa è la felicità a papà, perché quella
0: è la felicità.
1: Questa è una grandissima.
0: Oh, comunque molto affettuoso questo ascoltatore, sì. Che dopo ha riscritto, non so se hai visto. Siete fantastici.
1: Sì.
0: E poi c'è scritto: vi seguo sempre, ha scritto anche.
1: Sì,
0: capito?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è molto
1: sì,
0: carino, è molto affettuoso.
1: Attenzione a scrivere bene le cose, ecco. Perché è un attimo.
0: Cosa è magari il correttore
1: sbagliare,
0: a volte
1: sì,
0: può essere.
1: Gianna Nannini e Marrakesh, la loro versione di America.

0: I Bastiglia di Laura Palmer alle 22:20 su RTL 102.5 nella suite, felici di incontrare nuovi amici che hanno chiamato lo 02251515 per raccontarci che cosa vorrebbero loro poter riguardare per la prima volta. Ci colleghiamo, non ho capito da quale città.
1: Non ci ha spiegato, non si è capito esattamente fuori onda, però da Antonio.
0: Ciao signor Antonio.
2: Pronto.
0: Pronti, siamo pronti. Buonasera, signor Antonio.
2: Mi metto una puntina di emozione, eh. Di emozione per questa qui.
1: No, ma è tra amici, signor Antonio. Noi siamo insomma persone carine. Nick? Ti stavi dissociando?
0: Carinissimi, no? Allora, signor Antonio, lei ci ha chiamato perché ci ha detto che avrebbe voglia, piacere di rivedere
2: quel film lì con Morgan Freeman.
1: Ma parla con la moglie.
2: No,
0: ma che sta succedendo? Ma come no?
1: Ma con chi sta parlando?
2: Django? No.
0: Ma signor Antonio,
2: vorrei vedere Django Unchained.
0: Ma Django, non c'è, in Django non c'è Morgan Freeman, signor Antonio.
2: Ma non c'è Morgan Freeman.
0: ma lei non sa niente, signor Antonio.
2: Django.
1: Vabbè, il titolo ce l'abbiamo.
0: Bello. Comunque, non abbiamo capito da dove viene, signor Antonio, prima di salutarla al volo.
2: Ma parliamo di cose importanti qui. Michael J. Fox.
0: Michael J. Fox.
1: Bravo, vedi, alla fine.
0: Ma da
1: poi...
0: dove viene, signor Antonio? Qualcuno ce
1: di
0: lo
1: dov'è?
0: Vuole dire?
1: Di dove vive?
2: Ah, no, perché ho gli amici che ascoltano, che poi dicono lì, viene da lì. No, certo.
1: Vuole rimanere nell'anonimato, diciamo, il signor Antonio. Ha ragione.
0: Grazie, il signor Antonio è anonimato. Grazie mille, signor Antonio, a presto.
2: A lei, a tutti.
0: Grazie.
2: E due, a lei.
0: Grazie, a lei e a tutte e due, grazie.
1: Idee confuse, signor Antonio, però la ringraziamo.
0: Comunque Django.
1: Ha detto Django, abbiamo capito che vuole rivederlo. 378-378-125, ancora per un pochino siete in tempo, insomma, per dirci una cosa che vorreste appunto rivedere o anche rifare, perché no? Perché fin qua abbiamo parlato magari di libri o di film, però anche proprio un'esperienza da un viaggio, magari, che ne so, da rifare per la prima volta proprio da zero, come se non aveste mai visto prima quel posto. Vediamo se arriva qualche idea. Bello.
0: Nel frattempo salutiamo il gruppo di amici Ravioli che stanno giocando a Machiavelli e ci ascoltano sempre, quindi
1: grandi,
0: noi
1: ragazzi.
0: Salutiamo il gruppo di amici i Ravioli. Tra poco voi al 378 378 1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Is Enough, Post Malone alle 22.31, RTL 102.5 domenica sera fino alla mezzanotte con Francesco Taranto e Nick Giustini. Prima di parlare di cibo, perché è giusto così, domenica verso fine alla mezzanotte si parlerà di cibo, concludiamo anche il nostro argomentone al 378 378 102.5 con un altro bel messaggio.
1: Eh sì, allora io dico il libro Io e Te, parlavamo chiaramente di sì, poterlo rileggere, no, per la prima volta, di Niccolò Ammaniti, peraltro con due C,
0: sì, come me. È il mio bro.
1: Eh sì, scelto da una lista scolastica estiva e divorato in soli tre giorni. Mazza. Mi è piaciuto moltissimo, vedi, bello.
0: Poi però aggiungo un saluto a Nick, e lo salutiamo anche noi, Greta, grande amica, certo, della suite, e complimenti a Francesco, ti sei integrato davvero benissimo.
1: Vabbè, ma troppo buona, io vedi non volevo leggerlo perché poi
0: sei un carboidrato integrale ormai.
1: No, perché poi mi arrossisco e ho bisogno di un'altra pasta alla norma, solo che ormai mi sa che è chiuso il ristorante, quindi non posso.
0: Credo di sì, c'è la novità.

0: Lady Gaga, Paparazzi alle 22.39, RTL 102.5 nella suite, giorni di grandissimo caldo.
1: Fa caldo.
0: Grandissimo
1: fa caldo,
0: caldo,
1: possiamo
0: e
1: dirlo.
0: E quindi?
1: E quindi ci vuole frigorifero umano, un'invenzione, attenzione, tra poco ne parleremo, che arriva dal Giappone. A parte che detta così, frigorifero umano, uno pensa a un umano.
0: Sì, che diventa un frigorifero.
1: Sì, esatto, che tipo ti passa, non lo so, la frutta, la verdura, i formaggi.
0: Esatto, tipo Transformers, che si trasforma in...
1: Esatto, niente, hanno sbagliato il titolo secondo me, perché in realtà non è un frigorifero umano, è un frigorifero, diciamo, per umani. Adesso poi tra poco vi spieghiamo.
0: Bellissimo. Allora tra poco parliamo anche di rimedi homemade per il caldo. Prima però c'è Annalisa.

0: tre minuti. Sei curioso
1: sì, molto,
0: di sapere
1: molto.
0: Cos'è questo frigorifero per umani, più che non umano. Allora, praticamente è un bel box alto 2,1 metro.
1: Sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Tu entri dentro. Chiaramente all'interno è una temperatura di 15 gradi, c'è un gettito d'aria a 5 gradi addirittura, regolabile secondo tre impostazioni diverse. A me sembra fin troppo fresco, però sì, per carità, soffia su testa, collo, spalle, schiena, insomma, a quanto pare aiuta proprio a combattere questi colpi di calore.
1: Mazza, colpo del freddo poi, eh? È un attimo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Pink nella suite 102.5 con Try, sì. O anche...
1: Allora, quando c'è Palmieri, sì? Di solito questa canzone diventa Entry, perché
0: lei,
1: lei
0: in effetti dice
1: Entry.
0: Ci ho fatto caso adesso.
1: Sì, però lui proprio lo dice come se fosse il passato remoto di entrare. Io entrai.
0: Vabbè, non,
1: è
0: non vogliamo.
1: Così.
0: Non no, è così. Non è così. No, non è così. No, allora, no, dicevamo no. Anche di rimedi, magari homemade, fatti in casa per il caldo, no? Per combattere, sì, il caldo, non soltanto quel frigorifero per umani che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, che viene dal Giappone. E ci hanno scritto: il mio rimedio per il caldo fatto in casa è quello di mettere delle pezze nel freezer per un'ora, ok, Nick?
1: Sei pronto? Sì.
0: Toglierle,
1: sì, certo, dal freezer,
0: certo. E metterle addosso.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: dove?
0: Ecco, in particolare ci dice due posti. E Alessio da Alessio, penso da Alessio.
1: Alessio, però, salutiamo, grande amico della suite, sì.
0: In particolare dice sul collo e dentro al costume.
1: Beh, ecco. beh. Refrigera.
0: Refrescia tu. Quando dici, no, però, refrescia la pagina, no.
1: No, però effettivamente sul collo serve tantissimo, no?
0: Sul collo, infatti, fin lì c'ero. Ecco,
1: nel
0: dopo,
1: costume. Poi magari quando arrivi in acqua, arrivi al mare, la butti via, cioè, non lo so.

0: È proprio questo il titolo del pezzo degli Uberphonic, Mad About You. 22:58 RTL 102.5 finisce anche la seconda ora della suite in questa domenica 2 di agosto.
1: Grazie a tutti, è stato no, bello. Torniamo domani puntuali alle 21.
0: No, c'è una terza ora. La terza ora fino alla mezzanotte.
1: Anche oggi, giusto, anche domenica.
0: È preoccupante la velocità con cui ti sei adeguato alla suite. È veramente preoccupante. Allora state qui a tra poco la terza ora della suite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone, sono le 23.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Di almeno 6 morti e oltre 20 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. A causare lo scontro sarebbe stato un camper che ha invaso la corsia andando a sbattere frontalmente contro un pullman. 3 le auto coinvolte. La strada è rimasta chiusa a lungo per i soccorsi. In serata il magistrato ha autorizzato la rimozione dei mezzi coinvolti e delle vittime. Ci spostiamo in provincia di Varese. Un uomo ha investito con l'auto ed ucciso quello che credeva essere il rivale d'amore, Raffaella Coppola.
4: La donna e il suo ex compagno avrebbero dovuto incontrarsi sabato sera a Somma Lombardo, in provincia di Varese. I due avrebbero dovuto scambiarsi alcuni oggetti personali dopo la fine della loro relazione. La 39enne si sarebbe recata all'appuntamento in moto, ma si sarebbe persa lungo il tragitto. Un 36enne, vedendo la donna in difficoltà sul ciglio della strada, si è fermato per darle indicazioni. Sul posto nel frattempo è arrivato anche l'ex fidanzato della donna, un 43enne, che secondo un'ipotesi investigativa, forse accecato dalla gelosia, ha speronato il mezzo sul quale si trovava la vittima. L'impatto avrebbe provocato la caduta fatale dell'uomo, che è morto sul colpo. Il 43

0: 23enne è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario.
1: Non ci sono conferme ufficiali della presenza del comandante delle forze aeree russe Aleksandr Chaiko al ristorante Balsi Rossi di Mosca, dove ieri sera un'esplosione ha provocato 5 morti e 19 feriti, tra cui, secondo i media, anche la figlia di Chaiko. Nel locale erano presenti generali, esponenti di governo e deputati. Il generale viene associato al massacro di civili a Buchka dopo l'inizio dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina. Traffico intenso ma senza criticità nel primo fine settimana di agosto, contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell'estate 2026. Questo weekend è stata registrata una crescita dei flussi dell'1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del 4,5% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, in particolare verso sud. Al termine del giornale orario tutti gli aggiornamenti sul traffico. Una notizia di nuoto agli europei in corsa a Parigi: oggi è arrivato il doppio oro in una sola serata di Chiara Pellicanei. Ai tuffi, da sola ha vinto la medaglia al trampolino, in coppia con Matteo Santoro, quello dei tuffi sincro misto da 3 metri. Per l'Italia anche l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico di nuoto artistico.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Via Radio.
6: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, non abbiamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Chi viaggia in uscita da Roma, in alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: E al momento non abbiamo altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quattro minuti dopo le 23, l'ultima ora della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare, domenica 2 di agosto. Allora, Frank, preparati perché tra poco allo 02 25 15 15 parliamo di rimedi homemade per il caldo. Bello. E ho come l'impressione che ci divertiremo.
8: Molto, perché abbiamo un'esperta proprio di caldo.
7: Non lo so.
8: Per il caldo anche.
7: Non so
8: esperta di cosa
7: di
8: freddo.
7: Esperta di freddo, non è male.
8: Di ghiaccio, chi lo sa, vabbè, so, tra poco, vediamo. Vediamo intanto
7: c'è la sigla.

0: Proprio così, Don't Go Yet di Camila Cabello, 23:10 minuti, ufficialmente cominciata anche la terza ora insieme qua nella Switch 125. Saremo insieme ovviamente fino a mezzanotte con i vostri metodi al 378-378-125 per combattere questo caldo, questa afa, questa umidità
1: che c'è. È impegnativo. Qualcuno dice ciao Sweet al 378-378-125, il mio metodo contro il caldo è la nobile arte dello schiumare. Cioè bisogna accettare il fatto che d'estate quando fa caldo si suda, non c'è altro da fare.
0: È bello anche questo, cioè magari aiuta. Cioè invece di lamentarsi, no? Dire però che caldo, però tu accetti, ti metti lì e dici senti adesso sudo, però non si suderà per sempre. Cioè arriverà
1: a un certo punto smetterai di sudare.
0: Arriverà settembre, ottobre, novembre.
1: Sai cos'è che mi manda ai matti? Non so, magari è una cosa che condividiamo con tante altre persone, quelli che d'estate è troppo caldo ed inverno è troppo freddo. E allora però
0: e se piove
1: troppo.
0: Poi quando c'è ma non piove mai.
1: Mettetevi e mettiamoci d'accordo. Tutti quanti d'accordo, il caldo d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, quando piove piove, quando nevica nevica, e le mezze stagioni
0: non ci sono più.
1: Non esistono più.

0: It's so easy to fall in love, Olivia Dean, alle 23:17 RTL 102.5 nella suite, allo 02:25:15:15 ci sono i nostri meravigliosi ascoltatori che ci raccontano come combattere il caldo nella versione homemade. Allora, diamo il benvenuto alla nostra amica Chiarina dal Ghettarello. Ciao Chiarina!
1: RTL 102.5
0: ciao.
1: È solo sì. Mia! Ho visto, vero? Maledetto dell'ingiustizia, Olivia. Oh, buonasera,
0: signora Chiarina. Chiarina, come stai? Innanzitutto, tutto bene? Tagliavento, Chiarina, tagliavento.
2: Tagliavento, ok.
0: Era importante. Come sta, prima di tutto, e qual è il suo rimedio per combattere il caldo in casa?
1: Allora, devo essere sincera, ma hai preso in un momento un po' particolare.
0: Perché?
1: Perché. Massaggi. L'incidente,
0: come hai fatto l'incidente?
1: Anche proprio perché avevo da rinfrescare. Allora, sì. Perfettela stretta. Io per ovviamente questo caldo che c'è, che ti goccia le scelle, le cosce. Allora, tu sai cosa sta succedendo di mia nonna? Si sente.
0: Aspetta, ti sentiamo male. Chiarina, ti sentiamo male. Cerca di avvicinare il telefono più possibile all'orecchio. Se togli la voce, se ce l'hai. Ok, vai, adesso ti sentiamo meglio. Quindi stavi cercando il refrigerio. Sì, ora ti sento.
1: Questo è un rimedio della nonna, è potente, serve per diverse cose. Anche l'inverno può servire, però adesso ti spiego. Due calci di lana. E due guanti, quelli anche elastici, come si chiama, quelli di gomma. Li metti nel frigorifero per circa 2-3 ore.
0: Sì.
1: Poi apri il congelatore e li tiri fuori. E te li metti. Okay.
0: Sì. Quindi
2: quanti lattice gelati ormai.
0: E anche i cusci di lana, ha detto.
2: Ah, ecco.
0: Ecco. Quindi il suo metodo è mettere le cose nel frigorifero.
2: È un po'
0: per
2: simile
0: poi
2: a quello delle pezze
0: indossare.
2: Di prima, però diciamo altre cose. Sì.
1: Una volta noi che comunque hai fatto questo, posso dare il tuo per fare un bravo.
0: Sì, però Chiarina, 10 secondi al volo, vai.
1: Allora, te li metti i tuoi piedi.
0: I guanti.
1: Te metti i guanti perché le appendici sono quelle che devi refrigerare.
0: Certo, grazie signora Chiarina. È stato i calzini di lana e i guanti di lattice nel frigorifero.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it.

0: Fittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Avvisi, hey brother, 23 e 29 minuti che stanno per scoccare. Anzi, guarda Nick, guarda che mangi. Scoccano in questo istante, incredibile. Aspettare i minuti che pazzesco passano è uno dei miei passatempi preferiti. È bellissimo. No, perché è troppo bello. È bellissimo.
1: Ma io chiedo scusa alla famiglia di Francesco Taranto perché l'abbiamo rovinato. Ciao ragazzi, l'abbiamo rovinato. Mi dispiace. Allora, in realtà è arrivata una bella notizia. Ho trovato questa bella notizia, sì, che riguarda Sal Da Vinci, perché sta preparando un bel progetto per il Natale. Lui ha sempre detto che avrebbe voluto fare qualcosa per il Natale. Magari è presto per cominciare a parlare di Natale, ma sapete che la suite di queste cose.
0: Ma poi ad agosto, guarda che un attimo, diciamo,
1: mancano 143 giorni, 144 giorni, una roba
0: al
1: del genere.
0: Al sugo capitone anche, ma vabbè.
1: Però mentre prima era stato tutto teorico, ora sta diventando pratico e cominciano a girare i primi nomi. C'è Bublé, Tiziano Ferro e Virginia Bocelli. Insomma, un po' di gente che potrebbe far parte di questo progetto. Non vediamo l'ora.
0: Bello.
1: C'è la novità di Delia su RTL 102.5.

0: Happy People, il REM 23:35 minuti, ancora una mezz'oretta nella suite insieme, caro Nick. Sei pronto? Sì, sei carico per questa mezz'ora?
1: Due ore e mezza che sono volate, figurati l'ultima mezz'ora,
0: infatti,
1: cosa può essere.
0: Bravo.
1: Negli ultimi giorni vi abbiamo aggiornato rispetto all'avventura dei ragazzi dell'Under 18 all'Europeo di pallacanestro. Purtroppo è arrivato l'argento, abbiamo perso la finale contro la Slovenia con alcuni giocatori, soprattutto uno che secondo me diventerà un grandissimo talento, un grandissimo giocatore. Complimenti però ai ragazzi dell'Under 18 che hanno fatto veramente un'altra volta, hanno ottenuto un bel risultato. Adesso speriamo bene per il futuro.
0: Eh sì, è comunque incredibile come davvero in tutti questi ultimi anni, no? Stiamo facendo

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé, Texas Hold'em alle 23.43 su RTL 102.5 all'interno della suite, ancora una quindicina di minuti da trascorrere insieme, parlando anche di calciomercato, Fra, perché tu sei juventino,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: La Juventus è alla ricerca di un portiere, perché De Gregorio, diciamo, non è andato molto bene.
1: Insomma, ecco.
0: Avevano individuato vari soggetti,
1: che parlava,
0: no?
1: Durante il mondiale, vabbè, di Dibu Martinez, no, per esempio.
0: Sì,
1: però
0: che dovrebbe essere sfumato per le richieste molto elevate.
1: Ecco.
0: E allora la Juve aveva individuato in Suzuki, il portiere giapponese del Parma, che tanto bene ha fatto anche al mondiale col
1: Giappone, sì,
0: il sostituto di...
1: E invece
0: niente, siccome ormai va di moda, perché Chelsea, il Paris Saint Germain lo fanno sempre, quando una delle big italiane, certo, sta per acquistare un giocatore,
1: che si infilano, si, diciamo,
0: subdoli, come
1: si
0: la rucola, come la rucola,
1: come la rucola, sì, che è infida, e infida, esatto,
0: come dicono la Gianni Giacomo. Salutiamo. Allora è arrivato il Paris Saint Germain,
1: ecco,
0: che praticamente ha quasi definito l'acquisto del portiere Suzuki per circa 23 milioni al Parma. Adesso la Juve molto probabilmente dovrà virare su Vicario, che nel frattempo è fuori rosa al Tottenham.
1: Comunque non è male, posso
0: no,
1: dire.
0: Però no, è comunque un giocatore fuori rosa.
1: Certo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E alle 23.51 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te.
3: Eccoci, Millennium Meet come sempre per chiudere le tre ore della suite. Quest'oggi, come al solito, abbiamo pescato un capolavoro, ma no, davvero un

0: Dire Straits, Romeo and Juliet alle 23.57 in fondo a questo appuntamento della suite, che però non vi preoccupate, si rinnova domani nella stessa formazione. Poi sì, ci sì, sarà sì, l'ultima settimana, domenica prossima sarà il nostro ultimo giorno.
1: Ma non lo dire adesso già così.
0: No, hai ragione, è inutile, cioè, è inutile.
1: Uno già si intristisce adesso, aspettate una settimana, no?
0: Sì, no, no.
1: Oppure
0: no,
1: uno gioisce adesso, magari qualcuno a casa contentissimo di questa cosa, però festeggia troppo presto, capito?
0: Assolutamente, quindi sono d'accordo. Ringraziamo Salvuzzo La Spina da qui, dalla Calabria, che ci ha dato una mano, e poi Stefania Mungi e Beppe Di Dio in regia Cologno, e Amaro Del Capo, il gusto inconfondibile che accompagna il piacere di ritrovarsi a tavola.
1: Attenzione, per rendergli il giusto onore, bottiglie e bicchierini vanno assolutamente in freezer a meno 20 gradi, pronti poi per brindare a un'altra sera d'estate.
0: Perché ogni cena, ogni grigliata, ogni tavolata ha il suo momento ghiacciato. E allora a domani, sempre a partire dalle 21, la canzone sbagliata, i nostri amici, insomma,
1: tutti,
0: la suite.
1: Tutti.
0: Grazie ovviamente all'uomo carboidrato Francesco Taranto.
1: Grazie Nicolò Giustini, torniamo domani puntuali. A domani.
0: Buonanotte, che ciao. Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Marano Lagunare, in provincia di Udine, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. 6 morti, 26 feriti e il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, un camper e alcune vetture. A perdere la vita alcuni turisti che si recavano alla cascata delle Marmore e gli occupanti del camper. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Voltiamo pagina. Chiuso alle 20 la Camera Ardente, oggi a Milano si terranno i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Maria Paola Raiola.
4: La sua foto sorridente con la frase scelta come commiato: i sogni sono per sempre giovani. Alcuni oggetti simbolo della sua vita in cammino: i sandali, un grande bastone in legno ricurvo con una lanterna appesa per illuminare il tragitto, e poi il Vangelo, dono di un amico, aperto sul passo della Pentecoste. Così la Camera Ardente, allestita per Don Antonio Mazzi, restituisce ai tanti che hanno scelto di salutare per l'ultima volta questo prete degli ultimi un'immagine viva del suo apostolato. Non a caso siamo nella mensa della sede della comunità Exodus di Parco Lambro, nel cuore della struttura, il luogo in cui Don Mazzi mangiava con i suoi ragazzi, con le persone a cui aveva dato una seconda opportunità. La gratitudine profonda si respira tra chi rende omaggio al Don, tra i suoi amici e anche il cantante dei Puro, Abbi Facchinetti. I funerali alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, che RTL 102.5 vi racconterà con un nostro inviato.
3: E adesso la pagina sportiva, Enzo Tamborra.
5: Prima del calcio, le belle notizie che giungono agli europei di nuoto a Parigi, dove sono arrivate due medaglie d'oro dei tuffi. Grande protagonista Chiara Pelacani, che prima ha vinto la gara dal trampolino sincro 3 metri in coppia con Matteo Santoro, poi ha dominato l'entrampolino.

0: legno da un metro. Nel bilancio della terza giornata anche l'argento nel tecnico misto della coppia Pelati-Ruggero. Ed ora il calcio con l'attesa per i funerali di Franco Baresi che si terranno alle 11 di martedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Si prevede una grandissima partecipazione, ma non potrà esserci il Milan di oggi impossibilitato ad entrare da Perth in Australia, dove nelle scorse ore il tecnico Amorim e il calciatore Gabbia hanno deposto fiori davanti al murales dedicato al grande calciatore. Per il calciomercato la Juventus ha ufficializzato gli arrivi di Kolomoani e Alaibegovic. Per quel che riguarda il capitolo amichevoli, da segnalare la sconfitta dell'Atalanta 2-1 sul campo del Feyenoord.
1: E siamo al traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di ripristino urgente della pavimentazione sull'A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord per chi viaggia verso Pescara. Non abbiamo ulteriori segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

ovviamente ballano con noi Lorenzo e Marisa. Invece Alessia e Flavia si trovano a Misano Adriatico. 378 378 1025. In console tu già lo sa, c'è Mr. DJ Sautofa.

Oh sì. Salutiamo anche gli amici del Faman Arrosticini in Roseto degli Abruzzi. È la musica di RTL 102.5, l'unica radio che conta, la discoteca nazionale.

di tacos. Non so perché. Ma chissà perché. Salutiamo anche Vincenzo da Roma. Anche questa notte è sospeso tra le stelle e la giungla. Salutiamo Alberico che ci ascolta da Palma de Mallorca. Ciao anche a Santi e Tamara, due innamorati pazzi. Disco mobile da Riccione, direzione Bologna.

del nostro ritmo, ma scrivete un messaggio, non dividete il vostro messaggio in quattro invii, perché sennò io mi perdo tra tutti i messaggi che arrivano. Per esempio, sono riuscito a ricostruire, non so come, ma il saluto di Oliver, Elisa e Vittoria che ci seguono da Liberty Bay. Ciao ragazzi, balla lì!

Roberto Cervo, Pippo Pina, Gaia Ginevra ballano con noi in disco mobile tangenziale di Catania, direzione Francoforte. Buon viaggio a tutti quelli che stanno andando in vacanza e anche a quelli che stanno tornando, anzi doppio a quelli che stanno tornando.

Fall Into My Mind. Wow. Te la ricordi? Bucket Hats. Per chi non avesse vissuto l'epoca, questa era proprio pieno anni 90, eh. Salutiamo Mauretto, Cristian e Fabio da Genzano, provincia di Roma, e poi gli amici del ristorante Medio Valis di Ascoli Sat.

Veneto, 378 378 1025. Dal Tourmaline di Lipari, live alla discoteca nazionale di RTL 1025. Ciao anche ad Antonio che sta lavorando questa notte, sta percorrendo la 4 direzione Brennero, fa il camionista, quindi un saluto a tutta la categoria. Are you ready? Senti che sound.

Bellina. Michele e Valeria stanno ballando con noi da Rocca Piemonte. Ciao ragazzi, ma ci sono quelli che hanno già terminato le vacanze e sono di nuovo al lavoro. Claudio, guardia giurata di pattuglia a Castiglione delle Stiviere. Volano le ferie, Luca e Arianna da Venezia ritornano dalle cime di Tarvisio. Tutti sparsi in tutto il globo, connessi con l'unica radio che conta, RTL 102.5. Non importa dove vi troviate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale. Live dal Tourmaline di Lipari.

I don't wanna. Wow, che discone! E qui siamo belli raffinati, ricercati, eh. Siamo proprio ricercati.

Baruta. E poi ancora il Risto, il Lamione Risto Pub di Grassano. Il Cocchias di Romano di Lombardia, Bergamo.

RTL 102.5 è la discoteca nazionale live. E un saluto particolare lo mandiamo a Linda di Fino Mornasco Como. 14 anni, dice: non posso andare in discoteca, ma è come se fossi in discoteca grazie a RTL.

Oh sì, oh sì. Tanti amici ritornano dalla Sardegna. Michele, che è di Castellammare di Stabia. Poi salutiamo gli amici di Freeland in America, Matteo, Piero e Antonino. Pietro e Antonino. È il compleanno di Mirko. Tanti auguri, Mirko. Erichina è a Portofino. E poi salutiamo Silvia, che torna da una peri show a Jesolo. È la prima volta che ci ascolta. Dice: se siete sempre così, siete i miei preferiti. Welcome Silvia, we love you.

c'è pure il Roxy Bar di Alcarali Fusi Messina. Are you ready? Hey, listen, listen, babe. Let your body move to the groove. In console anche questa notte, Mr. DJ, Sao to

Ballano con noi anche gli amici della panineria La Maiolica di Palermo. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Ci sono anche Mara e Marianna, ci salutano da Sezze, dove i DJ quando fanno il loro set lo chiamano DJ Sezze.

del 102.5, gli amici della gelateria unica di San Marzano sul Sarno, il ristorante Soste Gusto di Foggia, gli amici della pizzeria Bar Aurora.

Aurora di Cologna, spiaggia, dopo 230 pizze dice siamo ancora vivi. Dai, ripigliatevi! Dai, lascia che il tuo corpo senta questa musica che questa notte vi accompagna come tutte le notti di questa

e dice fa caldissimo. Arianna, fa caldissimo ovunque, ma è estate e quindi godiamocela. Michael Jackson, it's black or white, it's black or white.

Geniale da Milano. Il Tiffany's Bar da Rignano Garganico. Emanuele da Settala, camionista. Direzione Caserta. Buon viaggio e buon lavoro. Che il ritmo vi accompagni ovunque siate.

music. Never going on and on and on. And the beat goes on and on. E la musica, quella bella, quella di RTL 102.5 della Discoteca Nazionale. Salutiamo Marti e Gio, non sappiamo da dove state ballando con noi, ma eccovi, il saluto richiesto. Salutiamo anche Valentina e Samuele da Portoferraio, Isola d'Elba. E poi ancora, vediamo un po' quanti messaggi al 378

ciao ragazzi, ciao gli amici della panineria La Maiolica di Palermo, Flavio e Roberto in ferie nella bellissima Gela, Lungomare, bellissimo, ciao amici. E ciao anche agli amici del bar La Guardiola, Santa Maria di Leuca,

la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Family Tour, Michele e Luisa da Victoria, Canada, ballano con noi anche questa notte.

è la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5, la 1.13, live alla Discoteca Nazionale da Legnano in partenza direzione Rotterdam. C'è Merlo connesso con noi.

forse sarà Rachele, non lo so. Comunque, da Ausonia, e poi salutiamo anche Paola e Marco. Palestra Colosseum, Trevi, Perugia.

Alessandra, Francesca e Lucia. Walter e Gaia sono nella bellissima Sassari. Emanuele, Carola e Penelope sono a Lecce. Lecce che è veramente caldissima questa notte. C'è anche il food truck Panino Mania di Lecce. Ciao ragazzi, balla lì ovunque siate. Il vostro cuore batte al nostro ritmo. L'unica pista, quella di RTL 102.5. In console tu già lo sa, Mr. DJ, Sao to Pau.

E non importa se Luigi ed Irene tornano da Castelmola, il bar Turrisi, che se non ricordo male era quel bar particolare, no? Diciamo molto... quello là, quello, quel bar lì, se siete in, in zona Taormina, no? Quelle zone lì, sapete bene di cosa stiamo parlando e da dove tornano Luigi ed Irene. Allora, siamo

RTL 102.5, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play per sentire anche e risentire non solo tutti i contenuti speciali che questa radio vi offre, ma anche on demand la discoteca nazionale. Oh sì, in console Mr. DJ Salto Fau. Ti ricordi questa? Cosa ci avrà? 7-8 anni? No, forse anche di più, eh? Forse anche 9.

E la musica, la musica. Sì, sì. Di più, di più. Ciao Maurizio, Capo d'Orlando, Camion.

La musica di RTL 102.5 vi accompagna anche in questa fantastica notte d'agosto. Salutiamo gli amici che ci seguono dall'Australia,

Non so chi scrive, ma grazie per essere con noi. Antonio e Rachele con Samuele dalla Calabria. Iris, Giulia e Giovanna invece si ricordano che l'anno scorso erano qui a ballare con noi live nelle Isole Eolie. L'unico ritmo, quello di RTL 102.5.

Castelnuovo Bomano, o Bomano forse, meglio. Ciao ragazzi, ovunque siate, grazie per essere con noi.

è la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Le serate, quelle belle, quelle con RTL 102.5. Ciao Emanuele, Carola, Penelope da Lecce. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah.

Suriano, autostrada Bologna-Milano, rientra a Bergamo, buon rientro Gigi. Salutiamo anche Fabiola, auguri Fabiola del bar Sala Paruta, Central Bar. Da Somma Vesuviana invece ballano con noi Alessandra, Francesca, Lucia, Sandro.

0: ci sei.
1: Tanti amici stanno viaggiando, qualcuno per lavoro come Mario. Disco Track, carreggiata nord. Buon lavoro, buona strada, come dite voi.

grazie per il tuo messaggio. E poi Eugenia, Andrea e piccolo Mattia in viaggio da Pavia direzione Milazzo. Quando arrivate lì poi prendete un bel aliscafo e venite da noi a ballare live nei prossimi giorni. Ogni notte siamo qui.

Già. E c'è anche la squinternata Katia da Comacchio. Buon rientro, Katia. Oh sì. Poi che ritmo. RTL 102.5 suona forte anche questa notte.

Vai, vai. Vai Vanessa da Catania, alza il volume così i vicini chiamano i carabinieri. È il ritmo che unisce l'Italia alla discoteca nazionale, Ballina!

vero. Salutiamo gli amici del panificio Guzzo di Aiello Calabro Cosenza e ancora da Comacchio, Maia, Po e Mu. Valeria da Ginosa Marina, ciao, ciao agli amici della Braceria Il Fuego di Corato.

che balla con noi. E invece a Pozzillo, Catania, ci sono Vincenzo, Giorgio e Margherita. È la musica di RTL 102.5. La senti nell'aria. La senti come ti coinvolge ogni notte. Senti, senti, senti come pompa. Spingi, spingi, south to south.

belli, venite qui a ballare con noi, sarete abbronzati anche di notte. Non è più luna piena, ma c'è una luna che si specchia sul mare, che è assolutamente straordinaria. Salutiamo altri amici da Boston, ciao ragazzi. E poi ancora vediamo, la prossima settimana saremo a Gran Canaria, ciao Cecilia, ciao Aurora, ciao a Francesco da Gaeta. È vero, si capisce che mi sto divertendo, che ci stiamo divertendo, mi fa piacere, questa è la nostra mission, farvi sentire come se foste qui, oppure se preferite come se noi fossimo lì da voi.

Frosinone. E poi DJ Bartoli Donato, ciao bello, ritorna dal suo set in piazza Marina di Bibona, Livorno, terra del cacciucco, ma il cielo è sempre più blu,

È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. E vai, vai, vai. Non ti

nous t'ai fait, si nous t'ai fait. Non t'avais ma semé de confiance, non era ma gisante. Voglia di nos crianza, tanto una briglia di innocenza, in amici di taglia.